Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Ci sono solo come lo è soltanto un folle, uno straniero, un leone chiuso in una gabbia dalla quale scruta il cielo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto e in un paese più normale.
1: Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio. Italia, amore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare. Con le parole puoi indicare una strada o chiedere se ti sei perso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Radio Giulianova @libero.it

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi primo settembre. Ricomincia l'anno lavorativo. Lo dico io, qui c'è il primo settembre, con le ferie.
2: Intanto è San Giosuè. Quindi chi si è, Giosuè si prepari. E facciamo in anteprima gli auguri, prima che ci scordiamo, perché non sono in quell'elenco. Ma ci andranno a Vittorio Barlafante e a Roberto di Bonaventura. Conosce lei quest'ultimo?
3: No.
2: Vabbè.
3: Ti conoscessi purtroppo? Sono...
2: Ma Renali, c'è un parente che fa di Bonaventura, dite?
1: Ah sì, il marito, scusate, quella è la DHD, è che mi sto concentrando troppo sulle frittate. Allora, buongiorno.
2: Non devi girare la frittata.
1: Tanti auguri a Giosuè Carducci anche. Allora, Giosuè.
2: Vabbè, quello è morto, vabbè. Allora, purtroppo sono brutte notizie che dobbiamo dare. È uccisa il rave, scatta un arresto. Purtroppo la più brutta notizia è del Biagino là. Menori, che è deceduto mentre faceva l'allenamento al Castrum, aveva 62 anni, era ingegnere, aveva sempre fatto questo e adesso è stato ingaggiato, tra virgolette, come preparatore dei portieri della Juniores, appena fatto il giorno del settore giovanile. Purtroppo è una drammatica, mentre faceva allenamento si è accasciato, inutili soccorsi ci sono stati e purtroppo non c'è stato niente da fare. Sono arrivati poi appunto il presidente del settore giovanile, appunto Valentini, il presidente Mucciconi e anche poi i familiari, cioè la moglie e i due figli, e noi diamo condoglianze alla famiglia. E poi abbiamo parlato di questa vicenda della ragazza uccisa, c'è stato l'arresto, ma gli amici in lacrime, dice lei era felice di lavorare qui, aveva scelto appunto di andare là. A proposito di alberghiero, volevo dire che è la nuova preside dell'alberghiero a posto di Luigi Valentini è la Cristina Di Sabatino, che è così brava che oltre a farle gestire il primo circolo didattico, che è molto grande, perché sapete che sta Pagliaccetti

0: di Pietrantonio. Muore durante l'allenamento a Giulianova, l'abbiamo detto, Biagio Medori. Poi basket Serie B, Auxticalnis lancia Roseto, sono tornato per vincere.
1: Perché le vuole sconfitte. Si era detto in estate che sarebbe arrivata, sì. Guardiamo che si compra più, come si pronuncia.
0: Auxticalnis? Non lo so, già come
1: no, no, come sta scritto?
0: Due K in un nome, raramente l'ho visto. Quindi, no.
1: È greco?
0: Può essere. Teramo, teatro provvisorio, il progetto si è arenato. Che a Teramo è una notizia, visto che non c'è il mare.
1: Visto che non c'è il mare.
0: Ma al porto hanno fatto.
1: Nessun dragaggio, no? Niente, soltanto no, una no. Replica che sono stati stanziati 18 milioni.
0: In quale stanza stanno?
1: Non lo so dove stanno. E però il porto non è stato dragato. Punto, lo dite per pazienza, no? Punto e basta. Mi fa la risposta a me, ma ti annunna,
0: insomma. Morrone, il rogo in Parlamento.
1: A proposito, ci sono passati apposta. Oggi è martedì, ieri era lunedì, quindi due giorni feriali. Il semaforo era stato spento a Colleranesco la domenica, ma non è stato riacceso. Se ve lo ricordiamo noi, perché hanno visto che mentre passava la macchina c'era il frontalino della radio che andava dietro, avesse che stava sotto la radio G si vedeva soltanto. Allora, se come ci ascoltate, il semaforo di Colleranesco è spento ancora, cioè lampeggiante. Questa è la città delle transenne, però le transenne erano mettere i commercianti, se no l'isola pedale non si fa, perché solo qua. Da codice penale casca sopra uno, casca sopra l'altro.
0: Ma non è che succede no, forse qualcosa.
1: Però è così, se la gente si attacca a tutto.
0: Sì, credo. Abbiamo rilevato ieri pomeriggio che c'era un po' di gente in giro, non c'era tantissimo, che non c'erano manco i parcheggi per gli scooter in centro.
1: Non ci sono più. Allora, qua ce ne stanno quante? Tre, perché io pensavo che erano quattro, solo tre abbiamo contato. Cioè gli stessi parcheggi del 1960, e mo che arriva Fratello Monte.
0: Ma stavano le carrozze.
1: Le carrozze. Ne la faccio. Siamo. Non interveniamo sulle opere pubbliche, no, perché le cose le fanno, le stanno facendo, ma sulla gestione complessiva della città, sulla manutenzione, veramente, sugli interventi all'anno zero. Poi se una cosa gli interessa tutto. Se non gli interessa, ieri insomma. Ma Masci, dopo due secondi intervento sull'edicola che stava chiudendo. Poi invece chi? Grimi e addirittura il PD. Ma vediamo se oggi Arboretti insegue, perché questi si inseguono a vicenda, volta una, volta l'altra, ma vediamo che succede oggi. La Cicconi ha detto di no.
0: Ma ufficiale. A posto. Morrone, sono visto incontrato a passeggiare stamattina. Vengono tutte
1: mandato.
0: Morrone, il rogo in Parlamento, circoscritto ancora l'incendio dopo 24 giorni, fina del PD, il governo chiarisca. Che devo chiarire?
1: Come succede?
0: Fronte Vastese, la pioggia dà tregua alle fiamme, sono dolose, lo sanno. Nel Teramano sgomberato un albergo troppo vicino alla linea rossa. Che è la linea rossa a Teramo?
1: La linea rossa, dove sta?
0: L'incendio. L'incendio. La volontaria senza paura, fermeremo il fuoco nemico.
1: Col cappello?
0: Col casco.
1: Vabbè, vai avanti, vigile del fuoco. Tutto,
0: Perché prima pagina
1: era.
0: Un messaggio prima di morire: arrestato l'assassino di Maria, la 22enne, aveva scritto su WhatsApp alla mamma: vado in una festa, poi alla tragedia. Era felice di stare lì, la è figlia di tutta l'Italia. Morrone, il vento dà una tregua, l'incendio torna sotto controllo, il coordinamento fa la terra aerea, frena il rogo, ma salgono a 700 gli ettari di bosco distrutti. Fina, evidenti le criticità e il caso va in Parlamento. Interrogazione del senatore PD, fiamme da troppi giorni, il governo chiarisca. La replica di Verrecchia, lecito chiedere, ma non si parli già di fallimento.
1: E ben su, un titolo per ogni cosa. Io però gli avrei servito.
0: I volontari in prima linea, non abbiamo paura, vogliamo fermare il rogo.
1: Andiamo avanti.
0: I vari incendi che ci stanno,
1: In Abruzzo il lavoro è insicuro, denunciati 200 infortuni in più.
0: Tutto a posto. Nel primo semestre 2016 si è toccato quota 6.158 casi registrati in 6 mesi, 1.000 casi al mese e più. L'anno scorso erano 5.945. Studi su tributi in Abruzzo, il peso delle tasse sulle famiglie, un carico da 20.000 euro l'anno, dalle trattenute in busta paga come l'IRPEF fino alle imposte nascoste, IVA, accise

0: contributi. La ricerca della CGA, milioni di lavoratori dipendenti non hanno contezza di quanto pagano.
1: Cioè quello sembra messo, sembra
0: quello che fanno i conti, sono statistica molto serio, fra l'altro.
1: Testa, inflazione fiammata ereditata.
0: Il deputato di Fratelli d'Italia rilegge i dati e assicura i numeri del governo Meloni smentiscono i gufi. Il problema non è i gufi, è la gente che ha poi il carrello da spesa quando va a comprare.
1: Il famoso carrello.
0: Quello,
1: carrello vuoto e anche il borsello. Carrello, no, perché ha rapinato, mamma, vuoto.
0: Poi testa fa il commercialista, non mi lancerai in queste dichiarazioni.
1: Dovrebbe saperlo.
0: Beh, andiamo avanti. Il Festival d'Annunziano, Aiello, Sara, Toscano.
1: Toscano, quello che è stato giù a noi alla festa della Madonna e Porto Santo.
0: Le star a Pescara, nel segno del poeta. In 5.000 al Peltuinum, un successo.
1: Vorrei sapere quale sarebbe tutto il fil rouge che unisce tutti questi personaggi, che cosa hanno in comune con D'Annunzio, quindi qualcosina, piccola cosa.
0: Lei pare...
1: Ma non con le poesie,
0: Lei pare l'ho portato all'esame di terza media.
1: Sara Toscano.
0: L'ho portato all'esame di terza. Schengen sospesa per altri 15 giorni,
1: a posto. A livello nazionale facciamo gli dispetti tra Spagna e Italia.
0: Piantedosi, a Ceuta restano criticità. A Ceuta però. Permangono le motivazioni. Madrid risponde con una proroga equivalente per reciprocità. Bambini dell'asilo.
1: Dell'asilo.
0: Report, si cerca una mediazione, basta. Report, il debito non è più un problema.
1: No, chi lo dice?
0: Giorgetti.
1: Ma tagliate i capelli.
0: Partiti in pressing sulle proposte per la manovra.
1: Tagliate i capelli.
0: Legge elettorale.
1: Si vogliono fare il ballottaggio per eliminare.
0: Per far fuori Vannacci.
1: Dice che ogni giorno c'è un'iniziativa nuova. Quindi quando arriva, poi combattono.
0: La proposta è di Forza Italia, che però vede l'opposizione della Lega. Sostanzialmente dice che se due coalizioni arrivano al 40%, si fa il secondo turno.
1: Esatto.
0: E il secondo turno fra le due coalizioni, ovviamente. A quel punto, quelli che hanno votato Vannacci, che in teoria sarebbe fuori, ovviamente vanno a votare a destra, non è che vanno a votare alla coalizione di centrosinistra. E quindi niente, uno si assetta le regole come i pane, insomma.
1: Beh, lo so, però ragazzi.
0: Ma tanto
1: ma invece, che vedete la percentuale di quelli che non vanno a votare?
0: Quelle. Franceschini dice: ho il Parkinson, abbiamo braccio bipartisan per l'ex ministro Di Battista, intanto resta in ospedale.
1: Porto malattie.
0: Polveriera Golfo, Trump, colpiremo. Iran ha risposto all'attacco statunitense contro l'isola di Larak. Il comandante in chief pubblica un video realizzato con l'intelligenza artificiale. Intanto il petrolio sale e il gas lo stesso.
1: Bisogna leggere le cose che dice lui, perché poi le smentisce il giorno dopo.
0: G20, proteste per il ministro russo Sulianov, ha incontrato il segretario del tesoro americano, critiche europee alla foto di rito. Putin incontra Xi Jinping su guerra e accordi futuri.
1: Ecco qua.
0: Inondazione a Grand Canyon, il bilancio di 2 morti e almeno 15 dispersi.
1: E fuori Ciccio Kim da tutte queste
0: cose. Ciccio
1: manovre,
0: Kim porta le fiamme. Porta le fiamme, secondo me.
1: Aveva tutti i missili, i razzi, tutto, e nessuno lo coinvolge nella guerra. Il famoso Ciccio Kim della Corea del Nord.
0: Sparano alla figlia, poi si uccidono, i biglietti in casa, da soli non ce la facciamo. La bambina di 5 anni era gravemente disabile.
1: Brutta assai sta storia, quando dico da soli non ce la facciamo, evidentemente. Qualcuno
0: non ha aiutato. Varese, operaio muore schiacciato.
1: Appena detto, eccolo qua.
0: Libero, l'italiano fermato in Spagna, era stato arrestato dopo il ritrovamento del corpo della compagna. Torture ai detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo, agenti sospesi.
1: Solo.
0: Culle sempre più vuote, l'Italia si spopola. Entro il 2080 sono previsti 13 milioni di abitanti in meno. 2080.
1: Non solo, ma poi è alta la...
0: È enorme. È enorme. L'età poi si alza, certo, sì. Quindi pensate...
1: Che...
0: Voi bisogna mangiare tutto voi e quindi noi. E poi noi, i nostri
1: lavorate,
0: nonni.
1: Lavorate.
0: Teramo.
1: Non vale come questi. No, questi lavoravano, ma lui non denunciava. Lavoratori in nero dello chalet, multa da 30.000 euro al titolare. Chi è quello, il titolare?
0: No, quello è la
1: finanza, chi è?
0: Sarà quello della finanza o della, no, della CGL, no?
1: Ci sta scritto.
0: C'è scritto che
1: Vincenzo 40.
0: Chi è?
1: Me lo dice?
0: No, ce l'hanno sto vizio. Molti lavorano con contratti assenti o diversi dalle reali mansioni.
1: Forse qua.
0: No, i controlli sì, della sì, finanza nello stabilimento balneare di Silvia. A destra Vincenzo 40.
1: Però chi è?
0: Vincenzo 40.
1: Appunto, il titolare o la finanza?
0: Ma no, sarà quello della Fincams. Cinque persone svolgendo attività serale nello stabilimento senza avere alcun tipo di contratto. L'allarme della Fincams CGL, lui sarà. Fenomeno diffuso e grave. Irregolarità nel 75% dei controlli svolti.
1: Quale?
0: 75%.
1: 75% degli stabilimenti.
0: Sì, non metti la percentuale, abbastanza alta, perché può essere che ne fatte 4.
1: Ma no, papà, se pure che no,
0: 4 controlli, 3 c'avevi la cosa. Incidenti è una 14, 10 km di coda.
1: Questo è il regolo.
0: Certo, ci mancherebbe. Cultura in città, teatro provvisorio, progetto Arenato a Teramo.
1: Il nostro progetto è Terra Cursal.
0: In alto mare. Questo è Arenato, quell'altro sta in alto mare. Corsa contro il tempo per il nuovo asfalto, iniziati ieri i lavori in largo Madonna delle Grazie, dovranno essere conclusi entro una settimana.
1: Vegna Visa, guarda un po' il castello, che è successo?
0: Hanno vinto 24.000 euro, la dea bendata bacia la tabaccheria a cavallo, che come è noto non gli si guarda in bocca, e sì, 4 più 1 al Superenalotto.
1: Bravo.
0: Che è?
1: Post-sisma. Castelli non c'è, no.
0: No, ricostruzione. Montorio spinge sull'acceleratore. Quello perché la frenava la faggia e il martello.
1: Martello era bloccato.
0: Il comune si muove sul doppio cratere 2009 e 2016 con danni enormi subiti. Il sindaco, c'è stato un cambio di passo e oggi siamo un caso di successo.
1: Per le aree interne intanto sono stati sbloccati 250 milioni.
0: Bene.
1: E l'altro saluto due colonne dell'ospedale. Attenzione che meno due colonne dello stabile.
0: Dipende quando ce l'hanno. In pensione Baiocchi, capo del Dipartimento di Salute Mentale, e Di Quinzio, caposale. A proposito, Posta Cuzzi è stata aperta, fatta.
1: Chi è?
0: Hanno mandato qualcuno. Posta no. Cuzzi è qui a Giulianova.
1: No. No, è andato. Nessuno è guarito.
0: Appunto, quello dicevo io.
1: Se ne sono già scordati.
0: Ma sì, così funziona.
1: Ha fatto 8 documenti.
0: È un problema,
1: 8 documenti.
0: Problemi proprio si presentano, poi dopo abbiamo detto.
1: Anche quanti anni fa. Ma qualcuno aveva detto anche nel 2015.
0: Schianto in moto, addio ad Acquaviva, il 67enne milanese da anni viveva a Tortoreto con la famiglia ed era attivo nel volontariato. Domani l'ultimo saluto. Morta a 32 anni in casa, domani i funerali a Teramo, eseguita l'autopsia sul corpo di Finavera, l'operatrice sanitaria stroncata da un malore. L'ex segretario del PD contesta le tessere a Castellaldo.
1: Se pace a Castellaldo, non so quando le sarà.
0: Quanta gente ci può stare a Castellaldo?
1: Non lo so, praticamente fanno la commedia là, fanno la commedia a Giulianova, ma a Verrocchio.
0: Cantoro avanza
1: tu. Sono Bortolini.
0: Ah, quel mosa candidato.
1: Sono Bortolini, Verrocchio si deve
0: Martin
1: candidare,
0: Sicuro.
1: Ma ci prendete.
0: Mio cliente,
1: sì, l'abbiamo avuto pure qua.
0: Le vacanze,
1: poi facciamo la inviti Tommolini, come si chiama?
0: E Corradetti.
1: Corradetti. Le
0: vacanze si accorciano, ma presenze estive stabili.
1: Cominciamo a dare, cominciano i primi.
0: Hai notato che nessuno dà percentuale quest'anno? Perché il boom dell'anno scorso, dovuto semplicemente al fatto che si erano iscritti quelli nuovi dei bed and breakfast degli appartamenti.
1: Sì.
0: Quest'anno, ovviamente, non lo puoi rifare perché quelli sono già iscritti, e quindi nessuno dice 60, 20, 30.
1: L'anno scorso vengono censite le case,
0: esatto, in
1: più. Ci stavano in casa.
0: Fiera messa e processione per la festa del patrono a Sant'Egidio, sicurezza, dati certi sui controlli ad Alba Adriatica. Fratelli d'Italia chiede al comune di illustrare attività e risultati da gennaio. Andiamo avanti.
1: Che? Andiamo avanti.
0: Muore in campo durante l'allenamento Biagio Maidori, 62 anni, colpito da un infarto mentre guidava la preparazione dei portieri delle giovanili del Giulianova. Attività in estinzione, chiude l'edicola della stazione, in città ne restano solo 4. Il titolare Maurizio Poerio lascia dopo 13 anni. Addio per motivi personali, ma non trovo acquirenti. Grimi di Confesercenti, struttura strategica, la rilevi il comune. Il PD, duro colpo per quella zona.
1: Parleremo con Fregola Montebello, tra poco ci sarà la storia di questa veramente storica edicola. E vediamo se si muove qualcosa. La proposta di Grimi, vorrei che tu leggessi la proposta di Grimi, che è stata giudicata da tutti gli ascoltatori. Come no?
0: Mi piace. Vabbè, leggiamo. Quale sta?
1: Come mi piace?
0: Non mi piace mai questo tipo di proposta.
1: Non mi piace la proposta?
0: No, perché? Perché non mi piace la gestione pubblica. Sì, perché sono una rimessa sicura e soprattutto c'è Zacca.
1: Sei di destra.
0: Beh, no, perché la chiusura, veramente tutte le privatizzazioni in Italia l'ha fatta Prodi e D'Alema, a onor del vero.
2: Tu sei per il privato.
0: Le privatizzazioni.
2: Sei per il privato.
0: Certo, sì. La chiusura dell'edicola dell'amico Maurizio è indubbiamente un fatto di quelli in grado di cambiare il modo di essere di un'intera zona, afferma Grini. Lui aveva avvisato tutti da mesi che avrebbe chiuso. Bisogna trovare soluzioni, ma tremendamente difficile vendere un'edicola. Vista la sua posizione strategica, chiosco. No, dai, la pistola d'ax. Dopo il primo colpo, però, hai capito che era attivo. Scusami, i tre volte mi sparate.
1: Non ho visto, non faccio l'altro.
0: No. Vista la sua posizione strategica, il chiosco potrebbe essere acquisito dal comune, ecco la proposta, utilizzato come presidio di vigilanza urbana, in parte da affidare una cooperativa di giovani. La struttura potrebbe funzionare come edicola, autofinanziandosi, punto di informazioni turistiche, vendita biglietti di autobus e per altri servizi pubblici. Questa è la proposta di Grimi. Poi abbiamo Cerulli Crocetti, va in pensione il preside Valentini, c'è Di Sabatino.
1: C'è Cristina.
0: Verde, poche risorse e cure inadeguate. Cittadino governante.
1: Replica alla replica del comune.
0: Gestione fallimentare dell'amministrazione, ritardi nella protezione dei pini.
1: Poi hai detto altre cose, lunga serie di.
0: Ma questo è sommario. Allarme ambientale a Roseto, il tavolo tecnico, Cocciniglia, parte l'analisi dei pini per individuare i contagi e le cure.
1: Chi sa l'accordo a Roseto?
0: Il comune avvia il confronto con il CONALPA, ma volete capire là, sulle misure necessarie per contrastare l'infestazione. Al vaglio anche controlli nelle aree private. Completata la mappa, saranno studiati gli interventi.
1: Invece qua, come sa, c'è la dura polemica nella particola alta del comune. Uh-huh.
0: Guardie ambientali, ex Piccionai ha già denunciata la presenza dell'amianto. Stadio 1,7 milioni a Notaresco per la riqualificazione. L'amministrazione ottiene i fondi del bando Sport e Periferie. Saranno rinnovati manto e spogliatoi.
1: Quello che noi abbiamo perso,
0: Sì. Chi è che mo? Aspetta, devi prendere avanti solo che c'è un'emergenza lavorativa.
1: Dove si trovi allo stadio? 1,7 milioni per la riqualificazione. Al Notaresco, l'aveva detto il sindaco, quello là di Vannacci, però. Fatti, non parole, andiamo avanti. Siamo adesso a Silvi. Sì. Silvi prevale per i posti, ma Pineto è più strutture, c'è questo confronto tra Silvi e Pineto, il rapporto sulla ricettività. A fronte di 118 edifici, i letti disponibili sono oltre 5.000 sul territorio silvarolo. Nell'area pinetese ci sono 159 attività per 4.811 basi destinate al pernottamento. Vabbè, c'è un paragone. Poi invece ad altri serve un progetto di accoglienza. Erosione a Pineto, allarmi sui fondi a Villa Ardente. Pineto, i comitati civici a rischio, le risorse della regione se entro la fine dell'anno non partono i lavori. Andiamo adesso a Chieti, indennizzi a Roma. Parla Legnini che chiama Marsiglio, il comune batte cassa sui rifiuti, rivedere i criteri di ripartizione. Per l'indifferenziato dalla capitale al TMB la regione incassa 11 euro su 15 a tonnellata, il sindaco a noi meno di 4 euro, ma l'impatto ambientale e logistico riguarda solo il nostro territorio, questi rifiuti che vengono importati da Roma in Abruzzo come se i nostri non bastassero, però prendono i soldi, però dicono che troppo se ne prende la regione e poco il comune di Chieti. E poi c'è Di Cesare che replica Sicari. Di Cesare fa parte della maggioranza, Sicari è il candidato del centrodestra. La polemica è: centro storico abbandonato? No, risponde, è pieno di giovani che vanno a spasso, cioè come funziona? Perciò è pieno il centro storico, è pieno di giovani. Nuova Pescara, non se ne parte qua però. Sì al rinvio, la palla ora passa alla regione, l'assemblea costitutiva vota la relazione, non ci sono i tempi per la fusione, non lo sapevamo che andava a finire così, adesso si ricomincia da capo e vedremo, perché ci sono comuni che non vogliono far parte della Nuova Pescara, oppure vogliono delle garanzie che non hanno, e sono i comuni di Montesilvano e di Spoltore. Poi possibili candidati a dirigere questo nuovo baraccone, diciamo, questa nuova entità, D'Alfonso si candida e cambia la sfida, la vera vittoria sarà nel 2027, ricordiamo che D'Alfonso e Masci si erano già sfidati. nell'anno in cui vinse appunto D'Alfonso, che è sempre sulla cresta dell'onda, come sapete. Andiamo adesso alla Marsica, la comunità in lutto. La Marsica dice addio a Peppe Cerone, originario di Collelongo, aveva 71 anni, medico e anche lui allenatore di calcio amatissimo dei giovani. Rocca di cambio, una mandibola sul Monte Cagno e mio padre, non mi arrendo, la caparbietà di una figlia ha portato ieri al ritrovamento di un altro frammento umano in alta quota. Dei primi accertamenti si ritiene che possa appartenere a Benzo, l'ex manager scomparso nel 2024. Allora, si parla adesso di cultura e spettacolo, si parla della RAI, Fagnani, che fa appunto quella trasmissione ricca di interviste, verso la rottura però, per la giornalista di Belve si apre l'ipotesi Mediaset. Alla base del divorzio con la rete la mancata conduzione di chi l'ha visto, cioè sperava che la potessero coinvolgere lì, e invece non l'hanno fatto. I vertici corrono ai ripari e smentiscono le tensioni, dice siamo ancora al lavoro, attenzione Rai, non fare scappare tutti, perché un po' li uccidi tu e un po' se ne vanno a Mediaset. Ecco qua infatti De Filippi, la De Filippi lancia un altro programma che si chiama Tutto in una notte. La soap del futuro, le soap del futuro dureranno 3 minuti, vedremo. Comunque la Di Filippi è sempre in agguato, come potete vedere, è sempre lì. Ci siamo persi intanto, sì, ci siamo persi, eccola qua, l'abbiamo ritrovata. Era scappato un attimo il centro. Continuiamo. Cultura e spettacoli, eccola qua la notizia, il successo di, quale sarebbe il grande successo di De Martino, che fa riunire i Maneskin, la chiamano Reunion dei Maneskin, a rivelarlo la copertina del nuovo Sorrisi e TV Canzoni, che è TV Sorrisi e Canzoni, che andrà in edicola. E ricordiamo che si erano separati i Maneskin proprio dopo quella vittoria, e aveva cantato molto bene da solo, secondo me lui, il David, però invece adesso tornano insieme, auguri. Intanto Chiara Ferragni, paura in Perù, ma loro in vetta dopo l'escursione, il famoso invito a Stedeva la casa. Se non siete in grado, se avete dei problemi. Intanto la Di Pierantonio a novembre presenterà il nuovo libro. Lei, ricordiamo che è la scrittrice vincitrice del premio Strega. Questo nuovo racconto sarà pubblicato da Einaudi, ambientato ancora in Abruzzo e anche all'estero. Top secret la trama, ma l'autrice permette e dice vi stupirà. Queste sono appunto le novità anche dal punto di vista editoriale. Si va avanti, si passa alla pagina sportiva, si comincia con la Serie A. C'erano due posticipi ieri, la Roma ha vinto per 4-0 sul campo del Lecce, mentre l'Atalanta ha vinto al 96esimo contro il Bologna, che non meritava la sconfitta, aveva colpito un palo, aveva avuto due palle gol, però così è il calcio, gol non fatto, gol subito, è un classico. Poi si parla ancora di mercato, Woltemade alla Juventus, Fiorentina, idea Torreira. Poi tennis, ritorno vincente per Alcaraz agli US Open, oggi Cobolli e Musetti. Questo a livello nazionale, vediamo adesso invece a livello abruzzese. Pescara caccia al colpo dopo i gol presi, si pensa anche a un difensore, piacciono Veseli e Nardin, piacciono a Pescara, capito? Due giocatori. Perché dobbiamo pensare a Parigi, che però non arriva.
0: È arrivato?
1: No. Allora, siccome Parigi non arriva, hanno preso 6 gol a Forlì, adesso cercano un difensore. E ne piacciono due.
0: Veseli e Nardin.
1: Ecco, apposta. Guccione, Guccione al gol. E lui il faro del Pescara, però il faro si è schiantato perché ha fatto 3 gol, ma ha preso 6.
0: Ma questo è un problema, perché se ne prendi uno in più. Allora, poi abbiamo l'Aquila, partenza sprint, Gori, ora testa al Termoli. Ma cominciamo questi
1: frasi fatte. Proprio del Termoli, dato così, chissà se rifanno la squadra, come la rifanno. L'ha rifatta e in Coppa Italia ha eliminato, anche se ai rigori, l'Atletico Ascoli. Quindi attenzione tutti. Notaresco, arrivo, ecco.
0: Guéhé si unisce al gruppo domenica all'Ancona, il Teramo cerca il bis in campionato perché Coppa Italia.
1: Possibilmente mi sono i rigori.
0: Domenico l'esordio a Macerata, Pelosi, l'obiettivo è arrivare in alto. Giulianova, Arras recupera per il Fossombrone, l'attaccante ha smaltito la febbre ed è pronto per il debutto in campionato dopo la delusione in Coppa. Cappellacci, Teramo favorito, ma occhio al fattore sorpresa. C'è un'intervista a Cappellacci.
1: Sì, sì, sì. Il archivio la coppa e punta il Foligno.
0: Il tecnico Pierantoni, dobbiamo sgombrare la mente e pensare al campionato. Ci sentiamo pronti.
1: Ma la vendita che è dalla sconfitta, all'eliminazione?
0: Non lo so, ma chiamalo.
1: Non è vero, era lui che doveva venire l'anno scorso a porci per Gorizia, è noto questa vita.
0: Eccellenza, il Chieti
1: un'esperienza, e infatti salvato.
0: Il Chieti, un cantiere aperto, l'Avezzano vuole stupire. Vabbè, in eccellenza.
1: È questo qua, su.
0: La Serie B del basket dal Baltico,
1: tutto per bene.
0: Dal Baltico, quindi non è greco, dal Baltico all'Adriatico, la carica di Auxitical Nice. Roseto, torniamo in alto. Speriamo.
1: Questo ogni volta, tu pensi che questo poi diventa protagonista?
0: Siamo rovinati. Vabbè, lo chiamiamo Auk. Sì. L'esterno di nuovo in biancazzurro dopo la promozione di 2 anni fa. Facciamo divertire i tifosi in questa piazza, c'è grande passione, è quello che si dice quando si arriva. E andiamo avanti.
1: È fatta.
0: È fatta, quindi. Che è
1: quel
0: cortina chat che è più Luigi Casalena? Hai fatto qualcosa?
1: No.
0: Abruzzo, la famiglia nel bo. Ma come no? Ma che scelte? Ma la famiglia dove scelte? Che è successa? Attesa infinita per il bimbo.
1: Mancava un pezzo da fare, c'è attaccato quello.
0: Maria uccisa, c'è un arresto. La 22enne di Città Sant'Angelo ammazzata, fucilata alla fine di un rave party in Svizzera. L'ultimo odio alla madre. I genitori chiedono giustizia. Il sindaco dice famiglia rom integrata. Martin Sicuro, botte ai genitori per la droga, i vicini lo fanno arrestare. Sindaco, la serata del volo, lancia Daniele. Chiede.
1: Mo?
0: Di chi è Daniele? Mo?
1: Ci deve andare, ma che andiamo sull'Aquila.
0: Tale Daniele.
1: Daniele.
0: Chieti, l'allerta per il caldo, vendemmia in calo per il 40%. Pescara, rapinata da 2 balordi in auto lungo la circonvallazione. Abbiamo sul soppalco. Sulle tracce del drago, il fantasy all'Aquila con Cristina D'Avena.
1: Che doveva venire giù a 9, la 100.
0: Vabbè,
1: volte,
0: ma no, quando comincia a avere l'età 65-66, viene qua. In allenamento muore 63enne allenatore delle giovanili a Giulianova, poi Serie C, Pescara, mercato si chiude, serve rinforzare la rosa. Uccisa a rave party, i genitori di Maria chiedono giustizia. Pescara, nuova Pescara, passa la linea dei sindaci, si va verso un rinvio.
1: L'abbiamo già letto, sì, l'abbiamo non si fa.
0: Perché non volete dirlo? Ditelo, no?
1: Allora, no. Spoltore e Montesilvano.
0: Non sono d'accordo.
1: Sono d'accordo, ma non gli vuole.
0: Poi c'è la commemorazione del bombardamento su Pescara durante la Seconda Guerra Mondiale, un presidio dedicato alle zone della Movida, sicurezza e commercio viaggiano insieme. Strade, guerra al TAR per l'appalto antibuche, oltre 8,5 milioni per il restyling di tragitti della provincia, ha nominato un super esperto. Tentò di investire 2 agenti durante una fuga a processo. Poi,
1: ecco.
0: Sindaco, la notte del volo, lancia
1: Raffaele Daniele. E mo? Vediamo, l'attuale vice sindaco sarebbe stato fatto salire da Biondi. Ah, il futuro candidato sindaco.
0: Un'investitura.
1: Sfruttando il volo e la perdonanza, ha fatto salire sul palco Raffaele Daniele. Si chiama.
0: Si fa solo per bruciare la gente.
1: Secondo me si fa così.
0: Per il primo cittadino non ricandidabile si profila il ticket con Lancia nella lista di Fratelli d'Italia.
1: Quindi già ce ne sa un altro.
0: Sì.
1: Allora, ricordiamo questi nomi: Raffaele Daniele e Lancia. Si vota l'altro anno. Vedremo come.
0: Trovato con oltre 1 chilo di droga, ridotta la pena a uno spacciatore. Al summit sulla libertà dei giovani il messaggio della Premier Meloni. L'ASL acquista 8 nuovi ecografi, obiettivo abbattere le liste d'attesa all'Aquila. Palazzi comunali e scuole, ecco il piano sicurezza per 112 nuove telecamere.
1: 112 nuove telecamere, non c'era 9. Vabbè. Altro, altro.
0: Morrone, il vento dà tregua, ma l'emergenza rimane. L'emergenza rimane, però dice qua. Quinto colpo e caccia alla ladra, anziani nel Merino in Valle Peligna. Si trancia un dito al lavoro, però finisce in ospedale.
1: Vedi, finisce il lavoro, più grandi e piccoli.
0: Chieti, i rifiuti romani a Casoni, rivedere gli indennizzi. Legnina ha chiesto di riequilibrare i ristori alla regione, oltre il triplo rispetto al
1: comune. Si paga questa quello, ci viene quello, quando è stato bravo, no. Fa le cose, sono le cose che gli servono, Legnini. Anche qua è stato fatto dopo 2 anni e mezzo un comunicato di replica Arboretti che poi ha replicato a sua volta, vediamo che succede oggi.
0: Siccità, vendemmia in provincia di Chieti, il calo del raccolto tra il 25 e il 40%. villaggio del Mediterraneo, asilo nido dalla giunta, 50.000 euro per gli arredi. E ancora, famiglia nel bosco, attesa infinita, pillon in tribunale, il legale di Nathan e Katrin stamane all'Aquila per acquisire informazioni.
1: Tu pensa mo che succederà, mo che i bambini tornano, quante pagine, quante foto, strappalacrime, perché mo ti ritirano, no? Ma comincia la scuola. Ma
0: infatti io non mi sono fatto le ferie fino a mo in 5 anni per metterle tutte quando esce la famiglia nel bosco.
1: E questo esce, Gabriele.
0: Vi da solo, mi spiace, ma... Fossa Cesi, allarme per i lupi fra le case, il sindaco, necessario un monitoraggio.
1: Poi non possiamo andare là perché poi si agita, scappa pure l'asino.
0: E quella che poi non lo ritrovi, l'asino è
1: non
0: furbo.
1: Non sappiamo che fine
0: è furbo, quello scappa, si nasconde. Rubinetti chiusi durante la notte, summit tra gli 87 sindaci della Sasi.
1: E la Sasi sarebbe corrispettivo del Ruzzo,
0: sì.
1: Là, però
0: e poi noi ci facciamo la società perché...
1: Poi gli diamo l'acqua nostra, sì.
0: Incubo incendi, dopo oltre 72 ore è bloccato il rogo di Carpineto Sinello.
1: Ma basta.
0: Vandali scatenati al cimitero, rubati i fiori in memoria di Zanella. Qua da noi pure ci sono problemi al cimitero, pure da noi spesso rubavano i fiori.
1: Anche adesso.
0: Dottoni.
1: Abbiamo una lettera,
0: Teramo.
1: E dice maledetti.
0: Maledetti, Teramo, intelligenza artificiale, analisi dei dati, a Teramo manca il 63% dei professionisti. Botte ai genitori per la droga, i vicini lo fanno arrestare, follia a Martinsicuro. L'ASL saluta e ringrazia Baiocchi e Di Quinzio, poi lavoratori in nero, stangato, un lido. Allerta incendi, le fiamme in zona Castilenti. Pescara, mercato, stasera si chiude. E poi andiamo a vedere Sparacello, L'Aquila, gran gruppo, l'uomo della partita. Siamo contenti perché abbiamo lavorato sodo nella preparazione e probabilmente abbiamo meritato questo risultato. Teramo e Notaresco, i segnali sono buoni, il diavolo si gode la qualificazione, il rosso-blu la prestazione. Giulianova, muore allenatore delle giovanili.
1: Ma blocchiamo il messaggero, pazienza.
0: Non so, che te lo dico. Francavilla. Francavilla su di giri, il cuore dei ragazzi, i giallorossi passano il turno da sfavoriti, l'urlo della Torrese. Serie D, Lanciano, Pierantoni, c'è amarezza ma soddisfatto per l'atteggiamento.
1: Lanciano, Pierantoni.
0: C'è amarezza ma soddisfatto per l'atteggiamento.
1: No, perché quello che ti... Allora, basta, è finito.
0: C'è una prima nazionale. Magico Malen, Roma forza 4, siete a punteggio pieno. Stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizia. Il biglietto e gli spari, così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma, padre, madre e figlia disabile sul letto, ucciso anche il cane. Gesto studiato a lungo, soli non ce la facciamo, l'aiuto di servizio sociale non ha evitato il dramma. Niente ricovero il giorno prima del delitto, quei deliri del sedicenne matricida. La rivelazione di Franceschini o il Parkinson, di Battista il fattore umano del palazzo. Soppalco.
1: Lo so, questa è la famiglia del bosco a livello nazionale.
0: La Vitola e report, PM ora indagano.
1: Stanno già indagando.
0: Ma sì. Pallort.
1: La Fagnani si tocca, è un letto già di là, è un caso.
0: Voci di addio alla Rai, Mediaset è pronta.
1: Perché? Perché voleva guidare chi l'ha vista apposta, la Sciarelli. Lei ha detto di no, ci ha messo gli altri e seccando sempre.
0: E questa è
1: un po' arrabbiato.
0: È la compagna di Mentana che sta litigando con la Sette.
1: Per andare a Mediaset, perché ha detto che voleva andare nelle televisioni che non vanno politiche, cioè no, perché Cairo è troppo schierato. Invece Mediaset no.
0: No, quindi fanno un pacchetto in pratica, ho capito. Vabbè.
1: Oh, ma noi ce lo dici queste cose,
0: no, non è che siamo intelligentissimi, no, però voglio dire,
1: ma qualcuno ci crede. Salutiamo i nostri amici carissimi.
0: Buongiorno ad Antonella Leonio, a Luigi Anni, buongiorno a Iole del Re, buondì. Loriana Cignoni, buongiorno. Buongiorno a Andrea Serafini, Alfredo Di Federico,
1: Serafini,
0: buongiorno.
1: Serafini ha parlato, carico.
0: Ha detto oggi è uno, forse ho sbagliato a mettere, che si sono messe? Ho messo 1 settembre.
1: Perché è cominciato malissimo.
0: Sì, mi si sta bruciando. Che devo fare? Alfredo Di Federico, buongiorno. Valentina Gambetti, buondì. Attilio Torquati, buongiorno. Sella Mattiocci, buongiorno e buona giornata. Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, buongiorno. Ad Anna Maria Ruggeri, a Sandro Magnoni, a Paola Cicconi, a Betty Alm e a Roberto Freni.
1: No.
0: Ogni tanto esce Roberto Freni, era un po' che non ci salutava, però buongiorno anche a lui. No. Allora,
1: non ci sta.
0: Che è che non ci sta?
1: La data non si può controllare, no? Non si può controllare.
0: Sì, come non si può controllare? Si può controllare qui. Ma la controlliamo immediatamente. Se abbiamo questo dubbio. 1 settembre.
1: Che voleva dire oggi?
0: Oggi è 1, non lo so.
1: No. Ma a meno che non è legata a qualche problema.
0: A meno che quando ho detto buongiorno oggi è, avrò detto un'altra data, può essere che sto capace, che stavo pensando.
1: Sono molto attenti,
0: Fate bene, fate benissimo, fate perché vuol dire che non siete analfabeti funzionali.
1: Fate bene i fratelli.
0: Bravi, bravi.
1: Noi dobbiamo mandare due servizi almeno.
0: Allora, quindi, che vuoi fare? Facciamo gli stacchi e poi servizi.
1: Ridicola e sì. La signora Marilena Andriani, che da ieri è andata in pensione.
0: Brava Marilena.
1: Brava Marilena, e lui ti chiude, siamo ancora in piena estate, direi. Sì, che ha detto che un sacco di gruppi vanno a chiedere, ma domani va.
0: Specificando gli anziani.
1: E non ci va, non sa che fare. Vabbè, a posto. Allora. Vediamo se il comune si chiude, chiude per pensione. Allora?
0: Che ti vuoi fare? Devi decidere tu se la pubblicità.
1: No, devi decidere tu se puoi fumare. Non
0: io vado a fumare, ma in ogni caso, perché tanto mica ci devo stare se fai il servizio.
1: Mettiamo
0: il servizio.
1: Mettiamo i servizi.
0: Ecco qua.
1: Cominciamo con l'edicola e poi mettiamo con l'Andreano.
0: Ormai sono sceso, ma andiamo all'edicola.
1: La Cristina è passata.
0: Brignano ha mangiato gli arrosticini di Brace e Grani.
1: Però dice dopo il concerto è giorno là. È giorno.
0: Ma questa è una foto che si sono fatti sul porto, non è giorno, è notte.
1: No, sì, ma molto notte. E tu l'hai visto? Sei andato tu?
0: Dove?
1: A Brace e Grani?
0: No, io sì. Manco Brignano ho visto. Allora, ecco qua.
1: È ridicolo. E poi andiamo con l'altra. L'aveva annunciato, l'aveva detto, l'aveva scritto, vendisi questa attività, e aveva dato Maurizio, il titolare di questo chiosco, che oggi vede la strada cinesca abbassata, aveva dato un termine entro il 30 agosto, se qualcuno si fosse fatto avanti per l'acquisto questo chiosco sarebbe rimasto in vita. Invece dopo 100 anni, diremmo, dei tempi della famiglia Montebello, quando il
2: chiosco... Però da poco Montebello!
1: Sul lato della stazione non c'è più un chiosco di giornali, un'edicola nel piazzale della stazione. È una sconfitta per la città, è una grave perdita. La città era un punto di riferimento per gli orari che non ci sono dei tram, non vedete che non c'è niente mai, e per tante altre informazioni, per cambiare i soldi del parcheggio, poi per vendere ancora gli ultimi giornali che si possono vendere, e poi si in qualche modo con le riviste, con i giochi, ho cercato anche di arrangiarsi, ma non ce l'ha fatta più Maurizio, non aveva nessun altro in famiglia che volesse fare il suo lavoro, e quindi ha dovuto abbassare la sala cinesca proprio nei tempi previsti, anche perché nessuno ha risposto a questo invito. E quindi ripetiamo, chiude questo chiosco, c'è una proposta di evoluzione sostenibile, di lasciarlo in qualche modo e recuperarlo, se non come dicono i giornali, come un punto di informazione di riferimento per la città, perché arriva per i turisti che qua quando arrivano non sanno da nessuna parte andare per avere informazioni, tranne che nel Bar Milano dove li aiuta Gianluca Grimi. Comunque ripetiamo, è una sconfitta per la città, per l'editoria, per la cultura, per quant'altro. Un'altra edicola che chiude, ripetiamo, è sempre una cosa brutta che non avremmo voluto vedere, ma lo vediamo purtroppo anche a Giulianova.
2: Sono stati molti commenti, con i quali
1: aveva annunciato, l'aveva detto, l'aveva scritto, vendisi questa attività, l'aveva dato.
2: Adesso andiamo ad ascoltare Marilena Andreani, che da ieri ad oggi, finalmente ieri ha fatto l'ultimo giorno, è in pensione, però ha comunicato il tutto al comune, sappiamo se lo iatte. Oggi resta chiuso, vediamo se arriva qualcuno a sostituirla, perché c'è qualche altro giorno d'estate ancora c'è. E vedremo come sarà appunto possibile gestire tutto ciò. Intanto ritroviamo la
1: giornata, se non degli addi, delle chiusure, ma anche di un addio importante, ma nel senso di lavoro, che è quello di Marilena Andreani, che lascia lo yacht, ma soprattutto va in pensione?
3: Sì, dopo 42 anni e 5 mesi.
1: 42 anni e 5 mesi, ma te la Fornero aveva bloccato oppure
3: no? No, io vado sia per contributi che per anzianità.
1: Perfettamente in regola, tu sei tornato da Martinsicuro dove è noto, hai fatto un ottimo lavoro, però tornato a Giulianova e non eri venuta subito qua.
3: No, ero stata collocata in un altro servizio e poi successivamente sono stata spostata qui.
1: Noi abbiamo insistito, possiamo dire, ricordare che più volte dovessi venire qua proprio per l'esperienza maturata a Martinsicuro. Come ti sei trovata?
3: Quando sollecitavi il mio arrivo qui allo IAT, qualche collega ha fatto qualche battuta, ma d'altra parte io non rinnego le mie origini. No, ho iniziato a lavorare lì con il turismo che era là. Sì. Aprirono, era l'unico comune che non aveva l'ufficio informazione e accoglienza turistica della
2: era una frazione di Colonnella, ricordiamo.
3: Sì,
2: Martin Sicuro.
3: Sì, Martin Sicuro diventa autonomo nel 63.
2: Ma poi noi abbiamo fatto la battaglia per fare una presa con gli orari estivi, perché c'erano ancora quelli invernali. Poi,
3: dopo
2: ci siamo riusciti.
3: Abbiamo dato il servizio, abbiamo avuto affluenza cittadina, sì, ma anche stamattina numerose chiamate, perché sul territorio abbiamo numerosi turisti, molti gruppi di anziani stanno qui per 2 settimane e ci chiedono informazioni.
2: Dove andare, cosa visitare?
3: Pure cosa acquistare, perché siamo il punto di riferimento di chi non è del territorio.
2: Ed è qua dovete stare, poi non solo centrale, aperti possibilmente. Adesso che succede da domattina?
3: Da domani mattina non lo so, io
2: hai comunicato tu?
3: Io ho trasmesso un'email al dirigente, al sindaco, alla giunta, dove comunicavo che da domani mattina l'ufficio è chiuso. Se era possibile fare una deviazione di chiamata e di email a un ufficio competente per poter rispondere agli utenti che sono sul territorio.
2: T'hanno risposto?
3: Beh, oggi pomeriggio il comune è chiuso, risponderanno domani, ma io non ci sono.
2: Però quindi se fanno la deviazione è una cosa, ma qua resta chiuso.
3: Beh, questo non lo so, questo deve chiedere all'assessore di riferimento, che è Marco Di Carlo.
2: Vediamo domani se sta per.
3: Non so le volontà dell'amministrazione.
2: Ricordiamo che l'estate non è finita, che tranne qualche problema chiude come sempre. Quando è? 14?
3: Sì, il 14, ma io devo dire, per l'esperienza maturata qui a Giulianova, che gli altri anni abbiamo avuto sul territorio fino a metà ottobre abbiamo avuto turisti.
2: Quindi deve stare aperto.
3: E stamattina sono venuti parecchi stranieri, finlandesi e inglesi.
2: Le lingue tu?
3: Un po' di inglese per la sopravvivenza, sì.
2: Hanno capito.
3: Devo dire che a Martin Sicuro ogni anno, i primi anni, mi facevano fare un corso di inglese solo per me. Poi allargarono ai vigili urbani e ai colleghi che lavoravano.
2: Sono venuti?
3: E stamattina.
2: Di che nazionalità hai detto?
3: Erano inglesi e della Finlandia. Allora, abbiamo avuto numerosi danesi.
2: Noi ci siamo fermati, abbiamo fatto una polemica perché non ci stavano gli opuscoli. Questo è quello nuovo, l'unico che avete?
3: Sì, questo è l'opuscolo attuale.
2: Se no avete quelli dell'Ottocento, com'è? No?
3: No, abbiamo un opuscolo un po' datato. Un po' datato, ma soprattutto non rispecchia Giulianova di oggi. Perché
2: il lungomare è
3: perché infatti chi arriva prende l'opuscolo subito, ok, chi lo prende a fine vacanza per metterlo con allegarlo con qualche souvenir che ha acquistato per far vedere la località, non lo vuole perché dice non è Giulianova attuale,
2: perché la vede, poi va a vedere l'opuscolo e non corrisponde. Invece questo è l'unico che avete avuto,
3: questo col QR code, andiamo sul sito
2: QR code, allora
3: visit Giulianova e quindi navighiamo sulla città.
2: Grazie, complimenti, auguri per la
3: grazie. Tante cose.
2: No, pensi che fare ancora lavoro oppure?
3: No, lavoro basso, ho già dato.
2: Viaggi.
3: Ogni età al suo.
2: Quindi, grazie, in bocca al lupo e complimenti. Ciao.
3: Grazie.
2: E la giornata, se non degli additi, pure parte, anche di un addio importante, non lo so. Nel senso di lavoro.
0: Via.
2: Vabbè, allora volevo ricordare che ha detto che sono gli opuscoli un po' datati, non dell'Ottocento, ma un po' datati. Quelli non li vogliono i turisti, perché sono vecchi e non rispecchiano la Giulianova per la quale sono venuti. E questa è la realtà.
0: Quindi
2: salutiamo gli amici che ci ascoltano per radio. Gli stacchi non abbiamo fatto,
0: prego.
2: Quindi dobbiamo procedere, ma Serafine è intervenuto per spiegare l'uno.
0: Sì, perché si riferiva al fatto che ci avevano promesso che entro il 31 agosto avrebbero fatto i lavori al bivio, poi l'hanno spostato al 15 settembre.
2: Aspettiamo settembre.
0: Purtroppo così è, se vi piace.
2: Ma anche se non vi piace.
0: Ma vuole, cagna. Prego.
4: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Dito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Dito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it. Asso di Pic, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar, e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi.
5: Info 085 800 8244.
0: Allora, torniamo in studio e sentiamo Pierluigi.

0: Buongiorno. Che ci dici? La notte fa un po' fresco, ma però si sta bene.
1: Nostra ancora di salvezza sono le nottate lunghe ormai, e quindi insomma di notte tende a rinfrescare. Diciamo che l'estate vera inizia adesso, insomma settembre-ottobre possono essere paragonate le estati di 30-40 anni fa, quindi maggio, settembre-ottobre io la considererei estate, quindi quello che faceva 30-40 anni fa. Giugno, luglio, agosto lo cataloghiamo sotto un'altra stagione che potremmo definire inferno, più che altro, perché ovviamente è invivibile. Quindi adesso entriamo in estate, vediamo che cosa questa estate ci porterà, nonostante ovviamente la stagione reale sarebbe l'autunno da oggi, anche, soprattutto a livello meteorologico. Non cambia niente, c'è l'alta pressione che durerà ancora per molto, sicuramente per tutta la prima decade del mese. Le temperature saranno 3-4 gradi sopra la media costantemente, sia di notte sia di giorno. Le piogge saranno praticamente inesistenti, se non qualche annullamento. Giovedì ci aspettiamo all'interno con qualche piccola acquazzone, ma nulla di particolare. E la pressione durerà, appunto, abbiamo detto, su un Mediterraneo centro-occidentale, ma anche orientale, per almeno una decina di giorni. Quindi,
2: ma che succede? Perché non viene attaccato questo? Ma è così, l'estate caldissima, anche molto lunga, perché non viene attaccata l'alta pressione?
1: Non viene attaccato perché ormai più passa il tempo e più con i gas climalteranti abbiamo serbatoi di aria calda infinita nelle basse latitudini, che poi ovviamente devono essere smaltiti andando verso nord, e quindi prediligendo anche il Mediterraneo, che è un hotspot del cambiamento climatico. Quindi è normale che sia così, le stagioni sono sempre più, l'estate è sempre più calda, più duratura, perché fino a quando ad accumularsi calore nei bassi strati, nelle basse latitudini, questo calore deve essere smaltito, e ci mette del tempo. Più ci mette del tempo, più occupa spazi che non gli competono. Quindi oltre settembre, ottobre, non mi stupirei che anche a novembre, insomma,
2: anche a novembre. San Martino,
1: per quanto visto negli ultimi anni, direi di sì.
0: Più che altro speriamo che piova.
2: La famosa estate di San Martino.
0: Speriamo che piova prima o poi.
1: Secondo me ormai è sempre estate, però San Martino, Natale,
2: sempre estate,
1: Capodanno.
2: Sempre estate. No, perché la leggenda narra che faceva così freddo che San Martino tagliò il suo mandello per dare la metà ai poveri. Ma non credo che va con il mandello San Martino questi giorni.
1: No, San Martino va in costume,
2: con le bermude va.
0: Va bene. Ti aggiorniamo.
1: La tua Roma è devastante, insomma, è partita alla grande.
2: Perché non è che è partito troppo forte,
1: non lo so. Cioè, a mio modo di vedere, no, anche vedendo il salottino di Sky, quello senza Jack, che ti piace tanto a te, la Roma l'hanno messa in seconda posizione, quindi probabilmente, insomma, giocherà per il secondo posto, perché davanti l'Inter è considerato più forte nettamente.
2: Però, e anche la Juve, cioè.
1: No, la Juve è l'Inter che è più forte nettamente.
2: Ho visto i due gol presi dalla difesa del Napoli, sono allegri, due gol terribili ha preso, errori.
1: Ma c'è il giocatore fuori condizioni, uno di questi è Anguissa, presentabile a questi livelli in questo momento. Probabilmente doveva essere rinnovato il contratto, non gliel'hanno rinnovato, sta un po' con la testa dall'altra parte.
2: Grazie di tutto, allora, comunque buona giornata.
0: Ci aggiorniamo domattina.
2: Ciao, domattina. Ma cambiate la formula, capite?
0: Intanto salutiamo anche Loredana Ciaffoni e Maria Ida Petrella. Buongiorno.
2: E poi dobbiamo assolutamente passare alla pagina degli auguri,
0: che come sempre
2: offerte da Marcaffè.
0: Ebbene,
3: una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Bene, la pagina degli auguri si apre con il santo del giorno. La chiesa oggi ricorda San Giosuè. Oggi il Martirologium Romanum, quindi è morto martire, vedi, pone la commemorazione di San Giosuè, figlio di Nun, servo di Dio. Dopo che Mosè gli impose le mani, fu pieno dello spirito di sapienza, e dopo la morte di Mosè introdusse in modo prodigioso il popolo di Israele. Lui fu,
0: sì, perché sì, perché a Mosè fu detto che non poteva entrare,
2: che non poteva entrare. Introdusse lui il popolo di Israele per il Giordano nella terra promessa, non sapendo se sarebbe stata una lunga serie
0: 5.000
2: di guai,
0: passanti 5.000 di guerra,
2: anni di guai, da
5: morti
2: allora,
5: e sangue.
2: Questo grande patriarca è dunque annoverato tra i più insigni personaggi della storia del popolo di Israele. Ovviamente quando si arrabbiano, noi porco qua, lo se la prendono con questo qui, ovviamente, d'accordo. Auguri a chi si chiama Giosuè e può festeggiare l'onomastico. Per quanto riguarda i compleanni, due li abbiamo già anticipati, ma li ripetiamo, sono i compleanni di Vittorio Ballafanti e di Roberto di Bonaventura. Ranale ha salutato?
0: Pare di no.
2: Sta a festeggiare.
0: Sta a festeggiare. Allora, vai.
2: Gli auguri di martedì 1 settembre sono per Federica Canulli, per Fabrizio Persiani, per Noemi Mastromauro, Alessandro Di Felice, Liliana Stortini, storica della edicola dell'Annunziata, fu la prima.
0: Che poi, ha chiuso pure quella adesso.
2: Quella fu la prima, poi. Eccolo qua, Vittorio Barlafante è in elenco. Annunziata di Fabio, Maurizio Ciccone e Roberto Martinelli, detto Bobo. Stato visto il portiere, non mi piaceva.
0: Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi, allora, vi ricordiamo.
2: Tornò questo portiere, allora, il portiere passò Bobo, Bobo mi fa tema suo portiere, dopodiché passò Berardo Dannoni e disse, prima che parlassi, non cominciamo con il portiere, certo. Quindi ha capito anche lui che il problema stava là. Capita. Buongiorno.
0: E vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10, 085 833 66.
2: Ma che deve essere da turista? A parte che sei troppo basso, vediamo un po', Flaviano Montebello. Ti metti da turista con le gambe accavallate, ti mancava la
0: fila. Preciso.
2: Si è fatto pure i capelli, ma per qua te li fatti i capelli ieri?
6: No, sono già, perché
2: è estivo, un taglio estivo, come ti diceva una volta. Buongiorno. Puoi rispondere?
6: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito, grazie.
2: Allora, come va?
6: Bene, siamo...
2: Mettilo un po' più centralmente, per favore.
6: Sì, va bene così.
2: No, sposta. Allora, buongiorno a Flaviano Montebello, perché parliamo della storica edicola, la chiusa Maurizio Poerio. Poi prima di lui c'era Iacovoni, mentre tuo padre, Tullio, il mitico Tullio Montebello, l'aveva ceduto lui a Iacovoni. Quindi tuo padre per quanti anni l'ha avuto lui? Ma in realtà noi ricordiamo, che per molti non lo sanno, che la famosa edicola della stazione era posizionata sull'altro lato,
6: sì,
2: lato della stazione, sì, di fronte, sì, al Bar Milano, è così?
6: Esatto, proprio lato, diciamo, di fronte al Bar Milano. E poi naturalmente per un problema di ampliamento della piazza, per consentire anche il transito più tranquillo, anche
2: cosa che non è avvenuto, è vero, la piazza non è,
6: non è avvenuto, diciamo, a questo punto ci fu questo trasferimento da quest'altra parte del lago.
2: Devo, quindi tu puoi ricordare da quanti anni sta su quest'altra parte del lago?
6: Penso almeno saranno 20 ad anni questa cosa, perché mi ricordo al tempo era comandante dei vigili Paolo Costantini,
2: sì, esattamente,
6: sarei in ascolto, e si prodigò molto il comandante di vigili proprio per farci fare questo trasferimento, per evitare problemi,
2: perché altrimenti scompariva, perché lei non c'era più sposto.
6: Sì, c'era un problema, anche perché poi c'è sempre un problema sul demanio ferroviario, se è il caso, se è, diciamo, un po' tutto quello che si fa sul demanio ferroviario, naturalmente parlo di 20 anni fa, 30 anni fa, veniva in qualche modo considerato di proprietà delle ferrovie. Addirittura ricorda, no, che insomma, io ho visto anche qualche foto pubblicata qualche volta, che addirittura inizialmente questa edicola era dentro la stazione ferroviaria, poi fu trasferita fuori.
2: Sì, qualche foto di cambi fotografie, sì. Dentro la stazione.
6: Esatto, e io sono convinto che quello è mio nonno, proprio Flaviano Montebello, che non l'ho potuto dire con certezza, però mi ricordo che si parlava in famiglia di questa cosa, che l'edicola inizialmente era dentro la stazione. Dentro la stazione, poi fu trasferita
2: e venne il primo chiosco
6: a Milano, e adesso chiosco in questa terza.
2: E citava tua nonna, c'era
6: sì, ma la nostra
2: c'era tua nonna, c'era tuo zio Tim,
6: sì,
2: e tuo padre, zio, naturalmente tuo padre, che aveva anche la distribuzione dei quotidiani, sì, delle riviste,
6: sì, infatti la mattina lui era il più presto ad alzarsi perché faceva questa
2: arrivavano, si smistava sotto i portici di Crimi, vero? Sì.
6: Esatto, sotto i portici di Crimi arrivavano tutti questi giornali e praticamente papà li selezionava per ogni rivenditore, che al tempo c'erano, aggiungevano tanti rivenditori, c'era anche un bel tessuto commerciale dei giornali, insomma, devo dire. Poi questo numero accresceva anche durante il periodo estivo, c'erano anche alcune edicole, alcune sono rimaste.
2: Però voi altre edicole avete aperto come famiglia e

0: non abbassa, Alex sì, l'abbassa,
1: quella che c'è esatto, ancora adesso,
0: che attualmente c'è, c'è il, anche il titolare che c'è l'edicola di fronte all'ospedale che è aperta naturalmente, credo forse poi l'estate lui va, giustamente va vicino all'ex base, lì all'ex Enam, preferisce stare lì e magari chiude in ospedale, ho visto che si alterna qualche volta a fare, però è anche lui insomma è uno stagionomista, possiamo.
1: Quindi quanti anni la tua famiglia ha gestito l'editoria locale?
0: Beh, io penso insomma alla fine sarà una cinquantina d'anni, ma è proprio, ecco, volevo, visto quando tu ieri poi mi hai telefonato, colgo l'occasione anche per l'amico Albani di salutarlo per seguirmi, volevo una cosa che mi sono ricordato, che c'era una specie anche di valore sociale per noi che gestivamo l'edicola, insomma per la famiglia mia ma anche delle altre famiglie che hanno gestito edicole, perché una volta l'informazione arrivava la mattina col giornale, quindi diciamo c'era che sia una grande attesa,
1: non ci sta niente, i social, le cose immensabili, televisione,
0: il giornale era insomma, e quindi l'arrivo del giornale, la distribuzione, le prime copie che si diffondevano, praticamente era anche la fonte di informazione era quella, poi c'era qualcosa in televisione ma anche al
1: tempo. C'era pure un primo canale, ti ricordi?
0: C'era un canale che mi ricordo faceva
1: un telegiornale la sera famoso,
0: era alle 20 la sera, però a livello anche locale cosa ancora non c'era niente. E io mi ricordo da quest'altra parte c'era questa sensibilità, proprio uno si sentiva addosso, mi ricordo qualche volta si va a chiudere per qualche giorno perché magari capitava qualcuno che si ammalava, e dice ma guarda, mi ricordo mia zia, papà, dice ottimo, ma come facciamo due giorni, no?
1: Sembrava
0: che si sentiva questa cosa,
1: no, ma si chiude.
0: Adesso è cambiato un po', è cambiata la comunicazione, come voi sapete è cambiato. Io qualche volta ripensavo anche quando alle prime nostre esperienze di carattere, diciamo così, politico, no? Noi consegnavamo il giorno le interrogazioni, le cose ai giornalisti locali, poi la mattina sul giornale andavamo a vedere se
1: non c'era.
0: In qualche modo
1: non c'era.
0: E adesso invece è tutto
1: in tempo reale.
0: E poi diciamo anche la verità, oggi anche io ho visto qualche volta in un passaggio, chiamiamo così, generazionale, cioè far diventare titolare di un'attività commerciale un giovane non è facile, devo dire la verità.
1: Tu non l'hai voluto fare?
0: No, io poi abbiamo fatto questo percorso di studi, io che mia sorella abbiamo fatto altre cose, mia sorella c'ha un'agenzia di viaggio a Teramo, io faccio altro lavoro,
1: appunto, perciò dico, non l'avete voluto continuare?
0: Non abbiamo continuato.
1: Ma era anche pesante però svegliarsi tutte le mattine a quell'ora, cosa che facciamo pure noi almeno da 50 anni, sì.
0: Eppure voi per questo apprezzate. E poi diciamo anche una cosa, avevamo anche la possibilità, molte volte vendevamo anche i giornali nei campeggi, negli alberghi,
1: portavate a domicilio.
0: Sì,
1: Cosa che poi ha continuato fino a qualche anno fa Marcellusi lo faceva.
0: Sì, Marcellusi
1: è un altro sacro visto Marcellusi.
0: Sì, ma anche ieri lui ha pubblicato qualcosa sulla questione, però per esempio Marcellusi è stata una persona che non è riuscito, nonostante tutto aveva abbassato il prezzo, la cosa non trovava mai
1: nemmeno il venditore.
0: Sì, qualche volta mi ha anche raccontato Marcellusi, che salutiamo, che addirittura è andato un giovane che magari gli ha detto Marcellusi guarda, io c'è da pagare qualcosa, una roba di no, giustamente qualche piccola residuo di magazzino, qualcosa che ci abbiamo, e alla fine arrivava pure qualche parente, no, di questo gioi, diceva vabbè, dicevo al nipote, oh zio non ti preoccupare, o al figlio, non devo, te li diamo noi qualche cosa, via. Ma quando poi quello sarà il giovane sentiva che si doveva in qualche modo alzare la mattina presto e tutto quanto, rimanere per tutta la giornata lì, oggi le cose sono un po' diverse.
1: Infatti,
0: però ecco, mi spiace perché dopo ecco si perde un pochino proprio ecco questa, cioè l'edicola era la fonte di informazione primaria, capito? Questa era,
1: se non l'unica, esatto. È rimasto un eroe che è Paolo Totaro ancora, sì, perché Paolo, paese, c'è paese, solo lui, adesso ce ne sono quattro Giulianova, sì. Sono rimasto addirittura, ma dislocate pure non benissimo.
0: Paolo è anche lui è uno che è rimasto dentro, spesso si lamenta,
1: però mi piace, sta là fino a quando possa, ha detto che anche se è ben

0: era anche lui naturalmente. Cioè poi gli ha detto che non è che lui l'ha messa in vendita perché andava male, va molto bene, c'è un ottimo guadagno, dati alla mano, perché noi non l'abbiamo pubblicato, ma che dice a quelli che vanno ad acquistarlo, lui ha dovuto chiudere per motivi di famiglia, se no sarebbe rimasto lì ancora, anche se la fatica la tenendo sempre solo lui, perché poi nessuno l'ha seguito in famiglia, e che si arrabbiava con la gente che vuole cambiare i soldi
1: per il parcheggio
0: in continuazione, oppure chiedere, perché non c'è mai, Gaspari non ha messo mai niente, delle colonnine per informare gli orari dei pullman, nessuno lo sa al mondo, in due stanno, la gente va andare apposta, l'edicola è sua e allo yacht, che non sappiamo se oggi è chiuso oppure no, perché la Marilena prima di andare in pensione ha fisso l'orario dello yacht, quindi la famiglia Montebello ha cominciato, a fare questa attività,
2: esatto,
0: di giornalaio,
2: sì, sì.
0: Giuliano
2: fa mio nonno Flaviano, poi Tullio, insomma, poi Vincenzo anche, che hanno quella per la chele, insomma, tutti quanti.
0: Io ho conosciuto sicuramente tutti, credo di aver conosciuto tutti.
2: Sì, sì, ma io mi ricordo che tu venivi spesso nella,
0: sì, no, veniva a controllare copie
2: nei nostri locali,
0: se si vendevano più copie del Messaggero del tempo.
2: A quel tempo dobbiamo ricordare, forse Albani ha anche ragione, ma c'era una concorrenza spietata. Allora che succedeva? Che se veniva Francesco, che è nato vendita, scriveva il Messaggero e veniva a controllare
1: quante copie
2: erano. Vedo che ogni tanto papà, non tanto, diceva che non andato con Francesco, poi aveva un'amicizia fortissima, ma anche con altri che venivano a chiedere, diceva, ma io devo lavorare, posso sapere. E quello dice, ma come, ho visto uno che voleva comprare il tempo, il Messaggero.
0: Mi faceva il registro, il famoso registro degli arrivi e delle rese.
2: Esatto.
0: E ricordo che il mese di agosto di un anno arrivavamo a vendere a Genova, me ne arrivarono 1000 copie.
2: Mille copie,
0: sì, sì, sì. con un improvvisato strillone buonanima, ti ricordi che andava a girare la figura dello strillone, c'era la terra, ma anche giù nel Messaggero ce l'aveva.
2: Mille copie, tu me lo ricordi?
0: Mille copie a Giulianova.
2: L'altro record quando Giulianova vince il campionato,
0: sì, poi.
2: Papà la sera chiamava lo stadio, che era il giornale di Bologna, insomma, che al tempo era.
0: Quello era lo Sport Stadio.
2: Faceva qui Giulianova, edicola Montebello, domani 1000 copie stadio. Perché Giulianova aveva vinto, se poi Giulianova, per fortuna poi insomma quel campionato l'abbiamo anche vinto bene, insomma, lo ricordiamo.
0: Sì, perché
2: però
0: poi in base alle vendite
2: stadio quelli... era anche un numero eccezionale.
0: E in base agli eventi arrivano le copie, ti ricordi?
2: Sì, sì, per tutte e giù.
0: Non c'era altro che l'informazione.
2: Esatto, esatto.
0: C'è un delitto famoso, il delitto Montini, ti ricordi? Della donna uccisa, che si reggeva solo lì. Tempo e Messaggero, questo era come cronaca locale.
2: Poi un periodo uscì il Mezzogiorno, mi ricordo.
0: Sì, la cosa con il trio di Lucia. Vabbè, non mi ricordo gli altri due. Broccolini pure ci stava.
2: Pure, sì,
0: il terzo Broccolini. Dell'Annunziata era, ma non mi ricordo, ma il trio.
2: Sì, sì. Ci fu
0: poi
2: un periodo.
0: Le notizie, ti ricordi un po' tutto, poi sono esperienze che non sono sostenute a livello nazionale da imprenditori, come c'ha il Messaggero, per esempio, anche da altri. Non è facile andare avanti, è così, è. Perché non è loro.
2: Anche lo stesso il centro, anche il punto.
0: Perché l'area era stabile, dove loro vendono.
2: Un gruppo editoriale.
0: Sì. Inizialmente stava con Repubblica.
2: Esatto. Cioè, che si muove a 360 gradi, lo vedo anche a livello di televisione, altre cose, insomma. Cioè non è solo un giornale locale.
0: Quindi è cambiato tutto praticamente, questa è la realtà rispetto agli inizi, ma anche strada facendo, ma anche negli anni 80, 70, 80, nulla a che fare. E quindi non è facile gestire, perché si spiega a nessuno. Perché i giornali non si vendono più proprio perché c'è tutta questa concorrenza di notizie social che danno le notizie molto prima.
2: Sì,
0: e
2: sì,
0: quindi
2: sì.
0: I giornali sono costretti a inseguire e dare soprattutto più che la notizia degli approfondimenti, sono costretti a dare qualche notizia in più rispetto al lancio del giorno prima dei social, cioè molto più stringato per dare, come fa Lanza per esempio, per dare notizie in tempo reale. E quindi non è sempre facile, perché adesso la televisione ha le stesse cose fa. E i canali sono tantissimi, quindi l'offerta è quella. Io non so però se questa crisi dei giornali è anche in altri paesi europei, questo non mi sono informato, non sappiamo se.
2: Ma in Italia.
0: In Inghilterra, come siamo messi da altre parti?
2: In Italia è un po' dappertutto.
0: Mi dà un po'? Come si pensa? Per curiosità, prende Inghilterra e Francia, per vedere se è una crisi generalizzata, perché qua è legata sicuramente alla concorrenza dei mezzi che ci sono oggi, le televisioni. i telegiornali in tempo reale, il diritto Moro venne dato in tempo reale.
2: Non ricordo.
0: Con le immagini della macchina, tutto il ritrovamento, tutte queste cose. E si trova in difficoltà un giornale. Deve dare qualcosa, era costretto a dare, e anche oggi è costretto a dare qualche cosa in più, le foto, gli approfondimenti, le interviste, le persone che lo conoscevano. Abbiamo fatto questa domanda, che dicono?
1: Calo costante e strutturale delle copie vendute in Francia, come in Italia sostanzialmente.
2: Invece poi noi avevamo, questo c'è anche lì, vendevamo anche i giornali esteri, cioè ovviamente nel periodo estivo arrivava il famoso Bild Zeitung.
0: Sì, esatto, perché venivano molti tedeschi in vacanza,
2: esatto,
0: a Giulia Roma.
2: Poi il Bild era il giornale più, che posso dire, tipo...
1: Inghilterra, crollo verticale senza sosta.
2: E poi c'avevamo anche i giornali francesi, mi ricordo François, c'erano tanti anche d'estate, c'erano tutti questi...
0: Perché venivano i turisti stranieri.
2: E mi ricordo arrivava qualche volta il treno delle 17 da Milano che portava il giornale tedesco Bild, di quel giorno arrivava alle ore 17.
0: E beh certo,
2: io potevo andare alla stazione.
0: Aspettavano loro, sapevano che arrivava a quell'ora.
2: Alle 5 arriva, c'è tutta una cosa. Oggi sembra una specie di telenovela, effetti era così. D'altronde era. E qualche volta noi spesso andavamo a vendere i giornali, ecco, dicevo prima, negli alberghi, sulla spiaggia, nei campeggi, anche dentro i campeggi, anche dentro al camping, al tempo Baviera, con
0: Baviera Camping.
2: Esatto, con Peter, molti hanno.
0: Peter Schinning.
2: Esatto.
0: I personaggi che sono passati.
2: Sì, insomma, ma era, insomma, cioè, si faceva di tutto.
0: Ma tuo padre rimase male che tu non volevi continuare? Oppure...
2: Guarda, poi papà alla fine era molto, tu era molto rispettoso, cioè era molto, cioè sembrava molto, però alla fine una persona che rispettava molto quello che tu decidevi di fare. Io poi feci questo percorso di studi, insomma, poi di giurisprudenza, poi volevo, in realtà l'idea mia era proprio di fare un pochino l'avvocato. Poi cominciai a vedere questa possibilità di lavorare col
0: pubblico. C'erano anche molti tuoi amici dell'epoca, Guido Baldi, sì. D'Antonio, Berardo, hanno fatto tutto l'avvocato.
2: Sì, l'avvocato, infatti. E qualche volta io li incontro, ecco, per strada, in tribunale, qualche volta qualcuno mi dice, vabbè, forse la vita è meglio così, però sai, col senno del poi...
0: Allora. Senta il microfono. E quindi allora capisci pure questa decisione lì, soprattutto ci sono motivi familiari di Maurizio.
2: Sì.
0: Allora io però ti chiedo adesso, secondo te si può in qualche modo recuperare quel chiosco per altro tipo di attività?
2: Quello dobbiamo, ecco, attivarci come amministrazione, magari, ecco.
0: C'è una proposta di Grimet avanzata anche per le
2: nostre. Sì, l'ho sentita, l'ho visto, ma
0: sarebbe una proposta molto sensata. Tu sai benissimo che manca, ti ricordi benissimo che c'era fuori dalla stazione un punto di informazione dell'azienda di soggiorno, quell'edificio che stava lì. Manca
2: il mondo,
0: qui
2: il mondo rosso.
0: Quello rosso vicino proprio all'uscita della stazione dei passeggeri.
2: Anche perché devo dire la verità,
0: non c'è più niente, era dell'azienda di soggiorno quello.
2: Spesso le persone mi chiedono che hanno bisogno di dei riferimenti, che c'è ancora quello che, vabbè, c'è quello che guarda tutto su internet, qualunque cosa. Però io per esempio che sono un po' della generazione, diciamo,
0: siamo
2: intermedia, molte volte mi piace andare anche a chiedere.
0: A chiedere direttamente sul sito.
1: Esatto. Ma anche perché spesso le pagine locali dei servizi non sono aggiornate.
2: Non so,
1: cioè, trovare un orario, esatto. Non ci ho provato mai, però onestamente trovare un orario di pullman di Gasperi a Giulianova della linea, non so, 2, non credo sia semplicissimo.
2: Non è facile,
1: no.
2: Me l'hanno detto pure anche alcuni amici che vivono al paese.
0: Beh, invece in questa piazza vanno quasi sempre a domandare da Grim, questo è nuovo, sta cosa qua.
2: No, dai, sì, esatto, che fa anche questo lavoro.
0: Sì, beh. Quindi mancherebbe, io non andrebbe persa, perché lui lo mette a disposizione, perché ci fa con quella struttura, se non vende l'edicola non venderebbe il chiosco, perché il chiosco è di sua proprietà.
2: Sì, lo so, su queste era. Questa era, lo ricordo, era proprietà nostra, poi fu trasferito. A Iacovoni
0: Bellante e poi a lui, esatto. Che è calabrese, che adesso torna in Calabria. Bene, noi ti ringraziamo per questo escursus storico, ma andava fatto, perché noi ci ricordiamo addirittura dell'edicola di là. E tua nonna sempre vestita di nero.
2: È vero, sempre vestita di nero.
0: Vabbè, è andata bene. Grazie, buona giornata, hai fatto la scelta giusta e naturalmente anche i tuoi figli hanno fatto una scelta diversa, perché mi pare che non parli di Colante, Federico Montebello. Grazie, buona giornata.
2: Grazie ancora.
0: Allora andiamo avanti, alcuni stacchi e poi torneremo e parleremo dell'almanacco del giorno, appunto.
1: Prego, direttore.
0: Ci vediamo.
2: Grazie di nuovo.
3: Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con ERA?
1: Momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Andiamo a vedere cosa ci racconta oggi il nostro buon Vincenzo. Oggi è il primo settembre, dal latino September, è a sua volta derivato da septem, sette, prende il nome dal fatto che era il settimo mese del calendario romano. Che iniziava con marzo, il nome fu sostituito per brevi periodi con germanico in onore del padre dell'imperatore Caligola.
0: Sì.
1: E successivamente.
0: C'è l'intervento di lui, di Cociniglia, di Conalta. Su, blocca, blocca.
1: Che devo fa?
0: Alza la diretta.
1: Quale diretta? Questo mi dice che è il telefono della diretta.
0: Non è il telefono della diretta, non ti posso mandare in diretta da qua.
1: Deve chiamare sull'altro numero 7010
0: 0850 8710, oppure sul cellulare mio, scegli tu, per che ci dai la notizia, grazie. Però Dolfo l'ha visto bene. Dai, la settembre, veloce, perché settembre. Dici cos'è settembre?
1: Genio onore del padre dell'imperatore Caligola, e successivamente per celebrare una vittoria dello stesso Caligola, in seguito fu rinominato anche per commemorare una vittoria dell'imperatore Domiziano, e infine chiamato Amazonius per volere
0: l'imperatore Commodo, che era molto comodo.
1: Allora,
0: tre. Pronto, buongiorno. Allora abbiamo il presidente di Conalpa, Cristiano Gentile, che ci vuole dire qualcosa. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno, avevamo questo impegno.
0: Sì, perché avevamo fatto una segnalazione di alcuni cittadini che ci avevano segnalato che c'era una strana sostanza che scendeva dai pini sul prolungamento di via Rossini Nord, che non era la tradizionale resina, e avanzavano il sospetto che potesse essere la conseguenza della cocciniglia. Com'è?
7: Sì, purtroppo noi confermiamo questo, perché ieri il fitopatologo ha fatto il sopralluogo e ci ha confermato che sono attaccati dalla cocciniglia tartaruga, è in stato avanzato, e questo ci preoccupa molto, perché il comune nel suo comunicato chilometrico ci ha detto che loro lo sapevano da giugno
0: e che stanno procedendo per gradi,
7: è da luglio, e non hanno fatto niente. Ad oggi sono gli unici due comuni, Giulianova e Tortoreto, che non stanno intervenendo. Alba Adriatica ha quasi finito tutti gli interventi, Pineto Silvi sono intervenuti, Roseto si è attivata, noi facciamo semplicemente un sacco di parole e non facciamo i fatti. Questo ovviamente crea un'inerzia pericolosissima per il nostro patrimonio arboreo, ma nel momento in cui ci sarà qualche albero che perderemo per questa cocciniglia, chi non è intervenuto per tempo ne dovrà pagare le conseguenze, perché questo è un danno erariale per il patrimonio comunale.
0: Ma che cosa può succedere nella pratica a quei pini?
7: I pini cominciano a seccare.
0: A seccarsi.
7: Cominciano a seccarsi e alla fine muoiono, perché la cocciniglia attacca proprio il loro impianto linfatico, e quindi non c'è più trasmissione tra le radici e la chioma, e quindi la fotosintesi si blocca, e quindi non c'è più
0: la famosa fotosintesi clorofilliana, quella?
7: Proprio lei. Quindi questo ci dispiace molto. Ci dispiace che appunto il comune ci dice che da giugno a luglio avevano le cose, che loro con le competenze, il monitoraggio, ma i fatti.
0: Facta, non verba.
7: No, perché le parole possono essere molto belle, come sempre, tante parole ancora di più, ma sono i fatti che fanno la differenza, i comportamenti. Quindi comportamenti e fatti non se ne vedono.
1: Non si sente. Perché quello solo il radio?
0: Perché?
1: Perché quello era un gap del microfono.
0: Va bene. A va posto, bene. Grazie.
7: Va bene, un saluto a tutti.
0: Certo.
1: È sempre così è stato.
0: E non va bene per niente. Stavo un bel microfono qua, ma fa sempre le cose moderne.
1: Ma non si sentiva lo stesso.
0: No, si sentiva, quello era il microfono di Facebook. Quello brutto, tutti i plastici che cercano Garbatini.
1: Primo settembre. Svolta, e dopo per riassunto, cosa è successo in via?
0: Ha detto che sì, aveva ragione l'ascoltatore, cioè che sono attaccati dalla cocciniglia che rischiano di seccarsi e poi finire, insomma. E attaccava l'amministrazione, che ha detto che lo sapevano da giugno e da luglio, quando sono intervenuti nel loro documento chilometrico. E quindi questo grido d'allarme. I pini del lungomare del Viale Rossini Nord a rischio seccatura.
1: Primo settembre, svolta nella stagione, l'estate cede il passo, entra l'autunno astronomico con la luce che arretra e le giornate che si accorciano, cambio d'aria, ritmo diverso, la città si assesta nella nuova fase, apertura mese con giornate attorno alle 13 ore e 13 minuti, chiusura sotto le 12 ore e 20 minuti, perdita complessiva di 50 minuti nell'arco del mese. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.58 la temperatura di 25,2 gradi, clima caldo, il vento a 5 orari, la massima sarà di 30, 47 l'indice, leggermente migliorato rispetto a ieri, considerata buona. Che è il treno, ma che c'è? Il sole è sorto alle 6.28, tramonto alle 19.41, il culmine alle 13.04, la durata del giorno 13 ore e 13 minuti.
0: È poco!
1: Lo so. La luna sorge alle 21.19, tramonta alle 12.27 domani, la fase lunare gibbosa, calante, visibile al 68%. Primo settembre 1901, 125 anni fa, nasceva
0: Egidio Brugola,
1: famosissimo inventore della vite a testa incava esagonale, detta Brugola appunto. Il primo settembre 1931, 95 anni fa, Sandra Mondaini, attrice, conduttrice di TV, ha partecipato a tantissime trasmissioni e tanti film, ricordiamo Le Motorizzate e Casa Vianello.
0: Motorizzate con Totò.
1: Primo settembre 1946, 80 anni fa, Barry Gibb, autore e cantante dei Bee Gees.
0: Questo è poi anche il brano è molto.
1: Poi ascolteremo Staying Alive. I fatti storia. Finito. Primo settembre 1911, 115 anni fa, Anthony Fokker, a bordo del suo aereo The Spider, esegue il celebre volo intorno alla torre della Grootkerk di Harlem, nei Paesi Bassi. Sfiora la struttura, dimostra il controllo del velivolo e segna uno dei momenti simbolici dell'aviazione nascente.
0: Un po' che toccava,
1: Di andare, ragazzi. Primo settembre 1941, 85 anni fa, gli ebrei residenti in Germania devono indossare una stella di David gialla, segno imposto che marca l'identità, isola la comunità e prepara ulteriori misure di persecuzione.
0: La terra promessa.
1: Non so, poi Giosuè. Primo settembre 1976, 50 anni fa, il vicequestore di Biella, Francesco Cusano, viene ucciso da due colpi di pistola esplosi da uno dei due giovani fermati su un'auto durante un controllo di routine. Le indagini identificarono nei brigatisti Lauro Azzolini e Calogero Diana gli autori dell'azione.
0: Quindi erano loro.
1: Primo settembre 1986, 40 anni fa, Paul McCartney pubblica il suo primo album in studio da solista, Press to Play, e spinge la sua scrittura verso un suono più elettronico, sperimenta arrangiamenti moderni, crea una nuova identità pop nell'era digitale. Dall'album ascolteremo Strangled, brano d'apertura che imposta subito il tono del disco, ritmo deciso in produzione pulita.
0: Hanno detto
1: frasi famose di Sandra Mondaini: siamo una cosa sola anche quando litighiamo, e ovviamente parlava del rapporto col marito. Poi: far ridere è difficile molto più che far piangere. Le frasi sono di Sandra Mondaini,
0: Alessandro del legame con Raimondo.
1: Alessandrina Mondaini, detta Sandra, nata il 1 settembre del 31 a Milano, morta il 21 settembre del 2010 a Milano, sempre è stata un'attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana, prevalentemente attrice comica. La sua carriera artistica, lunga 60 anni, è stata strettamente legata a quella del marito, Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana, realizzando dagli anni 60 in poi molti varietà televisive e radiofonici, diversi film e telefilm, tra cui la nota sitcom Casa Vianello, andata in onda dall'88 al 2007.
0: Dall'88 al 2007,
1: 19 anni.
0: Buongiorno, vorrei segnalare il degrado in cui versa il cimitero di Giulianova per escrementi di piccioni dappertutto. Nella mattinata dell'11 giugno è saltata la pavimentazione riguardante la parte chiamata Gabriele. È saltata. Da quel giorno nessuno ha rimosso i detriti, pur avendo segnalato la cosa, e ancora ieri era così, da Gabriele, Cappella Gabriele, è saltata i detriti. Poi ieri hanno portato via la copertura della lampadina nella tomba di mio padre, maledetti. Così conclude la frase. Vabbè, i furti purtroppo abbiamo visto pure a Teramo, Non giro che te me, lo so che per i morti uno magari fa di tutto, ma non ci mettete le cose preziose perché poi se le vanno a rubare.
1: Anche l'ottone deve essere considerato prezioso. Allora, quindi salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
0: C'è qualcuno al finale?
1: Bruna Ruggeri, buongiorno.
0: Buongiorno Bruna, ciao.
1: Allora, Loredana Ciaffone mi ha salutato, Maria Di Petrella.
0: Buon di cari, apposta.
1: E adesso in radio ascoltiamo la proposta musicale di Vincenzo di oggi. Che appunto iniziamo. Ce ne sono due. No, ce ne sono due. Cominciamo con la prima. Una è poi allora. Cominciamo con Paul McCartney, che è un po' più, secondo me, un po' sonoro. Poi vediamo.

0: E questo era Paul McCartney
1: con Strangled. Adesso andiamo andiamo ad ascoltare
0: Polanca.
1: No, i VG's con Stay Alive.

0: erano i Bee Gees.
1: E questi erano i Bee Gees. E noi chiudiamo.
0: Italiano, vediamo.
1: Chiudiamo.
0: Voi siete sopravvissuti.
1: Il Radio G Notizie.
0: Vi ringraziamo. E questo qua.
1: Ci risentiamo domattina.
0: Buona giornata.
1: Con
0: e a risentirci
1: sui soliti
0: edizioni.
1: Canali.
0: Ormuz.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina.
1: Tutti buongiorno da Radio G, proseguiamo con la musica, proseguiamo con la nostra mattinata italiana aperta da Ron. Il brano, il titolo è Una città per cantare.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: fatto l'arbitro?
1: Boh, non lo so.
0: Cornuti! Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, dall'aggettivo del guardaline.
1: Ah, certo.

0: Ma continuare culone, continuare culone, mannaggia la madonna.
1: Pure, poi.
0: A chi? Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardalino. Dai, guardaline!
1: Vai.
0: Intervistate il guardaline!
1: Sì,
0: Slavone, in aria, c'è di Vincenzo! Dai, guardaline!
1: A chi?
0: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, la gente dell'Italia.
1: Ah, certo,
0: primo, no. Ecco che si bada. Tiro!
1: Palo!
0: Palo! Palo, portiere battuto, secondo la

0: Carabinieri, polizia, arrestate, guarda lì.
1: La consiglia a tutti.
0: Traversone, in aria, c'è Di Vincenzo.
1: Sì.
0: Di testa. La palla va fuori, punizione, ce l'ha.

0: Frosinone culone, Frosinone culone, mannaggia la voglia.
1: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Buongiorno amici, è tempo di musica, eh sì, è tempo di trascorrere insieme a me un'ora con tutte le novità musicali del momento, dell'estate 2026. Oddio, tutte, non so se ce la faremo a farvele ascoltare, ma sicuramente una buona parte le ritroveremo nel musicante di oggi. Ma come sapete ci piace sempre fare un viaggetto nella musica del passato, addirittura un viaggio di diversi decenni. Andiamo al 1981 con un album di Fabrizio De André che si chiamava L'Indiano, scritto da Fabrizio De André e Massimo Burbola. Il pezzo che ascoltiamo oggi in apertura del nostro musicante si chiama Francisca.

0: Lady Gaga, Shape of a Woman, tratto dall'iconico da Il Diavolo Veste Prada 2, che abbiamo seguito al cinema appunto qualche tempo fa e poi in visione su Disney Plus. Torniamo a parlare proprio di loro, delle donne, perché di donne si tratta, di rapporti, di situazioni, di coraggio, di maternità e anche di identità femminile. Perché? Perché proprio ieri è uscito sui canali social della Presentosa Film e il Circolo Culturale Colibrì il trailer ufficiale del nuovo lavoro della regista Giuliese Cristiano Esposito. Si chiama La Presentosa, il nuovo cortometraggio di Cristiano Esposito, con il Colibrì nel ruolo di produttore esecutivo che ha accompagnato e sostenuto il progetto lungo tutto il percorso di realizzazione. Al centro della storia c'è una presentosa, sappiamo, rappresentativo gioiello della tradizione abruzzese, che diventa il filo attraverso cui passato e presente si incontrano, un racconto che intreccia, come abbiamo già detto, memoria storica, territorio, maternità, coraggio e soprattutto identità femminile attraverso luoghi dell'Abruzzo, in particolare meravigliose cornici di Giulianova e Selva Alta, un progetto nato dall'incontro di un cast artistico, di una squadra tecnica che hanno messo professionalità, passione e dedizione al servizio di questa produzione. Ricordiamo che ci saranno delle date ufficiali per poter vedere in anteprima il cortometraggio e saranno sabato 19 alle ore 21 e domenica 20 settembre alle 18:30 scusate, e alle 21:30. Tutto ciò a Palazzo Cursal. Lo ascoltiamo intanto il trailer de La Presentosa.
1: Scendo, vai! Vai!

Era Samurai J con la sua vita estiva, appunto raccontata in Flamenco Pallanoia, con Vito Salamanca, un altro artista che ha collaborato quest'anno anche con Noemi. Tra i primi posti dei pezzi più ascoltati a livello internazionale c'è Martin Garrix, che ci ha riprovato insieme agli U2 con il loro singolo che si chiama Fireflies.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Passo di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Passo di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel?
2: Yes, of course.
1: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar, in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Laboratorio analisi d'archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio analisi d'archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo medico d'archivio. La persona al centro, sempre.
0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
2: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassetti Trento, presso il Centro Sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
4: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasce Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
0: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

di qualche anno, lui era Neffa, l'abbiamo riascoltato con Foglie Morte qui su Radio G, la collaborazione con Fabri Fibra, prima in apertura c'era anche Emma, sempre con lui, e l'antidroga. Torniamo alla musica internazionale, il re del pop Bruno Mars torna con un pezzo che si chiama Risk It All.

erano gli War Republic insieme ad Alessio con In Your Eyes, li abbiamo ritrovati qui su Radio G. Chiudiamo con un altro pezzo internazionale, un'altra novità di Benson Boone qui su Radio G. Grazie ovviamente per essere stati in nostra compagnia, tanti bei pezzi dell'estate 2026 li abbiamo ritrovati questa mattina e chiudiamo con un'altra novità. Vi ricordo, a seguire ci sarà un piccolo flashback, il meglio della musica suonata da Radio G negli anni 80-90 e nei primi anni del 2000, musica internazionale che è tutta da rivivere. Grazie a tutti e buona giornata.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi primo settembre. Ricomincia l'anno lavorativo. Lo dico io, poi c'è il primo settembre, con le ferie.
2: Il grande San Giosuè. Quindi chi si è, Giosuè si prepari. E facciamo in anteprima gli auguri, prima che ci scordiamo, perché non sono in quell'elenco. Ma ci andranno a Vittorio Barlafante e a Roberto di Bonaventura. Conosce lei quest'ultimo?
3: No.
2: Vabbè.
3: Ti conoscessi purtroppo? Sono...
2: Ma Renali, c'è un parente che fa di Bonaventura, dite?
3: Ah sì, il parito, scusate, quella è DHD, è che mi sto concentrando troppo sulle frittate. Allora, buongiorno.
2: Non devi girare la frittata.
3: Tanti auguri a Giosuè Carducci anche. Allora.
2: Carducci.
3: Beh, Giosuè.
2: Vabbè, ma quello è morto, vabbè. Allora, purtroppo sono brutte notizie che dobbiamo dare. È uccisa il rave, scatta un arresto, purtroppo la più brutta notizia è del Biagino là. Menori, che è deceduto mentre faceva l'allenamento al Castrum, aveva 62 anni, era ingegnere, aveva sempre fatto questo e adesso è stato ingaggiato, tra virgolette, come preparatore dei portieri della Juniores, appena fatto il genoma del settore giovanile. Morto purtroppo a scena drammatica, mentre faceva allenamento si è accasciato, inutili soccorsi ci sono stati e purtroppo non è stato niente da fare. Sono arrivati poi appunto il presidente del settore giovanile, appunto Valentini, il presidente Mucciconi e anche poi i familiari, cioè la moglie e i due figli, e noi diamo condoglianze alla famiglia. E poi abbiamo parlato di questa vicenda della ragazza uccisa in Rem, c'è stato l'arresto, ma gli amici in lacrime, dice lei era felice di lavorare qui, aveva scelto appunto di andare là. Oh, a proposito di alberghiero, volevo dire che è la nuova preside dell'alberghiero a posto di Luigi Valentini è la Cristina Di Sabatino, che è così brava che oltre a farle gestire il primo circolo didattico, che è molto grande, perché sapete che la Pagliaccetti prevede che disseminata in più parti, chissà, tutti lo vedremo nel polo scolastico tutta riunita, adesso ha avuto l'incarico di gestire ITI, IPIAS e alberghiero. Complimenti alla Cristina Di Sabatino.

0: Amici, amici in lacrime, la nostra luce, lei era felice di lavorare lì.
1: L'abbiamo appena detto.
0: Le tasse nascoste, 20.000 euro per ogni famiglia, la ricerca in Abruzzo, poi il lavoro insicuro, crescono gli infortuni, lavoratori in nero nello stabilimento, Silvi in 5 in servizio senza alcun contratto, multa da 30.000 euro al titolare. E intanto tutti i dettagli sul nuovo libro di Donatella di Pietrantonio. Muore durante l'allenamento a Giulianova, l'abbiamo detto, Biagio Medori, poi basket Serie B, Auxticalnis Lancia Roseto, sono tornato per vincere.
1: Perché le vuole sconfitte. Si era detto in estate che sarebbe arrivato, sì. Arrivate che si compra, come si pronuncia?
0: Auxticalnis?
2: Non lo so, già
1: come si pronuncia. No, come sta scritto?
0: 2K in un nome, raramente l'ho visto. Quindi, no.
1: In greco?
0: Può essere. Teramo, teatro provvisorio, il progetto si è arenato. Che a Teramo è una notizia, visto che non c'è il mare.
1: Visto che non c'è il mare.
0: Ma al porto hanno fatto.
1: Nessun dragaggio, no? Niente, soltanto una replica che sono stati stanziati 18 milioni.
0: In quale stanza stanno?
1: Non lo so dove stanno. E però il porto non è stato dragato. Punto, lo dico il paziente, no? Punto e basta. Mi fa la risposta a me, ma di annunda, insomma.
0: Morrone, il rogo in Parlamento.
1: A proposito, ci sono passato apposta. Oggi è martedì, ieri era lunedì, quindi due giorni feriali. Il semaforo deve stare spento a Colleranesco la domenica, ma non è stato riacceso. Ve lo ricordiamo noi, perché hanno visto che mentre passava la macchina c'era il frontalino della radio che andava dietro, avesse visto sotto la radio ci si vedeva soltanto. Allora, se come ci ascoltate, il semaforo di Colleranesco è spento ancora, cioè lampeggiante. Questa è la città delle transenne, però le transenne erano mettere i commercianti, se no l'isola pedonale non si fa, perché solo qua. Da codice penale, casca sopra uno, casca sopra la.
0: Ma non è che succede forza qualcosa.
1: Però è così, se la gente si attacca a tutto.
0: Sì, credo. Abbiamo rilevato ieri pomeriggio che c'era un po' di gente in giro, non ce n'era tantissimo, che non c'erano manco i parcheggi per gli scooter in centro.
1: Non ci sono più. Allora, qua ce ne stanno quante? Tre, perché io pensavo che erano quattro, sono tre. Abbiamo contato. Cioè gli stessi parcheggi del 1960, e mo' che arriva Fratello Montebello.
0: Ma stavano le carrozze.
1: Niente faccio. Non interveniamo sulle opere pubbliche, no, perché le cose le fanno, le stanno facendo, ma sulla gestione complessiva della città, sulla manutenzione veramente, sugli interventi all'anno zero. Poi se una cosa gli interessa tutto, se non gli interessa, ieri insomma, ma Masci dopo due secondi intervento sull'edicola che stava chiudendo, poi invece chi? Grimi e addirittura il PD, ma vediamo se oggi Arboretti insegue, perché questi si inseguono a vicenda, volta una, volta l'altra, ma vediamo che succede oggi. La Cicconi ha detto di no.
0: Ufficiale. A posto. Morrone, sono visto incontrato a passeggiare stamattina. Vengono tutte mattine. Morrone, il rogo in Parlamento, circoscritto ancora l'incendio dopo 24 giorni, fina del PD, il governo chiarisca. Che devo chiarire?
1: Come succede?
0: Fronte Vastese, la pioggia dà tregua alle fiamme. Sono dolose, lo sanno. Nel Teramano sgomberato un albergo troppo vicino alla linea rossa. Che è la linea rossa a Teramo?
1: La linea rossa, dove sta?
0: L'incendio. La volontaria senza paura, fermeremo il fuoco nemico.
1: Col cappello?
0: Col casco.
1: Vabbè, vai avanti.
0: Perché prima pagina era. Un messaggio prima di morire, arrestato l'assassino di Maria, la 22enne, aveva scritto su WhatsApp alla mamma, vado in una festa, poi alla tragedia. Era felice di stare lì, la è figlia di tutta l'Italia. Morrone, il vento dà una tregua, l'incendio torna sotto controllo, il coordinamento fa la terra aerea, frena il rogo, ma salgono a 700 gli ettari di bosco distrutti. Fina, evidenti le criticità e il caso va in Parlamento. Interrogazione del senatore PD, fiamme da troppi giorni, il governo chiarisca. La replica di Verrecchia, lecito chiedere, ma non si parli già di fallimento.
1: E ben su, un titolo per ogni cosa. Io avrei servito,
0: i volontari in prima linea, non abbiamo paura, vogliamo fermare il rogo.
1: Vabbè,
0: andiamo avanti.
1: Vabbè, inverno sono niente la mamma.
0: I vari incendi che ci stanno, sono andando.
1: In Abruzzo il lavoro è insicuro, denunciati 200 infortuni in più.
0: Tutto a posto. Nel primo semestre 2016 si è toccato quota 6.158 casi registrati, 6 mesi, 1.000 casi al mese e più. L'anno scorso erano 5.945. Studi su tributi in Abruzzo, il peso delle tasse sulle famiglie è un carico da 20.000 euro l'anno, dalle trattenute in busta paga come l'IRPEF fino alle imposte nascoste, IVA, accise e contributi. La ricerca della CGA, milioni di lavoratori dipendenti non hanno contezza di quanto pagano.
1: Cioè quello sembra mestre, sta sempre a
0: sempre quelli che fanno i conti, sono istituti di statistica molto serio, fra l'altro.
1: Testa, inflazione fiammata ereditata.
0: Il deputato di Fratelli d'Italia rilegge i dati e assicura i numeri del governo Meloni smentiscono i gufi. Il problema non è i gufi, è la gente che poi il carrello da spesa quando va a comprare.
1: Il famoso carrello. Carrello vuoto e anche il borsello. Perché rapinato, vuoto.
0: Poi testa fa il commercialista, mi lancerai in queste dichiarazioni.
1: Dovrebbe saperlo.
0: Beh, andiamo avanti. Il Festival d'Annunziano, Aiello, Sara, Toscano,
1: quella che è stata giù a noi alla festa della Madonna e Porto Santo.
0: Le star a Pescara, nel segno del poeta. In 5.000 al Peltuinum, un successo.
1: Vorrei sapere quale sarebbe tutto il fil rouge che unisce tutti questi personaggi, che cosa hanno in comune con D'Annunzio, qualcosina, piccola cosa.
0: Lei pare
1: la con le poesie,
0: lei pare l'ho portato all'esame di terza mezza.
1: Sara Toscano.
0: L'ha portata all'esame di terza. Schengen sospesa per altri 15 giorni, a posto.
1: A livello nazionale facciamo gli dispetti tra Spagna e Italia.
0: Piantedosi a Ceuta restano criticità. A Ceuta però. Permangono le motivazioni. Madrid risponde con una proroga equivalente per reciprocità. Bambini dell'asilo. Report, si cerca una mediazione. Basta. Il debito non è più un problema.
1: No, chi lo dice?
0: Giorgetti. Partiti in pressing sulle proposte per la manovra. Legge elettorale.
1: Si vogliono fare il ballottaggio per eliminare.
0: Per far fuori vannacci.
1: Dice che ogni giorno c'è un'iniziativa nuova. Quindi non arriva. Poi combattono.
0: La proposta è di Forza Italia, che però vede l'opposizione della Lega. Sostanzialmente dice che se due coalizioni arrivano al 40%, si fa il secondo turno.
1: Esatto.
0: Il secondo turno fra le due coalizioni, ovviamente. A quel punto quelli che hanno votato Vannacci, che in teoria sarebbe fuori, ovviamente vanno a votare a destra, non è che vanno a votare alla coalizione di centrosinistra, niente, uno si assetta le regole come i pane, insomma.
1: Lo so, però ragazzi.
0: Ma tanto
1: ma invece che vedete la percentuale di quelli che non vanno a votare?
0: Quelle.
1: Molto alte.
0: Franceschini dice: ho il Parkinson, abbiamo braccio bipartisan per l'ex ministro Di Battista, intanto resta in ospedale.
1: Porto malattie.
0: Polveriera Golfo, Trump, colpiremo. Iran ha risposto all'attacco statunitense contro l'isola di Larak. Il comandante in chief pubblica un video realizzato con l'intelligenza artificiale. Intanto il petrolio sale e il gas lo stesso.
1: Bisogna leggere le cose che dice lui, perché poi le smentisce il giorno dopo.
0: G20, proteste per il ministro russo Sulianov, ha incontrato il segretario del tesoro americano, critiche europee alla foto di rito. Putin incontra Xi Jinping su guerra e accordi futuri.
1: Ecco qua.
0: Inondazione a Grand Canyon, il bilancio di 2 morti, almeno 15 dispersi.
1: E fuori Ciccio Kim da tutte queste
0: Ciccio
1: manovre.
0: Ciccio Kim porta le fiamme. Porta le fiamme, secondo me.
1: Aveva tutti i missili, i razzi, tutto, e nessuno lo coinvolge nella guerra. Il famoso Ciccio Kim della Corea del Nord.
0: Sparano alla figlia, poi si uccidono. I biglietti in casa, da soli non ce la facciamo. La bambina di 5 anni era gravemente disabile.
1: Brutta assai sta storia. Quando dico da soli non ce la facciamo, evidentemente qualcuno
0: non ha aiutato. Varese, operaio muore schiacciato.
1: Appena detto, eccolo qua.
0: Libero, l'italiano fermato in Spagna, era stato arrestato dopo il ritrovamento del corpo della compagna. Torture ai detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo, agenti sospesi. Culle sempre più vuote, l'Italia si spopola. Entro il 2080 sono previsti 13 milioni di abitanti in meno. 2080.
1: Non solo, ma poi alza la.
0: È enorme. È enorme. L'età poi si alza, certo, sì. Quindi pensate.
1: Beh, voi.
0: Voi bisogna mangiare tutto voi, e quindi noi, e poi noi, i nostri
1: lavorati.
0: Teramo.
1: Non vale come questi. No, questi lavoravano, ma lui non denunciava. Lavoratori in nero dello chalet, multa da 30.000 euro al titolare. Chi è quello, il titolare?
0: No, quello è la
1: finanza, chi è?
0: Sarà quello della finanza o della, no, della CGL, no?
1: Ci sta scritto.
0: C'è scritto che qui.
1: 240.
0: Chi è?
1: Me lo dice?
0: No. Ce l'hanno sto vizio. Molti lavorano con contratti assenti o diversi dalle reale mansioni.
1: Forse qua.
0: No, i controlli della finanza nello stabilimento balneare di Silvia, a destra Vincenzo 40.
1: Però chi è?
0: Vincenzo 40.
1: Ma il titolare o la finanza?
0: Ma no, sarà quello della Filcams. Filmcas, 5 persone svolgendo attività serale nello stabilimento senza avere alcun tipo di contratto. L'allarme della Filcams CGL, lui sarà. Fenomeno diffuso e grave, irregolarità nel 75% dei controlli svolti.
1: Quale?
0: 75%.
1: 75% dei ristabilimenti.
0: Sì, poi metti la percentuale, abbastanza alta, perché questi che ne fate 4.
1: Ma no, poi queste pure che no,
0: 4 controlli, 3 c'avevi la cosa. Incidenti è una 14, 10 km di coda.
1: Questo è il regolo.
0: Certo, ci mancherebbe. Cultura in città, teatro provvisorio, progetto Arenato a Teramo.
1: Il nostro progetto è Terra Cursal.
0: In alto mare. Questo è Arenato, quell'altro sta in alto mare. Corsa contro il tempo per il nuovo asfalto, iniziati ieri i lavori in largo Madonna delle Grazie, dovranno essere conclusi entro una settimana.
1: Vegna Visa, guarda un po' in Viale Castello che è successo.
0: Hanno vinto 24.000 euro, la dea bendata bacia la tabaccheria a cavallo, che come è noto non gli si guarda in bocca, e sì, 4 più 1 al Superenalotto.
1: Bravo.
0: Che è? Post-sisma.
1: Castelli non c'è, no.
0: No, ricostruzione. Montorio spinge sull'acceleratore. Quello perché la frenava la faggia e il martello.
1: Il martello era bloccato.
0: Il comune si muove sul doppio cratere 2009 e 2016 con danni enormi subiti. Il sindaco, c'è stato un cambio di passo e oggi siamo un caso di successo.
1: Per le aree interne intanto sono stati sbloccati 250 milioni.
0: Bene.
1: E l'altro saluto, due colonne dell'ospedale. Attenzione che meno due colonne dello stabile.
0: Dipende quando ce l'hanno. In pensione Baiocchi, capo del Dipartimento di Salute Mentale, e Di Quinzio, caposale. A proposito, Posta Cuzzi è stata aperta, fatta.
1: Chi è?
0: Hanno mandato qualcuno. Posta Cuzzi è qui a Giulianova.
1: No. No, è andato. Nessuno è guarito.
0: Qua. Quello dicevo io. Tutti acuti stanno.
1: Se ne sono già scordati.
0: Ma sì, così funziona.
1: Ha fatto 8 documenti.
0: È un problema.
1: I problemi
0: si presentano, poi dopo abbiamo detto.
1: Anche quanti anni fa. Ma qualcuno aveva detto anche nel 2015.
0: Schianto in moto, addio ad Acquaviva. Il 67enne milanese da anni viveva a Tortoreto con la famiglia ed era attivo nel volontariato. Domani l'ultimo saluto. Morta a 32 anni in casa, domani i funerali a Teramo, eseguita l'autopsia sul corpo di Finavera, l'operatrice sanitaria stroncata da un malore. L'ex segretario del PD contesta le tessere a Castellaldo.
1: Se pace a Castellaldo, non so quando le sarà.
0: Quanta gente ci può stare a Castellaldo?
1: Non lo so, cioè, praticamente fanno la commedia là, fanno la commedia a Giulianova, ma a Verrocchio.
0: Cantoro avanza dubbi. Martin Sicuro. Mio cliente,
1: sì, l'abbiamo avuto pure qua.
0: Le vacanze,
1: facciamo la parola, inviti Tommolini, come si chiama?
0: È Corradetti.
1: Corradetti.
0: Le vacanze si accorciano, ma presenze estive stabili.
1: Cominciamo a dare, cominciano i primi.
0: Hai notato che nessuno dà percentuale quest'anno? Perché il boom dell'anno scorso è dovuto semplicemente al fatto che si erano iscritti quelli nuovi dei bed and breakfast degli appartamenti.
1: Sì.
0: Quest'anno ovviamente non lo puoi rifare perché quelli sono già iscritti e quindi nessuno dice 60, 20, 30.
1: L'anno scorso vengono censite le case,
0: esatto,
1: in più. Ci stavano in casa.
0: Fiera messa e processione per la festa del patrono a Sant'Egidio, sicurezza, dati certi sui controlli ad Alba Adriatica. Fratelli d'Italia chiede al comune di illustrare attività e risultati da gennaio. Andiamo avanti.
1: Che? Andiamo avanti.
0: Muore in campo durante l'allenamento Biagio Medori, 62 anni, colpito da un infarto mentre guidava la preparazione dei portieri delle giovanili del Giulianova. Attività in estinzione, chiude l'edicola della stanzione, in città ne restano solo 4. Il titolare Maurizio Poerio lascia dopo 13 anni. addio per motivi personali, ma non trovo acquirenti. Grimi di Confesercenti, struttura strategica, la rilevi il comune. Il PD, duro colpo per quella zona.
1: Parleremo con Franco da Montebello, tra poco ci sarà la storia di questa veramente storica edicola. E vediamo se si muove qualcosa. La proposta di Grimi, vorrei che tu leggessi la proposta di Grimi, che è stata giudicata da tutti gli ascoltatori. Come no?
0: Mi piace. Vabbè, leggiamo. Quale sta?
1: Come mi piace?
0: Non mi piace mai questo tipo di proposta.
1: Non mi piace la proposta?
0: No,
1: perché?
0: Perché non mi piace la gestione pubblica.
1: Non mi piacciono le gestioni pubbliche.
0: Sì, perché sono una rimessa sicura e soprattutto c'è un'azzacca.
1: Sei di destra.
0: La chiusura, veramente tutte le privatizzazioni in Italia l'ha fatta Prodi e D'Alema, a onore del vero.
1: Tu sei per il privato.
0: Le privatizzazioni.
1: Sei per il privato.
0: Certo, sì. La chiusura dell'edicola dell'amico Maurizio è indubbiamente un fatto di quello in grado di cambiare il modo di essere di un'intera zona, afferma Grimi. Lui aveva avvisato tutti da mesi che avrebbe chiuso. Bisogna trovare soluzioni, ma tremendamente difficile vendere un'edicola. Vista la sua posizione strategica, chiosco. No, e dai, la pistola d'ax. Dopo il primo colpo, però, capite che era attivo. Scusami, i tre volte mi sparate.
1: Non ho visto, non faccio un altro.
0: No, vista la sua posizione strategica, il chiosco potrebbe essere acquisito dal comune. Ecco la proposta: è utilizzato come presidio di vigilanza urbana, in parte da affidare una cooperativa di giovani. La struttura potrebbe funzionare come edicola, autofinanziandosi, punto di informazione turistiche, vendita biglietti di autobus e per altri servizi pubblici. Questa è la proposta dei Grimi. Poi abbiamo Cerulli Crocetti, va in pensione il preside Valentini, c'è Di Sabatino.
1: Cristina, c'è Cristina.
0: Verde, poche risorse e cure inadeguate. Cittadino governante.
1: Replica alla replica del comune.
0: Gestione fallimentare dell'amministrazione, ritardi nella protezione dei pini.
1: Poi hai detto altre cose, una lunga serie di.
0: Ma questo è sommario. Allarme ambientale a Roseto, il tavolo tecnico, Cocciniglia. Parte l'analisi dei pini per individuare i contagi e le cure.
1: Chi sa l'accordo allo stesso?
0: Il comune avvia il confronto con il CONALPA.
1: Ma
0: volete capire là. Sulle misure necessarie per contrastare l'infestazione. Al vaglio anche controlli nelle aree private. Completata la mappa, saranno studiati gli interventi.
1: Invece qua, come sa, c'è la dura polemica nella parte con l'alta al comune. Non si va d'accordo.
0: Guardie ambientali, ex Piccionai ha già denunciata la presenza dell'amianto. Stadio 1,7 milioni a Notaresco per la riqualificazione. L'amministrazione ottiene i fondi del bando Sport e Periferie. Saranno rinnovati manto e spogliatoi.
1: Quello che noi abbiamo perso,
0: Sì. Chi è che mo? Aspetta, devi prendere la grande sonda, c'è un'emergenza lavorativa.
1: Dove si trovi allo stadio? Sì. 1,7 milioni per la riqualificazione. A Notaresco, l'aveva detto il sindaco, quello là di Vannacci, però fatti, non parole, andiamo avanti. Siamo adesso a Silvi, sì. Silvi prevale per i posti, ma Pineto ha più strutture, c'è questo confronto tra Silvi e Pineto, il rapporto sulla ricettività. A fronte di 118 edifici, i letti disponibili sono oltre 5.000 sul territorio silvarolo. Nell'area pinetese ci sono 159 attività per 4.811 basi destinate al pernottamento. Vabbè, c'è un paragone. Poi invece ad Atri serve un progetto di accoglienza. Erosione a Pineto, allarmi sui fondi a Villa Ardente. Pineto, i comitati civici a rischio, le risorse della regione, se entro la fine dell'anno non partono i lavori. Andiamo adesso a Chieti, indennizzi a Roma. Parla Legnini che chiama Marsiglio, il comune batte cassa sui rifiuti, rivedere i criteri di ripartizione. Per l'indifferenziato, dalla capitale al TMB, la regione incassa 11 euro su 15 a tonnellata. Il sindaco, a noi meno di 4 euro, ma l'impatto ambientale e logistico riguarda solo il nostro territorio, questi rifiuti che vengono importati da Roma in Abruzzo, come se i nostri non bastassero, però prendono i soldi, però dicono che se ne prende la regione e poco il comune di Chieti. E poi c'è Di Cesare che replica Sicari. Di Cesare fa parte della maggioranza, Sicari è il candidato del centrodestra. La polemica è: centro storico abbandonato? No, risponde, è pieno di giovani che vanno a spasso, cioè come funziona? Perciò è pieno il centro storico, è pieno di giovani. Nuova Pescara, non se ne parte qua però. Sì al rinvio, la palla ora passa alla regione, l'assemblea costitutiva vota la relazione, non ci sono i tempi per la fusione, non lo sapevamo che andava a finire così, adesso si ricomincia da capo e vedremo, perché ci sono comuni che non vogliono far parte della nuova Pescara, oppure vogliono delle garanzie che non hanno, e sono i comuni di Montesilvano e di Spoltore. Poi possibili candidate a dirigere questo nuovo baraccone, diciamo, questa nuova entità, D'Alfonso si candida e cambia la sfida, la vera vittoria sarà nel 2027, ricordiamo che D'Alfonso e Masci si erano già sfidati nell'anno in cui vinse appunto D'Alfonso, che è sempre sulla cresta dell'onda, come sapete. Andiamo adesso alla Marsica, la comunità in lutto, la Marsica dice addio a Peppe Cerone, originario di Collelongo, aveva 71 anni, medico e anche lui allenatore di calcio, amatissimo dei giovani. Rocca di cambio, una mandibola sul Monte Cagno e mio padre, non mi arrendo, la caparbietà di una figlia ha portato ieri al ritrovamento di un altro frammento umano in alta quota. Dei primi accertamenti si ritiene che possa appartenere a Benzo, l'ex manager scomparso nel 2024. Allora, si parla adesso di cultura e spettacolo, si parla della RAI, Fagnani, che fa appunto quella trasmissione ricca di interviste, verso la rottura però, per la giornalista di Belve si apre l'ipotesi Mediaset. Alla base del divorzio con la rete la mancata conduzione di chi l'ha visto, cioè sperava che la potessero coinvolgere lì, e invece non l'hanno fatto. I vertici corrono ai ripari e smentiscono le tensioni, dice siamo ancora al lavoro, attenzione Rai, non fare scappare tutti, perché un po' li uccidi tu e un po' se ne vanno a Mediaset. Ecco qua infatti De Filippi, la De Filippi lancia un altro programma che si chiama Tutto in una notte, la soap del futuro, le soap del futuro dureranno 3 minuti, vedremo. Comunque la Di Filippi è sempre in agguato, come potete vedere, è sempre lì. Ci siamo persi intanto, sì, ci siamo persi, eccola qua, l'abbiamo ritrovata. Era scappato un attimo il centro. Continuiamo. Cultura e spettacoli, eccola qua la notizia, il successo di, quale sarebbe il grande successo di De Martino, che fa riunire i Maneskin, la chiamano Reunion dei Maneskin, a rivelarlo la copertina del nuovo Sorrisi TV Canzoni, che è TV Sorrisi e Canzoni, che andrà in edicola. E ricordiamo che si erano separati i Maneskin proprio dopo quella vittoria, e aveva cantato molto bene da solo, secondo me lui, il David, però invece adesso tornano insieme, auguri. Intanto Chiara Ferragni, paura in Perù, ma loro in vetta dopo le escursioni, il famoso invito a Stedeva la casa. Se non siete in grado, se avete dei problemi. Intanto la Di Pierantonio a novembre presenterà il nuovo libro. Lei, ricordiamo che è la scrittrice vincitrice del premio Strega. Questo nuovo racconto sarà pubblicato da Einaudi, ambientato ancora in Abruzzo e anche all'estero. Top secret la trama, ma l'autrice permette, dice, vi stupirà. Queste sono appunto le novità anche dal punto di vista editoriale. Si va avanti, si passa alla pagina sportiva, si comincia con la Serie A. C'erano due posticipi ieri, la Roma ha vinto per 4-0 sul campo del Lecce, mentre l'Atalanta ha vinto al 96esimo contro il Bologna, che non meritava la sconfitta, aveva colpito un palo, aveva avuto due palle gol, però così è il calcio, gol non fatto, gol subito, è un classico. Poi si parla ancora di mercato, Woltemade, la Juventus, Fiorentina, idea Torreira. Poi tennis, ritorno vincente per Alcazar agli US Open, oggi Cobolli e Musetti. Questo a livello nazionale, vediamo adesso invece a livello abruzzese. Pescara, caccia al colpo dopo i gol presi, si pensa anche a un difensore, piacciono Veseli e Nardin, piacciono a Pescara, capito? Due giocatori. Perché stavano a pensare a Parigi, che però non arriva.
0: È arrivato?
1: No. Allora, siccome Parigi non arriva, hanno preso 6 gol a Forlì, adesso cercano un difensore. E ne piacciono due.
0: Veseli e Nardin.
1: Ecco, a posto. Guccione al gol. E lui il faro del Pescara, però il faro si è schiantato perché ha fatto 3 gol, ma ne ha presi 6.
0: Questo è un problema, perché se ne prendi uno in più. Allora, poi abbiamo l'Aquila, partenza sprint, Gori, ora testa al Termoli. Ma cominciamo questi
1: frasi fatte. A proposito del Termoli, dato così, chissà se rifanno la squadra, come la rifanno. L'ha rifatto e in Coppa Italia ha eliminato, anche se i rigori, l'Atletico Ascoli. Quindi attenzione tutti. Notaresco, arrivo, ecco.
0: Guerriere si unisce al gruppo domenica all'Ancona. Il Teramo cerca il bis in campionato. Perché, la Coppa Italia.
1: Possibilmente mi sono i rigori.
0: Domenico l'esordio a Macerata. Pelosi, l'obiettivo è arrivare in alto. Giuliano Varras recupera per il Fossombrone. L'attaccante ha smaltito la febbre ed è pronto per il debutto in campionato dopo la delusione in Coppa. Cappellacci, Teramo favorito, ma occhio al fattore sorpresa. Un'intervista a Cappellacci.
1: Sì, sì, sì. Il archivio la Coppa e punta il Foligno.
0: Il tecnico Piero Antoni, dobbiamo sgombrare la mente e pensare al campionato. Ci sentiamo pronti.
1: Sgombrare la mente che è dalla sconfitta, all'eliminazione.
0: Non lo so, ma chiamalo.
1: Cioè, va bene, no. Non è era lui che doveva venire l'anno scorso a porci per golizia, è noto questa vita.
0: Eccellenza, il Chieti
1: un'esperienza, e infatti salvato.
0: Il Chieti, un cantiere aperto, l'Avezzano vuole stupire. Vabbè, in eccellenza.
1: È questo qua, su.
0: La Serie B del basket dal Baltico,
1: tutto per bene.
0: Dal Baltico, quindi non è greco, dal Baltico all'Adriatico, la carica di Auxi Tical Nice. Roseto, torniamo in alto. Speriamo.
1: Questo gli va, tu pensi che questo poi diventa protagonista?
0: Siamo rovinati. Vabbè, lo chiamiamo Auk. Sì. L'esterno di nuovo in biancazzurro dopo la promozione di 2 anni fa. Facciamo divertire i tifosi. In questa piazza c'è grande passione, è quello che si dice quando si arriva. E andiamo avanti.
1: È fatta.
0: È fatta, quindi. Che è quel cortina chat che più Luigi Casalena? Hai fatto qualcosa?
1: No.
0: Abruzzo, la famiglia nel bo. Ma come no? Ma che scelte? Ma la famiglia dove scelte? Che è successa? Attesa infinita per il bimbo.
1: Mancava un pezzo da fare, c'è attaccato quello.
0: Maria uccisa, c'è un arresto. La 22enne di Città Sant'Angelo ammazzata, fucilata alla fine di un rave party in Svizzera. L'ultimo odio alla madre. I genitori chiedono giustizia. Il sindaco dice famiglia rom integrata. Martin Sicuro, botte ai genitori per la droga, i vicini lo fanno arrestare. Sindaco, la serata del volo, lancia Daniele. Chiede.
1: Mo?
0: Ti chiede Daniele, mo?
1: Ci deve andare, mo? Ma andiamo sull'Aquila.
0: Tale Daniele.
1: Daniele.
0: Chieti, l'allerta per il caldo, vendemmia in calo per il 40%. Pescara, rapinata da 2 balordi in auto lungo la circonvallazione. Abbiamo sul soppalco. Sulle tracce del drago, il fantasy all'Aquila con Cristina D'Avena.
1: Che doveva venire giù a 9, lo sento.
0: Vabbè, ma no, quando comincia a avere l'età 65-66, viene qua. In allenamento muore 63enne allenatore delle giovanili a Giulianova, poi Serie C, Pescara, mercato si chiude, serve rinforzare la rosa. Uccisa a rave party, i genitori di Maria chiedono giustizia. Pescara, nuova Pescara, passa la linea dei sindaci, si va verso un rinvio.
1: L'abbiamo già letto, sì, l'abbiamo detto, non si fa.
0: Perché non volete dirlo? Ditelo, no?
1: Allora, no. Spoltore e Monsilvano.
0: Non sono d'accordo.
1: D'accordo, ma non gli vuole.
0: Poi c'è la commemorazione del bombardamento su Pescara durante la Seconda Guerra Mondiale, un presidio delegato alle zone della Movida, sicurezza e commercio viaggiano insieme.
1: Quanti?
0: Strade. Guerra al TAR per l'appalto antibuche, oltre 8,5 milioni per il restyling di tragitti della provincia, ha nominato un super esperto. Tentò di investire 2 agenti durante una fuga a processo. Poi,
1: ecco.
0: Sindaco, la notte del volo, lancia
1: Raffaele Daniele. E mo? Vediamo, l'attuale vice sindaco sarebbe stato fatto salire da Biondi. Ah, il futuro candidato sindaco.
0: Un'investitura.
1: Sfruttando il volo e la perdonanza, ha fatto salire sul palco Raffaele Daniele. Si chiama.
0: Si fa solo per bruciare la gente.
1: Secondo me si fa così.
0: Per il primo cittadino non ricandidabile si profila il ticket con Lancia nella lista di Fratelli d'Italia.
1: Quindi già ce ne sa un altro.
0: Sì.
1: Allora ricordiamo questi nomi: Raffaele Daniele e Lancia. Si vota l'altro anno. Vedremo come.
0: Trovato con oltre 1 chilo di droga, ridotta la pena a uno spacciatore. Al summit sulla libertà dei giovani il messaggio della Premier Meloni. L'ASL acquista 8 nuovi ecografi, obiettivo abbattere le liste d'attesa all'Aquila. Palazzi comunali e scuole, ecco il piano sicurezza per 112 nuove telecamere.
1: 112 nuove telecamere,
0: Altro. Morrone, il vento dà tregua, ma l'emergenza rimane.
1: No,
0: l'emergenza rimane, però dice qua. Quinto colpo e caccia alla ladra anziani nel Merino in Valle Peligna. Si trancia un dito al lavoro, però finisce in ospedale.
1: Grandi e piccoli.
0: Chieti i rifiuti romani a Casoni, rivedere gli indennizzi. Legnina ha chiesto di riequilibrare i ristori alla regione, oltre il triplo rispetto al comune.
1: Si paga questa quello, ci viene quello, quando è stato bravo. No, fa le cose, sono le cose che gli servono, Legnini. Anche qua è stato fatto dopo 2 anni e mezzo un comunicato di replica Arboretti, che poi ha replicato a sua volta, vediamo che succede oggi.
0: Siccità, vendemmia in provincia di Chieti, il calo del raccolto tra il 25 e il 40%. Villaggio del Mediterraneo, asilo nido dalla giunta, 50.000 euro per gli arredi. E ancora, famiglia nel bosco, attesa infinita, Pillon in tribunale, il legale di Nathan e Catherine stamane all'Aquila per acquisire informazioni.
1: Tu pensa mo che succederà, mo che i bambini tornano, quante pagine, quante foto, strappalacrime, perché mo ti ridaranno, no? Ma comincia la scuola. Ma
0: infatti io non mi sono fatto le ferie fino a 5 anni per metterle tutte quando esce la famiglia nel bosco.
1: E questo esce, Gabriele.
0: Qui da solo, mi spiace, ma. Fossa Cesi, allarme per i lupi fra le case, il sindaco, necessario un monitoraggio.
1: Poi non possiamo andare là perché poi si agitano, scappa pure l'asino.
0: E quella che poi non lo ritrovi, l'asino è furbo.
1: Non sappiamo che fine.
0: È furbo, quello scappa, si nasconde. Rubinetti chiusi durante la notte, summit tra gli 87 sindaci della Sasi.
1: E la Sasi sarebbe corrispettivo del Ruzzo,
0: sì.
1: Là, però
0: e
1: non
0: poi noi ci facciamo la società perché.
1: Poi diamo l'acqua nostra, sì.
0: Incubo incendi, dopo oltre 72 ore è bloccato il rogo di Carpineto Sinello.
1: Ma basta.
0: Vandali scatenati al cimitero, rubati i fiori in memoria di Zanella. Qua da noi pure sono problemi al cimitero, pure da noi spesso rubavano i fiori.
1: Anche adesso.
0: Gli ottoni.
1: Ci abbiamo una lettera,
0: Teramo.
1: E dice maledetti.
0: Maledetti. Teramo, intelligenza artificiale, analisi dei dati, a Teramo manca il 63% dei professionisti. Botte ai genitori per la droga, i vicini lo fanno arrestare. Follia a Martinsicuro. L'ASL saluta e ringrazia Baiocchi e Di Quinzio, poi lavoratori in nero stangato un lido. Allerta incendi, le fiamme in zona Castilenti. Pescara, mercato stasera si chiude. E poi andiamo a vedere Sparacello, L'Aquila, gran gruppo, l'uomo della partita. Siamo contenti perché abbiamo lavorato sodo nella preparazione e probabilmente abbiamo meritato questo risultato. Teramo e Notaresco, i segnali sono buoni, il diavolo si gode la qualificazione, il rossoblù la prestazione. Giulianova, muore allenatore delle giovanili.
1: Ma blocchiamo il messaggero Pagenza.
0: Non lo so, che te lo dico. Francavilla, Francavilla su di giri, il cuore dei ragazzi, i giallorossi passano il turno da sfavoriti, l'urlo della Torrese. Serie D, Lanciano, Pierantoni, c'è amarezza ma soddisfatto per l'atteggiamento.
1: Lanciano, Pierantoni.
0: C'è amarezza ma soddisfatto per l'atteggiamento.
1: No, perché quello che c'è. Allora, basta, è finito.
0: C'è una prima nazionale. Magico Malen, Roma forza 4, siete a punteggio pieno. Stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizia. Il biglietto e gli spari, così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma, padre, madre e figlia disabile sul letto, ucciso anche il cane. Gesto studiato a lungo, soli non ce la facciamo, l'aiuto di servizio sociale non ha evitato il dramma. Niente ricovero il giorno prima del delitto, quei deliri del sedicenne matricida. La rivelazione di Franceschini o il Parkinson, di Battista il fattore umano del palazzo. Soppalco.
1: Lo so, questa è la famiglia del bosco a livello nazionale.
0: La Vitola e report, i PM ora indagano.
1: Stanno già indagando.
0: Ma sì. Pallorto.
1: La Fagnani si tocca, è uno detto già di là, è un caso.
0: Voci di addio alla Rai, Mediaset è pronta.
1: Perché? Perché voleva guidare chi l'ha vista apposta la Sciarelli. Lei ha detto di no, ci ha messo gli altri e seccando sempre.
0: E questa
1: è un po' arrabbiato.
0: È la compagna di Mentana che sta litigando con la Sette.
1: Per andare a Mediaset, perché ha detto che voleva andare nelle televisioni che non vanno politiche, cioè no, perché Cairo è troppo schierato. Invece Mediaset no.
0: Quindi fanno un pacchetto in pratica, ho capito.
1: E dico.
0: Vabbè,
1: Oh, ma noi ce lo dici cose,
0: non è che siamo intelligentissimi, no, e te, però voglio dire,
1: ma qualcuno ci crede. Salutiamo i nostri amici carissimi.
0: Buongiorno ad Antonella Leonio, a Luigi Anni, buongiorno a Iole del Re, buondì. Loriana Cignoni, buongiorno. Buongiorno a Andrea Serafini, Alfredo Di Federico.
1: Serafini,
0: buongiorno.
1: Serafini ha parlato, carico.
0: Ha detto oggi è uno, forse ho sbagliato a mettere, che si sono messe? Ho messo 1 settembre.
1: Perché hai cominciato malissimo.
0: Sì, mi si sta bruciando. Che devo fare? Alfredo Di Federico, buongiorno. Valentina Gambetti, buondì. Attilio Torquati, buongiorno. Stella Mattiocci, buongiorno e buona giornata. Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, buongiorno. Ad Anna Maria Ruggeri, a Sandro Magnoni, a Paola Cicconi, a Betty Alm e a Roberto Freni.
1: È nuovo.
0: Ogni tanto esce Roberto Freni, era un po' che non ci salutava, però buongiorno anche a lui. No. Allora.
1: Non ci sta.
0: Che è che non ci sta?
1: La data non si può controllare, no? Non ci può controllare.
0: Sì, come non si può controllare? Si può controllare qui. Ma la controlliamo immediatamente. Se abbiamo questo dubbio. 1 settembre.
1: Che voleva dire oggi?
0: Oggi è 1, non lo so.
1: No. Ma a meno che non è legato a qualche problema.
0: A meno che quando ho detto buongiorno oggi avrò detto un'altra data, può essere che sto capace, che stavo pensando.
1: Sono molto attenti, eh?
0: Fate bene, fate benissimo, perché vuol dire che non siete analfabeti funzionali.
1: Fate bene i fratelli.
0: Bravi, bravi.
1: Noi dobbiamo mandare due servizi almeno.
0: Allora, che vuoi fare? Facciamo gli stacchi e poi servizi.
1: Ridicola e sì. La signora Marilena Andriani, che da ieri è andata in pensione.
0: Brava Marilena.
1: Brava Marilena, e lui ti chiude, siamo ancora in benestate, direi. Sì, che ha detto che un sacco di gruppi vanno a chiedere, ma domani va.
0: Specificando gli anziani.
1: E non ci va, non sa che fare. Allora. Vediamo se il comune si chiude, chiude per pensione forse. Allora?
0: Che ti puoi fare? Devi decidere tu se la pubblicità.
1: No, devi decidere tu se puoi fumare o non.
0: Io vado a fumare, ma in ogni caso, perché tanto mica ci devo stare se fai il servizio.
1: Ma mettiamo
0: il servizio.
1: Mettiamo i servizi.
0: Ecco qua.
1: Cominciamo con l'edicola e poi cominciamo con l'Andreano.
0: Ormai sono sceso, mo andiamo all'edicola.
1: La Cristina è passata.
0: Brignano ha mangiato gli arrosticini. Di Brace e Grane.
1: Però dice dopo il concerto è giorno là. È giorno.
0: Questa è una foto che si sono fatti sul porto, non è giorno, è notte.
1: No, invece... ma molto notte. E tu l'hai visto? Sei andato tu?
0: Dove?
1: A Brace Grane?
0: No,
1: io sì.
0: Manco Brignano ho visto. Allora, ecco qua.
1: Ridicolo. E poi andiamo con l'altra. L'aveva annunciato, l'aveva detto, l'aveva scritto, vendisi questa attività, e aveva dato Maurizio, il titolare di questo chiosco, che oggi vede la strada cinesca abbassata, aveva dato un termine entro il 30 agosto, se qualcuno si fosse fatto avanti per l'acquisto questo chiosco sarebbe rimasto in vita. Invece dopo 100 anni, diremmo, dei tempi di della famiglia Montebello, quando il chiosco...
2: Però poco Montebello!
1: Sul lato della stazione non c'è più un chiosco di giornali, un'edicola nel piazzale della stazione. È una sconfitta per la città, è una grave perdita della città, era un punto di riferimento per gli orari che non ci sono dei tram, non vedete che non c'è niente mai, e per tante altre informazioni, per cambiare i soldi del parcheggio, poi per vendere ancora gli ultimi giornali che si possono vendere, e poi sì, in qualche modo con le riviste, con i giochi, ha cercato anche di arrangiarsi, ma non ce l'ha fatta più Maurizio, non aveva nessun altro in famiglia che volesse fare il suo lavoro, e quindi ha dovuto abbassare la sala cinesca, proprio nei tempi previsti, anche perché nessuno ha risposto a questo invito. E quindi, ripetiamo, chiude questo chiosco, c'è una proposta di evoluzione sostenibile, di lasciarlo in qualche modo e recuperarlo, se non, come dicono i giornali, come un punto di informazione, di riferimento per la città, perché arriva per i turisti che qua quando arrivano non sanno da nessuna parte andare per avere informazioni, tranne che nel Bar Milano, dove li aiuta Gianluca Grimi. Comunque, ripetiamo, è una sconfitta per la città, per l'editoria, per la cultura, per quant'altro. Un'altra edicola che chiude, ripetiamo, è sempre una cosa brutta che non avremmo voluto vedere, ma lo vediamo purtroppo anche a Giulianova.
2: Sono stati molti commenti, con i quali
1: annunciato, l'aveva detto, l'aveva scritto, vendisi questa attività, l'aveva dato. Adesso andiamo ad ascoltare Marilena Andreani, che da ieri, da oggi, finalmente ieri ha fatto l'ultimo giorno, è in pensione, però ha comunicato il tutto al comune, sappiamo se lo yacht oggi resta chiuso, vediamo se arriva qualcuno a sostituirla, perché c'è qualche altro giorno d'estate ancora c'è. e vedremo come sarà appunto possibile gestire tutto ciò.
3: Intanto ritroviamo la giornata, se non degli addii, delle chiusure, ma anche di un addio importante, ma nel senso di lavoro, che è quello di Marilena Andreani, che lascia lo yacht, ma soprattutto va in pensione?
4: Sì, dopo 42 anni e 5 mesi.
3: 42 anni e 5 mesi, ma te la Fornero te l'ha bloccato oppure no?
4: No, no, no, io vado sia per contributi che per anzianità.
3: Perfettamente in regola, tu sei tornata da Martinsicuro, dove è noto hai fatto un ottimo lavoro, però è tornata a Giulianova e non eri venuta subito qua.
4: No, ero stata collocata in un altro servizio e poi successivamente sono stata spostata qui.
3: Noi abbiamo insistito, possiamo dire, ricordare che più volte dovessi venire qua proprio per l'esperienza maturata a Martinsicuro. Come ti sei trovata?
4: Quando sollecitavi il mio arrivo qui allo IAT, qualche collega ha fatto qualche battuta, ma d'altra parte io non rinnego le mie origini. No, ho iniziato a lavorare lì con il turismo che era là. Sì. Aprirono, era l'unico comune che non aveva l'ufficio informazione e accoglienza turistica dell'Abruzzo.
3: Era una frazione di Colonnella, ricordiamo.
4: Sì,
3: Martinsicuro.
4: Sì, Martinsicuro diventa autonomo nel 63.
3: Ma poi noi abbiamo fatto la battaglia per farlo riaprire con gli orari estivi, perché c'erano ancora quelli invernali. Poi,
4: sì, dopo, sì, dopo
3: ci siamo riusciti.
4: Abbiamo dato il servizio, abbiamo avuto affluenza cittadina, gente. Sì, sì, ma anche stamattina numerose chiamate, perché sul territorio abbiamo numerosi turisti, molti gruppi di anziani stanno qui per 2 settimane e ci chiedono informazioni.
3: Dove andare, cosa visitare?
4: Cosa visitare, sì, pure cosa acquistare, perché siamo il punto di riferimento di chi non è del territorio.
3: Ed è qua dovete stare, poi non solo centrale, aperti possibilmente. Adesso che succede da domattina?
4: Io domani mattina non lo so, io
3: hai comunicato tu?
4: Io ho trasmesso un'email al dirigente, al sindaco, alla giunta, dove comunicavo che da domani mattina l'ufficio è chiuso. Se era possibile fare una deviazione di chiamata e di email a un ufficio competente per poter rispondere agli utenti che sono sul territorio.
3: T'hanno chiamato, t'hanno risposto?
4: Beh, oggi pomeriggio il comune è chiuso, non so, risponderanno domani, ma io non ci sono.
3: Però quindi se no, se fanno la deviazione è una cosa, ma qua resta chiuso.
4: Beh, questo io non lo so, questo deve chiedere all'assessore di riferimento, che è Marco Di Carlo.
3: Vediamo domani, se sta per.
4: Non so le volontà dell'amministrazione.
3: Ricordiamo che l'estate non è finita, che tranne qualche problema chiude come sempre. Quando è? 14?
4: Sì, il 14, ma io devo dire, per l'esperienza maturata qui a Giulianova, che gli altri anni abbiamo avuto sul territorio fino a metà ottobre abbiamo avuto turisti.
3: Quindi deve stare aperto.
4: E stamattina sono venuti parecchi stranieri, finlandesi e inglesi.
3: Che lingue avuti. Tu?
4: Un po' di inglese per la sopravvivenza, sì.
3: Hanno capito.
4: Devo dire che a Martinsicuro ogni anno, i primi anni, mi facevano fare un corso di inglese solo per me. Poi allargarono ai vigili urbani e ai colleghi che lavoravano.
3: Sono venuti?
4: E stamattina.
3: Di che nazionalità hai detto?
4: Erano inglesi e della Finlandia. Allora, abbiamo avuto numerosi danesi.
3: Noi ci siamo fermati, abbiamo fatto una polemica perché non ci stavano gli opuscoli. Questo è quello nuovo, l'unico che avete?
4: Sì, questo è l'opuscolo attuale.
3: Se no avete quelli dell'Ottocento, com'è? No?
4: No, abbiamo un opuscolo un po' datato. Un po' datato, ma soprattutto non rispecchia Giulianova di oggi. Perché
3: il lungomare è doppio senso.
4: Perché infatti chi arriva e prende l'opuscolo subito, ok. Chi lo prende a fine vacanza per metterlo con allegarlo con qualche souvenir che ha acquistato per far vedere la località, non lo vuole perché dice non è Giulianova attuale.
3: Perché la vede, poi va a vedere l'opuscolo e non corrisponde. Invece questo è l'unico che avete avuto.
4: Questo col QR code andiamo sul sito.
3: QR code, allora
4: visit Giulianova e quindi navighiamo sulla città.
3: Grazie, complimenti, auguri per la
4: grazie. Tante cose.
3: No, pensi che fare ancora lavoro oppure?
4: No, lavoro basso, no, già dato.
3: Tante cose. Viaggi.
4: Ogni età al suo.
3: Quindi, grazie, in bocca al lupo e complimenti. Ciao.
4: Grazie.
3: E la giornata, se non devi dire di chiusure, ma anche di un addio importante, ma nel senso di lavoro.
2: Vabbè, allora volevo ricordare che ha detto che sono gli opuscoli un po' datati, non dell'Ottocento, ma un po' datati. Quelli non li vogliono i turisti, perché sono vecchi e non rispecchiano la Giulianova per la quale sono venuti. E questa è la realtà.
0: Quindi
2: salutiamo gli amici che ci ascoltano per radio. Degli stacchi non abbiamo fatto, prego. Gabriele, dobbiamo procedere. Ma Serafina è intervenuto per spiegare l'uno.
0: Sì, perché si riferiva al fatto che ci avevano promesso che entro il 31 agosto avrebbero fatto i lavori al
2: settembre, diciamo, a settembre.
0: Al bivio, poi l'hanno spostato a 15 settembre.
2: Aspettiamo settembre.
0: Purtroppo così è, se vi piace.
2: Ma anche se non vi piace.
0: Ma vuole, cagna. Prego.
5: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367
6: oppure 346-1267-582, www.umami.it. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
0: Allora, torniamo in studio e sentiamo Pierluigi.

0: Buongiorno. Che ci dici? La notte fa un po' fresco, ma però si sta bene.
1: Beh, nostra ancora di salvezza sono le nottate lunghe ormai, e quindi insomma di notte tende a rinfrescare. Diciamo che l'estate vera inizia adesso, insomma settembre, ottobre possono essere paragonate le estati di 30-40 anni fa, quindi se, maggio, settembre, ottobre io la considererei estate, quindi quello che faceva 30-40 anni fa. Giugno, luglio, agosto lo cataloghiamo sotto un'altra stagione che potremmo definire inferno, più che altro, perché ovviamente è invivibile. Quindi adesso entriamo in estate, vediamo che cosa questa estate ci porterà, nonostante ovviamente la stagione reale sarebbe l'autunno da oggi, anche, soprattutto a livello meteorologico. Non cambia niente, c'è l'alta pressione che durerà ancora per molto, sicuramente per tutta la prima decade del mese. Le temperature saranno 3-4 gradi sopra la media costantemente, sia di notte sia di giorno. Le piogge saranno praticamente inesistenti, se non qualche annullamento. Giovedì ci aspettiamo all'interno con qualche piccola acquazzone, ma nulla di particolare. E la pressione durerà, appunto, abbiamo detto, su un Mediterraneo centro-occidentale, ma anche orientale, per almeno una decina di giorni. Quindi,
2: ma che succede? Giorni, perché non viene attaccato questa domanda? Ma è così, l'estate è caldissima, anche molto lunga, perché non viene attaccata l'alta pressione?
1: Non viene attaccato perché ormai più passa il tempo e più con i gas climalteranti abbiamo serbatoi di aria calda infinita nelle basse latitudini, che poi ovviamente devono essere smaltiti andando verso nord, e quindi prediligendo anche il Mediterraneo, che è un hotspot del cambiamento climatico. Quindi è normale che sia così, le stagioni sono sempre più, l'estate è sempre più calda, più duratura, perché fino a quando si continua ad accumularsi calore nei bassi strati, nelle basse latitudini, questo calore deve essere smaltito e ci mette del tempo. Più ci mette del tempo, più occupa spazi che non gli competono. Quindi oltre settembre, ottobre, non mi stupirei che anche a novembre, insomma,
2: anche a novembre. San Martino,
1: per quanto visto negli ultimi anni, direi di sì.
0: Più che altro speriamo che piova.
2: La famosa estate di San Martino.
0: Speriamo che piova prima o poi.
1: Secondo me ormai è sempre estate, però San Martino, Natale,
2: sempre estate,
1: Capodanno.
2: Sempre estate. No, perché la leggenda narra che faceva così freddo che San Martino tagliò il suo mandello per darlo a metà ai poveri. Ma non credo che va con il mandello San Martino in questi giorni.
1: No, San Martino va in questo momento.
2: Con le bermude va.
0: Va bene. Ti aggiorniamo.
1: La tua Roma è devastante, insomma, è partita alla grande.
2: Perché non è che è partita troppo forte,
1: Non lo so. Cioè, a mio modo di vedere, ma anche vedendo il diciamo il salottino di Sky, quello senza Jack, che ti piace tanto a te, la Roma l'hanno messa in seconda posizione, quindi probabilmente, insomma, giocherà per il secondo posto, perché davanti l'Inter è considerato più forte nettamente. Però,
2: e anche la Juve, cioè
1: no, la Juve non, è l'Inter che è più forte nettamente.
2: Non ho sentito, ma ho visto i due gol presi dalla difesa del Napoli. Sono allegri, due gol terribili ha preso. Errori.
1: Ma c'è il giocatore fuori condizione. Uno di questi è Anguissa. Presentabile a questi livelli in questo momento. Probabilmente doveva essere rinnovato il contratto, non gliel'hanno rinnovato, sta un po' con la testa dall'altra parte.
2: Grazie di tutto, allora, comunque, buona giornata.
0: Ci aggiorniamo domattina.
2: Ciao, domattina. Mi è cambiata la formula, capito?
0: Allora, intanto salutiamo anche Loredana Ciaffoni e Maria Ida Petrella. Buongiorno.
2: E poi dobbiamo assolutamente passare alla pagina degli auguri,
0: che come sempre
2: offerte da Marcaffè.
0: Ebbene,
3: una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Bene, la pagina degli auguri si apre con il santo del giorno. La chiesa oggi ricorda San Giosuè.

0: Quindi i personaggi della storia del popolo di Israele. Ovviamente quando si arrabbiano, noi porco qua, loro se la prendono con questo qui, ovviamente, d'accordo. Auguri a chi si chiama Giosuè e può festeggiare l'onomastico. Per quanto riguarda i compleanni, due li abbiamo già anticipati, ma li ripetiamo, sono i compleanni di Vittorio Ballafanti e di Roberto di Bonaventura. Ranale ha salutato?
1: Pare di no.
0: Sta festeggiando.
1: Allora, vai.
0: Gli auguri di martedì 1 settembre sono per Federica Canulli, per Fabrizio Persiani, per Noemi Mastromauro, Alessandro Di Felici, Liliana Stortini, storica della edicola dell'Annunziata, fu la prima.
1: Che poi, ha chiuso pure quella adesso.
0: Quella fu la prima, poi. Eccolo qua, Vittorio Barlafante in elenco. Mm. Annunziata di Fabio, Maurizio Cicconi e Roberto Martinelli, detto Bobo. Questa triste per il portiere, non mi piaceva.
1: Tanti auguri, buon compleanno a tutti noi, allora, vi ricordiamo.
0: No, questo portiere, allora, il portiere passò Bobo, Bobo mi fa tema sul portiere, dopodiché passò Berardo Dandoni e disse, prima che parlassi, non cominciamo con il portiere, quindi ha capito anche lui che il problema stava là. Capita. Buongiorno,
1: e vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio Z basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 833 66.
0: Ma che deve essere da turista? A parte che sei troppo basso, vediamo un po', elevato la Diana Montebello. Ti metti da turista con le gambe accavallate, ti mancava la
1: cintura. Preciso.
0: Si è fatto pure i capelli, ma per qua te li fatti i capelli ieri?
2: No, sono già, perché
0: è estivo, un taglio estivo, come ti diceva una volta. Buongiorno. Vuoi rispondere?
2: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito, grazie.
0: Allora, come va?
2: Bene, siamo...
0: Mettilo un po' più centralmente, per favore.
2: Sì. Va bene così?
0: No, aspetta. Allora, buongiorno a Flaviano Montebello, perché parliamo della storica edicola, ma l'ha chiusa Maurizio Poerio. Poi prima di lui c'era Iacovoni, mentre tuo padre, Tullio, il mitico Tullio Montebello, l'aveva ceduto lui a Iacovoni. Quindi suo padre per quanti anni l'ha avuto lui? Ma in realtà noi ricordiamo che, molti non lo sanno, che la famosa edicola stazione era posizionata sull'altro lato,
2: sì,
0: lato della stazione di fronte al Bar Milano. È così?
2: Esatto, quello lato, diciamo, di fronte al Bar Milano. E poi naturalmente per un problema di ampliamento della piazza per consentire anche il transito più tranquillo, anche
0: cosa che non è avvenuto, eh? È vero, la piazza non è,
2: non no, è avvenuto, diciamo, a questo punto ci fu questo trasferimento da quest'altra parte del lago.
0: Devo, quindi tu puoi ricordare da quanti anni sta su quest'altra parte del lago?
2: Penso almeno sarà una ventina d'anni questa cosa, perché mi ricordo al tempo era comandante dei vigili di Paolo Costantini,
0: sì, esattamente,
2: sarà in ascolto, e si prodigò molto il comandante di vigili proprio per farci fare questo trasferimento, per evitare problemi,
0: perché altrimenti scompariva, perché lei non c'era più sposto.
2: Sì, c'era un problema, anche perché poi c'è sempre un problema sul demanio ferroviario, se è il caso, se è, diciamo, un po' tutto quello che si va sul demanio ferroviario, naturalmente parlo di 30 anni fa, veniva in qualche modo considerato di proprietà delle ferrovie. Addirittura ricordano che, insomma, io ho visto anche qualche foto pubblicata qualche volta, che addirittura inizialmente questa edicola era dentro la stazione ferroviaria, poi fu trasferita fuori.
0: Sì, qualche foto di cambi fotografie, sì. Dentro la stazione.
2: Esatto, e io sono convinto che quello è stato mio nonno, proprio Flaviano Montebello, che non l'ho potuto dire con certezza, però mi ricordo che si parlava in famiglia di questa cosa, che l'edicola inizialmente era
0: dentro la stazione,
2: poi fu trasferita
0: e venne il primo chiosco
2: a Milano, e adesso chiosco. In questa terza,
0: e citava tua nonna, c'era
2: sì, ma la nostra
0: c'era
2: famiglia,
0: tua nonna, c'era tuo zio Tim,
2: sì,
0: e tuo padre, naturalmente tuo padre, che aveva anche la distribuzione dei quotidiani, delle riviste.
2: Sì, infatti la mattina lui era il più presto ad alzarsi, perché faceva
0: si smistava sotto i portici di Grimi, vero? Sì,
2: esatto, sotto i portici di Grimi arrivavano tutti questi giornali, e praticamente papà li selezionava per ogni rivenditore, che al tempo c'erano, aggiungevano tanti rivenditori, c'era anche, insomma, un bel tessuto commerciale dei giornali, insomma, devo dire. Poi questo numero accresceva anche durante il periodo estivo, c'erano anche alcune edicole, alcune sono rimaste.
0: Però voi altre edicole avete aperto come famiglia, e anche una cartolibreria?
2: Sì. Allora, la cartolibreria mi attonderebbe con mia zia Rachele.
0: Ma pure su Via Zero Sauro?
2: Pianza Cosaro inizialmente era sempre Montebello, poi fu ceduto a Solipaga.

0: A Sony Park, sì, esattamente. Sì. A Fifi.
1: Sì,
0: la moglie, la moglie.
1: Sì, sì, da, Fifi e la moglie. Sì. Per, poi anche loro dopo un po' di tempo però l'hanno ricevuta.
0: Sì. Mi ricordo, sì, però quindi quella è quella che avete aperto. E poi quella di via Tondarevel.
1: Via Tondarevel dove
0: venne ceduta a Verona.
1: Zia, sì. Poi, e poi c'è stato anche un periodo in cui abbiamo gestito anche quella vicino alla Bassara. Alex, sì, la Bassa,
0: quella che c'è, esatto, ancora adesso,
1: che attualmente c'è il, anche il titolare che ha l'edicola di fronte all'ospedale, che è aperta naturalmente, credo forse poi d'estate lui va giustamente vicino all'ex Bassa, lì all'ex Enam, preferisce stare lì e magari chiude in ospedale, ho visto che si alterna qualche volta a fare, però è anche lui, insomma, è uno stagionista, possiamo.
0: Quindi quanti anni la tua famiglia ha gestito l'editoria locale?
1: Beh, io penso, insomma, alla fine sarà una cinquantina d'anni, ma è proprio, ecco, volevo, visto quando tu ieri poi mi hai telefonato, colgo l'occasione anche per l'amico Albani di salutarlo per essere qui, volevo una cosa che mi sono ricordato, che c'era una specie anche di valore sociale per noi che gestivamo l'edicola, insomma, per la famiglia mia, ma anche le altre famiglie che hanno gestito l'edicola, perché una volta l'informazione arrivava la mattina col giornale, quindi diciamo, c'era anche così una grande attesa.
0: Non ci sarà niente, i social, cose inventabili, televisione.
1: E il giornale era, insomma, e quindi l'arrivo del giornale, la distribuzione, le prime copie che si diffondevano, praticamente era anche la fonte di informazione era quella. Poi c'era qualcosa in televisione, ma anche al
0: tempo c'era poi un primo canale, ti ricordi?
1: C'era un canale che mi ricordo, faceva
0: un telegiornale la sera, famoso,
1: era alle 20 la sera, però a livello anche locale cosa ancora non c'era niente. E io mi ricordo, da quest'altra parte c'era questa sensibilità, proprio uno si sentiva addosso, mi ricordo qualche volta si racchiude per qualche giorno, perché magari capitava qualcuno che si ammalava, e dice, ma guarda, mi ricordo mia zia, papà, dice, ottimo, ma come facciamo due giorni, no?
0: Sembrava l'eternità.
1: Si sentiva questa cosa.
0: No, ma si chiude.
1: Adesso è cambiato un po', è cambiata la comunicazione, come voi sapete è cambiata. Io qualche volta ripensavo anche quando alle prime nostre esperienze di carattere, diciamo così, politico, no? Sì. Noi consegnavamo il giorno le interrogazioni, le cose ai giornalisti locali, poi la mattina sui giornali andavamo a vedere se erano stati
0: non c'era.
1: In qualche modo
0: non c'era.
1: E adesso invece è tutto
0: in tempo reale.
1: E poi diciamo anche la verità, oggi anche io ho visto qualche volta in un passaggio, chiamiamo così, generazionale, cioè far diventare titolare di un'attività commerciale un giovane non è facile, devo dire la verità.
0: Tu non l'hai voluto fare?
1: No, io poi abbiamo fatto questo percorso di studi, io che mia sorella abbiamo fatto altre cose, mia sorella c'ha un'agenzia di viaggio a Teramo, io faccio altro lavoro,
0: sai, appunto, perciò dico, non l'avete voluto continuare?
1: Non abbiamo continuato.
0: Ma era anche pesante però svegliarsi tutte le mattine a quell'ora. Cosa che facciamo pure noi almeno da 50 anni, sì.
1: Eppure voi per questo apprezzate. E poi diciamo anche una cosa, avevamo anche la possibilità, molte volte vendevamo anche i giornali nei campeggi, negli alberghi, a
0: portalata, a domicilio.
1: Sì,
0: Cosa che poi ha continuato fino a qualche anno fa, Marcellusi lo faceva.
1: Sì, Marcellusi il mio.
0: Era un altro sacco, l'ho visto Marcellusi.
1: Sì, ma anche ieri lui ha pubblicato qualcosa sulla questione, però per esempio Marcellusi è stata una persona che non è riuscito, nonostante tutto aveva abbassato il prezzo, la cosa non trovava mai
0: nemmeno
1: un
0: il venditore.
1: Sì, a qualche volta mi ha anche raccontato Marcellusi, che salutiamo, che addirittura è andato un giovane che magari gli ha detto, Marcellusi, guarda, io c'è da pagare qualcosa, una roba di, no, giustamente qualche piccola residuo di magazzino, qualcosa che ci abbiamo. E alla fine arrivava pure qualche parente, no, di questo gioio, gli diceva, vabbè, dicevo al nipote, oh zio, non ti preoccupare, o al figlio, non devo, te li diamo noi qualche cosa, abbia. Ma quando poi quello sarà il giovane, sentiva che si doveva in qualche modo alzare la mattina presto,
0: questo e tutto quando
1: rimanere per tutta la giornata lì, oggi le cose sono un po' diverse.
0: Però ecco,
1: mi dispiace, perché dopo ecco si perde un pochino proprio ecco questa, cioè l'edicola era la fonte di informazione climatica, capito? Questa era.
0: Se non l'unica. Esatto. È rimasto un eroe che è Paolo Todaro ancora, sì, perché Paolo, paese, c'è paese, solo lui, adesso ce ne sono quattro a Giulianova, sì, sono rimasti addirittura, ma dislocate pure non benissimo.
1: Paolo è anche lui è uno che è rimasto dentro. Spesso si lamenta.
0: Si lamenta, però mi piace, sta là fino a quando possa, ha detto che sta in pensione anche lui naturalmente. Cioè poi gli ha detto che non è che lui l'ha messa in vendita perché andava male, va molto bene, c'è un ottimo guadagno, dati alla mano, perché noi non l'abbiamo pubblicato, ma che dice a quelli che vanno ad acquistarlo, lui ha dovuto chiudere per motivi di famiglia, se no sarebbe rimasto lì ancora, anche se la fatica la rende sempre solo lui, perché poi nessuno l'ha seguito in famiglia, e che si arrabbia con la gente che vuole cambiare i soldi per il parcheggio in continuazione, oppure chiedere, perché non c'è mai, Gaspari non ha messo mai niente, delle colonnine per informare dove, gli orari dei pullman, nessuno lo sa al mondo, in due stanno, la gente deve andare apposta, l'edicola al sua e allo Yacht, che non sappiamo se oggi è chiuso oppure no, perché la Marilena prima di andare in pensione ha fisso l'orario dello Yacht, quindi la famiglia Montebello ha cominciato, a fare questa attività, sì, sì, esatto, di giornalaio, sì, sì. Giulianova,
1: mio nonno Flaviano, poi Tullio, insomma, poi Vincenzo anche, che hanno quella parrachela, insomma, un po' tutti quanti.
0: Io ho conosciuto sicuramente tutti, credo di aver conosciuto tutti,
1: sì, sì, ma io mi ricordo che tu venivi spesso nella,
0: sì, no, veniva a controllare copie
1: nei nostri locali,
0: se si vendevano più copie del Messaggero del tempo,
1: sì, a quel tempo devo ricordare, forse Albani ha anche ragione, ma c'era una concorrenza spietata tra, allora che succedeva che se veniva Francesco, che andava a vendere, scriveva il Messaggero e veniva a controllare
2: quante copie erano.
1: Vedo che ogni tanto papà, non tanto diceva che era andato con Francesco, poi aveva un'amicizia fortissima, ma anche con altri che venivano a chiedere, diceva, ma io devo lavorare, posso avere. E quello dice, ma come, ho visto uno che voleva comprare il tempo, il
0: Mi faceva il registro, il famoso registro degli arrivi e delle rese.
1: Esatto, esatto.
0: E ricordo che il mese di agosto di un anno arrivavamo a vendere a Giulianova, me ne arrivarono 1000 copie.
1: Mille copie,
0: sì, sì, sì. Con un improvvisato strillone, buonanima, ti ricordi che andava a girare la figura dello strillone, c'era la terra, ma anche giù nel Messaggero ce l'aveva.
1: Mille copie, tu me lo ricordi?
0: Mille copie a Giulianova.
1: L'altro record, quando Giulianova vince il campionato,
0: poi cambiava, sì, poi.
1: Papà la sera chiamava lo stadio, che era il giornale di Bologna, insomma, che al tempo era.
0: Quello era lo Sport Stadio.
1: Faceva qui Giulianova, e dico la Montebello, domani 1000 copie stadio, perché Giulianova aveva vinto. Se poi Giulianova, per fortuna poi insomma quel campionato l'abbiamo anche vinto bene, insomma, ce lo ricordiamo.
0: Sì, perché però poi in base alle vendite
1: stadio era anche un numero eccezionale.
0: E in base agli eventi arrivano le copie, ti ricordi?
1: Sì, sì, per tutte e due.
0: Non c'era altro che l'informazione.
1: Esatto, esatto.
0: C'è un delitto famoso, il delitto Montini, ti ricordi? Della donna uccisa, si reggeva solo lì. Tempo e Messaggero, questo era come cronaca locale.
1: Poi un periodo uscì il Mezzogiorno, mi ricordo.
0: Sì, la cosa con il trio di Lucia. Vabbè, non mi ricordo gli altri due. Broccolini pure ci stava. Il terzo dell'Annunziata era, ma non mi ricordo, ma il trio.
1: Poi, periodo,
0: le notizie, ti ricordi un po' tutto, poi sono esperienze che non sono sostenute a livello nazionale da imprenditori, come c'è il Messaggero per esempio, anche non è facile andare avanti, è così, è.
1: Perché non è loro. Anche lo stesso il centro, anche tutto,
0: perché l'area del Sabito dove loro vendono
1: un gruppo editoriale,
0: sì, che inizialmente stava con Repubblica,
1: esatto, cioè, che si muove a 360 gradi, lo vedo anche a livello di televisione, altre cose, insomma, cioè non è solo un giornale locale.
0: Quindi è cambiato tutto praticamente, questa è la realtà rispetto agli inizi, ma anche strada facendo, ma anche negli anni 80, 70, 80, nulla a che fare. E quindi non è facile gestire, perché si spiega a nessuno. Perché i giornali non si vendono più proprio perché c'è tutta questa concorrenza di notizie, di social che danno le notizie molto prima,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: I giornali sono costretti a inseguire e dare soprattutto più che la notizia degli approfondimenti, sono costretti a dare qualche notizia in più rispetto al lancio del giorno prima dei social, cioè è molto più stringato per dare, come fa Lanza per esempio, per dare notizie in tempo reale.
1: È vero.
0: E quindi non è sempre facile, perché adesso la televisione ha le stesse cose, fa e i canali sono tantissimi, quindi l'offerta è quella. Io non so però se questa crisi dei giornali è anche in altri paesi europei, questo non mi sono informato, non sappiamo se
1: ma in Italia
0: in Inghilterra come siamo messi da altre parti.
1: L'Italia è un po' dappertutto.
0: Mi dà buono? Come si pensa? Per curiosità, prende Inghilterra e Francia, per vedere se è una crisi generalizzata, perché qua è legata sicuramente alla concorrenza dei mezzi che ci sono oggi, le televisioni, i telegiornali in tempo reale, il diritto Moro venne dato in tempo reale. Con le immagini della macchina, tutto il ritrovamento, tutte queste cose, e si trova in difficoltà un giornale. Deve dare qualcosa, era costretto a dare, e anche oggi è costretto a dare qualche cosa in più, le foto, gli approfondimenti, le interviste, le persone che lo conoscevano. Abbiamo fatto questa domanda, che dicono?
3: Calo costante e strutturale delle copie vendute in Francia, come in Italia sostanzialmente.
1: Invece, poi noi avevamo, questo c'è anche lì, vendevamo anche i giornali esteri, cioè andavamo a vendere il periodo estivo, arrivava il famoso Bild Zeitung.
0: Sì, esatto, perché venivano molti tedeschi in vacanza a Giulia Roma.
1: Poi il Bild era il giornale più che posso dire, tipo.
3: Inghilterra, crollo verticale senza sosta.
1: E poi ci avevamo anche i giornali francesi, mi ricordo François, c'erano tanti anche d'estate, c'erano tutti questi.
0: Perché venivano i turisti stranieri.
1: E mi ricordo arrivava qualche volta il treno delle 17 da Milano che portava il giornale tedesco Bild, di quel giorno arrivava alle ore 17.
0: Eh beh certo,
1: io potevo dare la stazione.
0: Aspettavano loro, sapevano che arrivava a quell'ora.
1: C'è tutta una cosa. Oggi sembra una specie di telenovela, effetti era così. D'altronde era. E qualche volta noi spesso andavamo a vendere i giornali, ecco, dicevo prima, negli alberghi, sulla spiaggia, nei campeggi, anche dentro i campeggi, anche dentro al camping, al tempo Baviera con
0: Baviera Peter, Camping.
1: Esatto, con Peter, molti hanno.
0: Peter Schinning.
1: Esatto.
0: I personaggi che sono passati.
1: Sì, insomma, ma era, insomma, cioè, si faceva di tutto.
0: Ma tuo padre è rimasto male che tu non volevi continuare?
1: Poi papà alla fine era molto, tu era molto rispettoso, cioè era molto, cioè sembrava molto, però alla fine è una persona che rispettava molto quello che tu decidevi di fare. Io poi feci sto percorso di studi, insomma, poi di giurisprudenza, poi volevo, l'idea mia era proprio di fare un pochino l'avvocato. Poi cominciai a vedere questa possibilità di lavorare col
0: pubblico. Beh, c'erano molti tuoi amici dell'epoca, Guido Baldi, sì. D'Antonio, Berardo, hanno fatto tutto l'avvocato.
1: Sì, l'avvocato, infatti. E qualche volta io li incontro, ecco, per strada, in tribunale, qualche volta qualcuno mi dice, vabbè, forse la vita è meglio così, però sai, col senno del poi.
0: Allora. Senta il microfono. E quindi allora capisci pure questa decisione lì, soprattutto ci sono motivi familiari di Maurizio.
1: Sì.
0: Allora io però ti chiedo adesso, secondo te si può in qualche modo recuperare quel chiosco per altro tipo di attività?
1: Beh, quello dobbiamo, ecco, attivarci come amministrazione, magari, ecco.
0: C'è una proposta di Grimet avanzata, anche
1: per le rosse. Sì, l'ho sentita, l'ho visto, ma
0: sarebbe una proposta molto sensata. Tu sai benissimo che manca, ti ricordi benissimo che c'era. Fuori dalla stazione un punto di informazione dell'azienda di soggiorno, quell'edificio che stava lì, manca
1: il mondo,
0: qui.
1: Il mondo rosso.
0: Quello rosso vicino proprio all'uscita della stazione dei passeggeri.
1: Anche perché, devo dire la verità,
0: non c'è più niente, era dell'azienda di soggiorno quello.
1: Spesso le persone mi chiedono che hanno bisogno di dei riferimenti, c'è ancora quello che vabbè, c'è quello che guarda tutto su internet, qualunque cosa. Però io per esempio che sono un po' della generazione.
0: Siamo
1: intermedia, molte volte mi piace andare anche a chiedere
0: direttamente sul
3: sito, esatto. Ma anche perché spesso le pagine locali dei servizi non sono aggiornate, trovare un orario, esatto. Non ci ho provato mai, però nessuno, trovare un orario di pullman di Gaspari a Giulianova nella linea, non so, 2, non credo sia semplicissimo.
1: È non è facile,
3: no.
1: Me l'hanno detto pure anche alcuni amici che dicevano al paese.
0: Beh, invece in questa piazza vanno quasi sempre a andare da Grimi, questa è nuova questa cosa qua.
1: Esatto, che fa anche questo lavoro.
0: Quindi mancherebbe, non andrebbe persa, perché lui lo mette a disposizione perché ci fa con quella struttura, se non vende l'edicola non venderebbe il chiosco, perché il chiosco è di sua proprietà.
1: Sì, lo so, su queste infatti era. Questa era, lo ricordo, era la proprietà nostra, poi fu trasferito. A Jacobone
0: Brillante e poi a lui. che è calabrese, che adesso torna in Calabria. Bene, noi ti ringraziamo per questo escursus storico, ma andava fatto, perché noi ci ricordiamo addirittura dell'edicola di là, e tua nonna sempre vestita di nero.
1: È vero, sempre vestita di nero.
0: Vabbè, è andata bene. Grazie, buona
1: grazie
0: giornata,
1: hai
0: fatto la scelta giusta e naturalmente anche i tuoi figli hanno fatto una scelta diversa, perché mi pare che non maledicolante Federico Montebello. Grazie, buona giornata.
1: Grazie ancora.
0: Allora andiamo avanti, alcuni stacchi e poi torneremo e parleremo dell'almanacco del giorno, appunto.
3: Prego direttore.
0: Ci vediamo.
1: Grazie di nuovo.
4: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
5: per le bollette luce e gas. Scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
6: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
7: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
3: Momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Andiamo a vedere cosa ci racconta oggi il nostro buon Vincenzo. Oggi è il primo settembre, dal latino September, è a sua volta derivato da septem, sette, prende il nome dal fatto che era il settimo mese del calendario romano. Che iniziava con marzo, il nome fu sostituito per brevi periodi con germanico in onore del padre dell'imperatore Caligola.
0: Sì.
3: E successivamente.
0: C'è un intervento di lui, di Cociniglia, di Conalta. Su, blocca.
3: Che te lo fa? Alza
0: la diretta.
3: Quale diretta? Questo è che il telefono della diretta.
0: Non è il telefono della diretta, non ti posso mandare in diretta da qua.
3: No, deve chiamare sull'altro numero 7010
0: 0850 oppure sul cellulare mio, scegli tu per avere qui, ci dai la notizia, grazie. Per Rodolfo l'ha visto bene. Lei era settembre, veloce, perché settembre. Dici cos'è settembre?
3: Genio in onore del padre dell'imperatore Caligola, e successivamente per celebrare una vittoria dello stesso Caligola. In seguito fu rinominato anche per commemorare una vittoria dell'imperatore Domiziano, e infine chiamato Amazonius per volere
0: l'imperatore Commodo, che era molto comodo.
3: Allora,
0: tre. Pronto, buongiorno. Allora abbiamo il presidente di Conalpa, Cristiano Gentile, che ci vuole dire qualcosa. Buongiorno.
8: Buongiorno, avevamo questo impegno.
0: Sì, perché abbiamo fatto la segnalazione di alcuni cittadini che ci avevano segnalato che c'era una strana sostanza che scendeva dai pini sul prolungamento di Rossini Nord, che non era la tradizionale resina, e avanzavano il sospetto che potesse essere la conseguenza della cocciniglia. Com'è?
8: Sì, purtroppo noi confermiamo questo, perché ieri il fitopatologo ha fatto il sopralluogo e ci ha confermato che sono attaccati dalla cocciniglia tartaruga, è in stato avanzato, e questo ci preoccupa molto, perché il comune nel suo comunicato chilometrico ci ha detto che loro lo sapevano da giugno
0: e che stanno procedendo per gradi,
8: è da luglio, e non hanno fatto niente. Ad oggi sono gli unici due comuni, Giulianova e Tortoreto, che non stanno intervenendo. Alba Adriatica ha quasi finito tutti gli interventi, Pineto Silvi sono intervenuti, Roseto si è attivata, noi facciamo semplicemente un sacco di parole e non facciamo i fatti. Questo ovviamente crea un'inerzia pericolosissima per il nostro patrimonio arboreo, ma nel momento in cui ci sarà qualche albero che perderemo per questa cocciniglia, chi non è intervenuto per tempo ne dovrà pagare le conseguenze, perché questo è un danno erariale per il patrimonio comunale.
0: Ma che cosa può succedere nella pratica a quei pini?
8: I pini cominciano a seccare.
0: A seccarsi.
8: Cominciano a seccarsi e alla fine muoiono, perché la cocciniglia attacca proprio il loro impianto linfatico, e quindi non c'è più trasmissione tra le radici e la chioma, e quindi la fotosintesi si blocca, e quindi non c'è più.
0: La famosa fotosintesi clorofilliana, quella?
8: Proprio lei. Quindi questo ci dispiace molto. Ci dispiace che appunto il comune ci dice che da giugno a luglio avevano le cose, che loro con le competenze, il monitoraggio, ma i fatti.
0: Facta, non verba.
8: No, perché le parole possono essere molto belle, come sempre, tante parole ancora di più, ma sono i fatti che fanno la differenza, i comportamenti. Quindi comportamenti e fatti non se ne vedono.
3: Non ti senti? Perché quello solo in radio?
0: Perché?
3: Perché quello era un gatto del microfono.
0: Va bene. A posto, grazie.
8: Va bene, un saluto a tutti.
0: Certo.
3: È sempre così a stare.
0: E non va bene per niente. Stavo un bel microfono qua, ma fa sempre le cose moderne.
3: Ma non si sentiva lo stesso.
0: No, si sentiva, quello era il microfono di Facebook. quello brutto tutti i plastici che cercano Garbatini.
3: Primo settembre, svolta, e dabbè, fai riassunto, cosa è successo in via...
0: Ha detto che sì, aveva ragione l'ascoltatore, cioè che sono attaccati dalla cocciniglia che rischiano di seccarsi e poi finire, insomma. E attaccava l'amministrazione, che detto che lo sapevano da giugno e da luglio, quando sono intervenuti nel loro documento chilometrico. E quindi questo grido d'allarme. I pini del lungomare del viale Orsini Nord a rischio seccatura.
3: Primo settembre, svolta nella stagione, l'estate cede il passo, entra l'autunno astronomico con la luce che arretra e le giornate che si accorciano, cambio d'aria, ritmo diverso, la città si assesta nella nuova fase, apertura mese con giornate attorno alle 13 ore e 13 minuti, chiusura sotto le 12 ore e 20 minuti, perdita complessiva di 50 minuti nell'arco del mese. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.58 la temperatura di 25,2 gradi, clima caldo, il vento a 5 orari, la massima sarà di 30, 47 l'indice, leggermente migliorato rispetto a ieri, considerata buona. Che è il treno, ma che c'è? Il sole è sorto alle 6.28, tramonto alle 19.41, il culmine alle 13.04, la durata del giorno 13 ore e 13 minuti.
0: È poco!
3: Lo so. La luna sorge alle 21.19, tramonta alle 12.27 domani, la fase lunare gibbosa, calante, visibile al 68%. Primo settembre 1901, 125 anni fa, nasceva
0: Egidio Brugola,
3: famosissimo inventore della vite a testa incava esagonale, detta Brugola appunto. Il primo settembre 1931, 95 anni fa, Sandra Mondaini, attrice, conduttrice di TV, ha partecipato a tantissime trasmissioni e tanti film, ricordiamo Le Motorizzate e Casa Vianello.
0: Motorizzate con Totò.
3: Primo settembre 1946, 80 anni fa, Barry Gibb, autore e cantante dei Bee Gees.
0: Questo è poi anche il brano è molto.
3: Poi ascolteremo Staying Alive. I fatti storia. Finito. Primo settembre 1911, 115 anni fa, Anthony Fokker, a bordo del suo aereo The Spider, esegue il celebre volo intorno alla torre della Grootkerk di Harlem, nei Paesi Bassi. Sfiora la struttura, dimostra il controllo del velivolo e segna uno dei momenti simbolici dell'aviazione nascente.
0: Un po' che toccava,
3: Di andare, ragazzi. Primo settembre 1941, 85 anni fa, gli ebrei residenti in Germania devono indossare una stella di David gialla, segno imposto che marca l'identità, isola la comunità e prepara ulteriori misure di persecuzione.
0: La terra promessa.
3: Non so, poi Giosuè. Primo settembre 1976, 50 anni fa, il vicequestore di Biella, Francesco Cusano, viene ucciso da due colpi di pistola esplosi da uno dei due giovani fermati su un'auto durante un controllo di routine. Le indagini identificarono nei brigatisti Lauro Azzolini e Calogero Diana gli autori dell'azione.
0: Quindi erano loro.
3: Primo settembre 1986, 40 anni fa, Paul McCartney pubblica il suo primo album in studio da solista, Press to Play, e spinge la sua scrittura verso un suono più elettronico, sperimenta arrangiamenti moderni, crea una nuova identità pop nell'era digitale. Dall'album ascolteremo Strangled, brano d'apertura che imposta subito il tono del disco, ritmo deciso in produzione pulita.
0: Hanno detto
3: frasi famose di Sandra Mondaini: siamo una cosa sola anche quando litighiamo, e ovviamente parlava del rapporto col marito. Poi: far ridere è difficile molto più che far piangere. Le frasi sono di Sandra Mondaini,
0: Alessandro del legame con Raimondo.
3: Alessandrina Mondaini, detta Sandra, nata il 1 settembre del 31 a Milano, morta il 21 settembre del 2010 a Milano, sempre è stata un'attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana, prevalentemente attrice comica. La sua carriera artistica, lunga 60 anni, è stata strettamente legata a quella del marito, Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana, realizzando dagli anni 60 in poi molti varietà televisive e radiofonici, diversi film e telefilm, tra cui la nota sitcom Casa Vianello, andata in onda dall'88 al 2007.
0: All'88 al 2007?
3: 19 anni.
0: Buongiorno, vorrei segnalare il degrado in cui versa il cimitero di Giulianova per escrementi di piccioni dappertutto. Nella mattinata dell'11 giugno, è saltata la pavimentazione riguardante la parte chiamata Gabriele. È saltata. Da quel giorno nessuno ha rimosso i detriti, pur avendo segnalato la cosa, e ancora ieri era così, da Gabriele, Cappella Gabriele, è saltata i detriti. Poi ieri hanno portato via la copertura della lampadina nella tomba di mio padre, maledetti. Così conclude la frase. Vabbè, i furti purtroppo abbiamo visto pure a Teramo, non ci rovete mai, lo so che per i morti uno magari fa di tutto, ma non ci mettete le cose preziose perché poi se le vanno a rubare.
3: Anche l'ottone deve essere considerato prezioso, quindi.
0: Sì.
3: Allora, quindi salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
0: C'è qualcuno al finale?
3: Bruna Ruggeri, buongiorno.
0: Buongiorno Bruna, ciao.
3: Allora, Loredana Ciaffone, abbiamo salutato Maria Di Petrella.
0: Buon di cari, apposta.
3: E adesso in radio ascoltiamo la proposta musicale di Vincenzo di oggi. Che appunto iniziamo. Ce ne sono due. No, ce ne sono due. Cominciamo con la prima. Cominciamo con Paul McCartney, che è un po' più sonoroso. Poi vediamo.

0: E questo era Paul McCartney
1: con Strangled. Adesso andiamo ad ascoltare
0: Polanca.
1: No, i Bee Gees con Stay Alive.

0: erano i Bee Gees.
1: E questi erano i Bee Gees.
0: Sopravvissuti.
1: E noi chiudiamo.
0: Il titolo italiano, vediamo.
1: Chiudiamo.
0: Voi siete sopravvissuti.
1: Il Radio G Notizie.
0: Vi ringraziamo. E questo qua.
1: Ci risentiamo domattina.
0: Buona giornata.
1: Con
0: e a risentirci
1: sui
0: soliti
1: edizioni. Canali.
0: Ormuz.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici, è tempo di musica, eh sì, è tempo di trascorrere insieme a me un'ora con tutte le novità musicali del momento, dell'estate 2026. Oddio, tutte, non so se ce la faremo a farvele ascoltare, ma sicuramente una buona parte le ritroveremo nel musicante di oggi. Ma come sapete ci piace sempre fare un viaggetto nella musica del passato, addirittura un viaggio di diversi decenni. Andiamo al 1981 con un album di Fabrizio De André che si chiamava L'Indiano, scritto da Fabrizio De André e Massimo Burbola. Il pezzo che ascoltiamo oggi in apertura del nostro musicante si chiama Francisca.

0: Lady Gaga, Shape of a Woman, tratto dall'iconico Il Diavolo Veste Prada 2, che abbiamo seguito al cinema appunto qualche tempo fa e poi in visione su Disney Plus. Torniamo a parlare proprio di loro, delle donne, perché di donne si tratta, di rapporti, di situazioni, di coraggio, di maternità e anche di identità femminile. Perché? Perché proprio ieri è uscito sui canali social della Presentosa Film e il Circolo Culturale Colibrì il trailer ufficiale del nuovo lavoro della regista Giuliese Cristiano Esposito. Si chiama La Presentosa, il nuovo cortometraggio di Cristiano Esposito, con il Colibrì nel ruolo di produttore esecutivo che ha accompagnato e sostenuto il progetto lungo tutto il percorso di realizzazione. Al centro della storia c'è una presentosa, sappiamo, il rappresentativo gioiello della tradizione abruzzese, che diventa il filo attraverso cui passato e presente si incontrano. Un racconto che intreccia, come abbiamo già detto, memoria storica, territorio, maternità, coraggio e soprattutto identità femminile, attraverso luoghi dell'Abruzzo, in particolare meravigliose cornici di Giulianova e Selva Alta. Un progetto nato dall'incontro di un cast artistico, di una squadra tecnica che hanno messo professionalità, passione e dedizione al servizio di questa produzione. Ricordiamo che ci saranno delle date ufficiali per poter vedere in anteprima il cortometraggio, e saranno sabato 19 alle ore 21 e domenica 20 settembre alle 18:30 scusate, e alle 21:30. Tutto ciò a Palazzo Cursal. Lo ascoltiamo intanto il trailer de La Presentosa.
1: Scendo, vai! Non scendo, vai! Brava!

Era Samurai J con la sua vita estiva, appunto, raccontata in Flamenco Palanoia con Vito Salamanca, un altro artista che ha collaborato quest'anno anche con Noemi. Tra i primi posti dei pezzi più ascoltati a livello internazionale c'è Martin Garrix, che ci ha riprovato insieme agli U2 con il loro singolo che si chiama Fireflies.

0: Palazzo di Pic. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel?
2: Yes, of course.
1: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, oltre il pressorio e oltre il cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia, con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese, e un fornitissimo banco macelleria, dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar, in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 1641 350.
4: Laboratorio analisi d'archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio analisi d'archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
7: La
0: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

qualche anno lui era Neffa, l'abbiamo riascoltato con Foglie Morte qui su Radio G, la collaborazione con Fabri Fibra, prima in apertura c'era anche Emma, sempre con lui, e l'antidroga. Torniamo alla musica internazionale, il re del pop Bruno Mars torna con un pezzo che si chiama Risk It All.

sono gli War Republic insieme ad Alessio con In Your Eyes. Li abbiamo ritrovati qui su Radio G. Chiudiamo con un altro pezzo internazionale, un'altra novità di Benson Boone qui su Radio G. Grazie ovviamente per essere stati in nostra compagnia. Tanti bei pezzi dell'estate 2026 li abbiamo ritrovati questa mattina e chiudiamo con un'altra novità. Vi ricordo, a seguire ci sarà un piccolo flashback, il meglio della musica suonata da Radio G negli anni 80-90 e nei primi anni del 2000, musica internazionale che è tutta da rivivere. Grazie a tutti e buona giornata.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi primo settembre. Ricomincia l'anno lavorativo. Lo dico io, poi c'è il primo settembre, con le ferie.
2: Il grande San Giosuè. Quindi chi si è, Giosuè si prepari. E facciamo in anteprima gli auguri, prima che ci scordiamo, perché non sono in quell'elenco. Ma ci andranno a Vittorio Barlafante e a Roberto di Bonaventura. Conosce lei quest'ultimo?
3: No.
2: Vabbè.
3: Ti conoscessi purtroppo? Sono...
2: Ma Renali, c'è un parente che fa di Bonaventura, dite?
3: Ah sì, il parito, scusate, quella è DHD, perché mi sto concentrando troppo sulle frittate. Allora, buongiorno.
2: Non devi girare la frittata.
3: Tanti auguri a Giosuè Carducci anche. Allora.
2: Carducci.
3: Beh, Giosuè.
2: Vabbè, ma quello è morto, vabbè. Allora, purtroppo sono brutte notizie che dobbiamo dare. È uccisa il rave, scatta un arresto. Purtroppo la più brutta notizia è del Biagino là. Medori, che è deceduto mentre faceva l'allenamento al Castrum, aveva 62 anni, era ingegnere, aveva sempre fatto questo e adesso è stato ingaggiato, tra virgolette, come preparatore dei portieri della Juniores, appena fatto il giorno del settore giovanile. Morto purtroppo a scena drammatica, mentre faceva allenamento si è accasciato, inutili soccorsi ci sono stati e purtroppo non c'è stato niente da fare. Sono arrivati poi appunto il presidente del settore giovanile, appunto Valentini, il presidente Mucciconi e anche poi i familiari, cioè la moglie e i due figli, e noi diamo condoglianze alla famiglia. E poi abbiamo parlato di questa vicenda della ragazza uccisa in Rebbi, c'è stato l'arresto, ma gli amici in lacrime, dice lei era felice di lavorare qui, aveva scelto appunto di andare là. Oh, a proposito di alberghiero, volevo dire che è la nuova preside dell'alberghiero a posto di Luigi Valentini è la Cristina Di Sabatino, che è così brava che oltre a farle gestire il primo circolo didattico, che è molto grande, perché sapete che tra Pagliaccetti prevede che è disseminata in più parti, chissà, tutti lo vedremo nel polo scolastico tutta riunita, adesso ha avuto l'incarico di gestire ITI, IPIAS e alberghiero. Complimenti alla Cristina Di Sabatino.
3: Amici in lacrime, la nostra luce, lei era felice di lavorare lì.
2: L'abbiamo appena detto.
3: Le tasse nascoste, 20.000 euro per ogni famiglia, la ricerca in Abruzzo, poi il lavoro insicuro, crescono gli infortuni. Lavoratori in nero nello stabilimento, Silvi in 5 in servizio senza alcun contratto.

0: si è arenato, che a termine una notizia, visto che non c'è il mare. Ma al porto hanno fatto
1: nessun dragaggio, no? Niente, soltanto una replica che sono stati stanziati 18 milioni.
0: In quale stanza stanno?
1: Non lo so dove stanno. E però il porto non è stato dragato, punto, lo dite per pazienza, no? Punto e basta. Mi fa la risposta a me, ma ti annunda,
0: Morrone, il rogo in Parlamento.
1: A proposito, ci sono passato apposta. Oggi è martedì, ieri era lunedì, quindi due giorni feriali. Il semaforo deve stare spento a Colleranesco la domenica, ma non è stato riacceso. Se ve lo ricordiamo noi, perché hanno visto che mentre passava la macchina c'era il frontalino della radio che andava dietro, avesse che stava sotto la radio ci si vedeva, sul tab. Allora, se come ci ascoltate, il semaforo di Colleranesco è spento ancora, cioè lampeggiante. Questa è la città delle transenne, però le transenne lo mettono i commercianti, se no l'isola pedale non si fa, perché solo qua. Da codice penale casca sopra uno, casca sopra la
0: testa. Ma non è che succede forza qualcosa.
1: Però è così, se la gente si attacca a tutto.
0: Sì, credo. Abbiamo rilevato ieri pomeriggio che c'era un po' di gente in giro, non in generale tantissima, che non c'erano manco i parcheggi per gli scooter in centro.
1: Non ci sono più. Allora, qua ce ne stanno quante? Tre, perché io pensavo che erano quattro, sono tre abbiamo contato. Cioè gli stessi parcheggi del 1960, e mo che arriva Fratello Monte.
0: Ma ci stavano le carrozze.
1: Le carrozze. Niente faccio. Siamo. Non interveniamo sulle opere pubbliche, no, perché le cose le fanno, le stanno facendo, ma sulla gestione complessiva della città, sulla manutenzione, veramente, sugli interventi all'anno zero. Poi se una cosa gli interessa, tutto. Se non gli interessa, ieri insomma, ma Masci, dopo due secondi intervento sull'edicola che stava chiudendo. Poi invece chi? Grimi e addirittura il PD. Ma vediamo se oggi Arboretti insegue, perché questi si inseguono a vicenda, volta una, volta l'altra, ma vediamo che succede oggi. La Cicconi ha letto di no.
0: Ma ufficiale. A posto. Morrone, sono visto incontrato a passeggiare stamattina. Vengo tutte mattine. Morrone, il rogo in Parlamento, circoscritto ancora l'incendio dopo 24 giorni, fina del PD, il governo chiarisca. Che deve chiarire?
1: Come succede?
0: Fronte Vastese, la pioggia dà tregua alle fiamme. Sono dolose, lo sanno. Nel Teramano sgomberato un albergo troppo vicino alla linea rossa. Che è la linea rossa a Teramo?
1: La linea rossa, dove sta?
0: L'incendio. L'incendio. La volontaria senza paura, fermeremo il fuoco nemico.
1: Col cappello?
0: Col casco.
1: Vabbè, vai avanti, vuoi leggere tutto.
0: Perché prima pagina. Un messaggio prima di morire: arrestato l'assassino di Maria, la 22enne, aveva scritto su WhatsApp alla mamma, vado in una festa, poi alla tragedia. Era felice di stare lì, la è figlia di tutta l'Italia. Morrone, il vento dà una tregua, l'incendio torna sotto controllo, il coordinamento fa la terra aerea, frena il rogo, ma salgono a 700 gli ettari di bosco distrutti. Fina, evidenti le criticità e il caso va in Parlamento. Interrogazione del senatore PD, fiamme da troppi giorni, il governo chiarisca. La replica di Verrecchia, lecito chiedere, ma non si parli già di fallimento.
1: E ben su, un titolo per ogni cosa. Io veloce,
0: i volontari in prima linea, non abbiamo paura, vogliamo fermare il rogo.
1: Andiamo avanti.
0: I vari incendi che ci stanno.
1: In Abruzzo il lavoro è insicuro, denunciati 200 infortuni in più.
0: Tutto a posto. Nel primo semestre 2016 si è toccato quota 6.158 casi registrati, 6 mesi, 1.000 casi al mese e più. L'anno scorso erano 5.945. Studi su tributi in Abruzzo, il peso delle tasse sulle famiglie è un carico da 20.000 euro l'anno, dalle trattenute in busta paga come l'IRPEF fino alle imposte nascoste, IVA, accise e contributi. La ricerca della CGA, milioni di lavoratori dipendenti non hanno contezza di quanto pagano.
1: Cioè quello sembra mestre, sembra
0: quello che fanno i conti, sono istituti di statistica molto serio, fra l'altro.
1: Testa, inflazione fiammata ereditata.
0: Il deputato di Fratelli d'Italia rilegge i dati e assicura i numeri del governo Meloni, smentiscono i gufi. Il problema non è i gufi, è la gente che ha poi il carrello da spesa quando va a comprare.
1: Il famoso carrello,
0: quello
1: carrello vuoto e anche borsello.

0: Carsello, no, perché ha rapinato, voto.
1: Poi testa fa il commercialista, non mi lancerai in queste dichiarazioni.
0: Dovrebbe saperlo.
1: Beh, andiamo avanti. Il Festival d'Annunziano, Aiello, Sara, Toscana.
0: Sara Toscano, quella che è stata giù a noi alla festa della Madonna e Porto Santo.
1: Le star a Pescara, nel segno del poeta. In 5.000 al Peltuinum, un successo.
0: Vorrei sapere quale sarebbe tutto il fil rouge che unisce tutti questi personaggi, che cosa hanno in comune con D'Annunzio, qualcosina, piccola cosa.
1: Lei pare
0: la con le poesie,
1: lei pare la portata all'esame di terza media.
0: Sara Toscano.
1: La portata all'esame. Schengen sospesa per altri 15 giorni, a posto.
0: A livello nazionale facciamo gli dispetti tra Spagna e Italia.
1: Piantedosi, a Ceuta restano criticità. A Ceuta però. Permangono le motivazioni. Madrid risponde con una proroga equivalente per reciprocità. Bambini dell'asilo.
0: L'asilo.
1: Report, si cerca una mediazione. Basta. Report, il debito non è più un problema.
0: No, chi lo dice?
1: Giorgetti. Partiti in pressing sulle proposte per la manovra. Legge elettorale.
0: Si vogliono fare il ballottaggio per eliminare
1: per far fuori Vannacci.
0: Cioè, dice che ogni giorno c'è un'iniziativa nuova.
1: Sì.
0: Quindi arriva. Poi combattono.
1: La proposta è di Forza Italia, che però vede l'opposizione della Lega. Sostanzialmente dice che se due coalizioni arrivano al 40%, si fa il secondo turno.
0: Esatto.
1: Il secondo turno fra le due coalizioni, ovviamente. A quel punto, quelli che hanno votato Vannacci, che in teoria sarebbe fuori, ovviamente vanno a votare a destra, non è che vanno a votare alla coalizione centrosinistra, quindi niente, uno si assetta le regole come mi pare, insomma.
0: Beh, lo so, però ragazzi.
1: Ma tanto
0: Invece, che vedete la percentuale di quelli che non vanno a votare?
1: Quelle.
0: Molto alte.
1: Franceschini dice: ho il Parkinson, abbiamo braccio bipartisan per l'ex ministro. Di Battista intanto resta in ospedale.
0: Porto malattie.
1: Polveriera Golfo, Trump, colpiremo. Iran ha risposto all'attacco statunitense contro l'isola di Larak. Il comandante in chief pubblica un video realizzato con l'intelligenza artificiale. Intanto il petrolio sale e il gas lo stesso.
0: Bisogna leggere le cose che dice lui, perché poi le smentisce il giorno dopo.
1: G20, proteste per il ministro russo Sulianov, ha incontrato il segretario del tesoro americano, critiche europee alla foto di rito. Putin incontra Xi Jinping su guerra e accordi futuri.
0: Ecco qua.
1: Inondazione a Grand Canyon, il bilancio è 2 morti, almeno 15 dispersi.
0: E fuori Ciccio Kim da tutte queste
1: cose. Ciccio
0: manovre,
1: Kim porta le fiamme. Porta le fiamme, secondo me.
0: Ma tutti i missili, i razzi, tutto, e nessuno lo coinvolge nella guerra. Il famoso Ciccio Kim della Corea del Nord.
1: Sparano alla figlia, poi si uccidono, i biglietti in casa, da soli non ce la facciamo. La bambina di 5 anni era gravemente disabile.
0: Brutta assai questa storia, quando dico da soli non ce la facciamo, evidentemente. Qualcuno
1: non ha aiutato. Varese, operaio muore schiacciato.
0: Appena detto, eccolo qua.
1: Libero, l'italiano fermato in Spagna, era stato arrestato per il ritrovamento del corpo della compagna. Torture ai detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo, agenti sospesi.
0: Solo.
1: Culle sempre più vuote, l'Italia si spopola. Entro il 2080 sono previsti 13 milioni di abitanti in meno. 2080.
0: Non solo, ma poi alza la
1: è enorme. L'età poi si alza, certo, sì. Quindi pensate, che
0: voi
1: bisogna venire tutto voi e quindi noi e poi noi, i nostri
0: lavorati.
1: Teramo.
0: Non vale come questi. No, questi lavoravano, ma lui non denunciava. Lavoratori in nero dello chalet, multa da 30.000 euro al titolare. Chi è quello, il titolare?
1: No, quello è la
0: finanza, chi è?
1: Sarà quello della finanza o della, no, della CGL, no?
0: Ci sta scritto.
1: C'è scritto che
0: Vincenzo 40.
1: Chi è?
0: Lo dice?
1: No, ce l'hanno sto vizio. Molti lavorano con contratti assenti o diversi dalle reale mansioni.
0: Forse qua.
1: No, i controlli della finanza nello stabilimento balneare di Sibia, a destra Vincenzo 40.
0: Però chi è?
1: Vincenzo 40.
0: Appunto, il titolare o la finanza?
1: Ma no, sarà quello della Filcams. 5 persone svolgevano attività serale nello stabilimento senza avere alcun tipo di contratto. L'allarme della Filcams CGL, lui sarà. Fenomeno diffuso e grave, irregolarità nel 75% dei controlli svolti.
0: Quale?
1: 75%.
0: 75% degli stabilimenti.
1: Sì, cioè, metti la percentuale abbastanza alta, perché questi che ne fatte 4.
0: Ma no, poi basta pure che no,
1: 4 controlli, 3 c'avevi la cosa. Incidenti è una 14, 10 km di coda.
0: Lo stai a regola.
1: Certo. mancherebbe. Cultura in città, teatro provvisorio, progetto Arenato a Teramo.
0: Il nostro progetto è Terra Cursal.
1: In alto mare. Questo è Arenato, quell'altro sta in alto mare. Corsa contro il tempo per il nuovo asfalto, iniziati ieri i lavori in largo Madonna delle Grazie, dovranno essere conclusi entro una settimana.
0: Vigna Visa, guarda un po' in via del Castello che è successo.
1: Hanno vinto 24.000 euro, la dea bendata bacia la tabaccheria a cavallo, che come è noto non gli si guarda in bocca, e esatto. 4 più 1 al Superenalotto.
0: Bravo.
1: Che?
0: Post-sisma. Castelli non c'è, no.
1: No, ricostruzione, Montorio spinge sull'acceleratore, quello perché la frenava la faggia e il martello.
0: Martello era bloccato.
1: Il comune si muove sul doppio cratere 2009 e 2016 con danni enormi subiti. Il sindaco, c'è stato un cambio di passo e oggi siamo un caso di successo.
0: Per le aree interne intanto sono stati sbloccati 250 milioni.
1: Bene.
0: E l'altro saluto due colonne dell'ospedale, attenzione che meno due colonne dello stato.
1: Dipende quando ce l'hanno,
0: non altri, è sì, molto. Sì, sì.
1: In pensione Baiocchi, capo del Dipartimento di Salute Mentale, e Di Quinzio, caposale. A proposito, Posta Cuzzi è stata aperta, fatta.
0: Chi è?
1: Hanno mandato qualcuno. Posta no. Cuzzi è qui a Giulianova.
0: No. No, è andato. Nessuno è guarito. Che
1: appunto quello dicevo io.
0: Se ne sono già scordati.
1: Ma sì, così funziona.
0: Ha fatto 8 documenti.
1: È un problema,
0: 8 documenti.
1: Problemi proprio si presentano, poi dopo l'abbiamo detto.
0: Anche quanti anni fa. Ma qualcuno l'ha detto anche nel 2015.
1: Schianto in moto, addio ad Acquaviva, il 67enne milanese da anni viveva a Tortoreto con la famiglia ed era attivo nel volontariato. Domani l'ultimo saluto. Morta a 32 anni in casa, domani i funerali a Teramo, eseguita l'autopsia sul corpo di Finavera, l'operatrice sanitaria stroncata da un malore. L'ex segretario del PD contesta le tessere a Castellaldo.
0: Se pace a Castellaldo, non so quando le sarà.
1: Quanta gente ci può stare a Castellaldo?
0: Non lo so, praticamente fanno la commedia là, fanno la commedia a Giulianova, ma a Del Rocchio.
1: Cantoro avanza, dubbi. Martin Sicuro. Mio cliente,
0: sì, l'abbiamo avuto pure qua.
1: Le vacanze
0: la parola inviti Tommolini, sì. e Corradetti.
1: Le vacanze si accorciano, ma presenze estive stabili.
0: Cominciamo a dare, cominciano i primi.
1: Hai notato che nessuno dà percentuale quest'anno? Perché il boom dell'anno scorso è dovuto semplicemente al fatto che si erano iscritti quelli nuovi dei bed and breakfast degli appartamenti.
0: Sì.
1: Quest'anno ovviamente non lo puoi rifare perché quelli sono già iscritti e quindi nessuno dice 60, 20, 30, 40.
0: L'anno scorso vengono censite le case,
1: esatto, in più.
0: In casa.
1: Fiera messa e processione per la festa del patrono a Sant'Egidio, sicurezza, dati certi sui controlli ad Alba Adriatica. Fratelli d'Italia chiede al Comune di illustrare attività e risultati da gennaio. Andiamo avanti.
0: Che? Andiamo avanti.
1: Muore in campo durante l'allenamento Biagio Medori, 62 anni, colpito da un infarto mentre guidava la preparazione dei portieri delle giovanili del Giulianova. Attività in estinzione, chiude l'edicola della stazione, in città ne restano solo 4. Il titolare Maurizio Poerio lascia dopo 13 anni. Addio per motivi personali, ma non trovo acquirenti. Grimi di Confesercenti, struttura strategica, la rilevi il comune. Il PD, duro colpo per quella zona.
0: Parleremo con Flaviano Montebello, tra poco ci sarà la storia di questa veramente storica edicola. E vediamo se si muove qualcosa. La proposta di Grimi, vorrei che tu leggessi la proposta di Grimi che è stata giudicata da tutti gli ascoltatori. Come no?
1: Mi piace. Vabbè, leggiamo. Quale sta?
0: Come mi piace?
1: Non mi piace mai questo tipo di proposta.
0: Non mi piace la proposta?
1: No,
0: perché?
1: Perché non mi piace la gestione pubblica.
0: Non mi piacciono le gestioni pubbliche.
1: Sì, perché sono una rimessa sicura e soprattutto c'è anzacca.
0: Sei di destra.
1: La chiusura, veramente tutte le privatizzazioni in Italia l'ha fatta Prodi e D'Alema, a onor del vero.
0: Tu sei per il privato.
1: Le privatizzazioni.
0: Sei per il privato.
1: Certo, sì.
0: Vergognare.
1: La chiusura dell'edicola dell'amico Maurizio è indubbiamente un fatto di quelli in grado di cambiare il modo di essere di un'intera zona, afferma Grimi. Lui aveva avvisato tutti da mesi che avrebbe chiuso. Bisogna trovare soluzioni, ma tremendamente difficile vendere un'edicola. Vista la sua posizione strategica, chiosco. No, dai, la pistola
0: d'acqua.
1: La pistola d'acqua. Dopo il primo colpo, però, vi capite che era attivo. Scusami, i 3 volte mi sparate.
0: Non ho visto, non faccio un altro.
1: No. Vista la sua posizione strategica, il chiosco potrebbe essere acquisito dal comune. Ecco la proposta. È utilizzato come presidio di vigilanza urbana in parte da affidare una cooperativa di giovani. La struttura potrebbe funzionare come edicola, autofinanziandosi, punto di informazioni turistiche, vendita di biglietti di autobus e per altri servizi pubblici. Questa è la proposta dei Grimi. Poi abbiamo Cerulli Crocetti, va in pensione il preside Valentini, c'è Di Sabatino.
0: C'è Cristina.
1: Verde, poche risorse e cure inadeguate. Cittadino governante.
0: Replica alla replica del
1: Comune. Gestione fallimentare dell'amministrazione, ritardi nella protezione dei pini.
0: Poi hai detto altre cose, lunga serie.
1: Ma questo è sommario. Allarme ambientale a Roseto, il tavolo tecnico, Cocciniglia, parte l'analisi dei pini per individuare i contagi e le cure.
0: Chi sa l'accordo a Roseto?
1: Il Comune avvia il confronto con il Conalpa,
0: ma
1: volete capire là, sulle misure necessarie per contrastare l'infestazione. Al vaglio anche controlli nelle aree private. Completata la mappa, saranno studiati gli interventi.
0: Invece qua, come sai, c'è la dura polemica nella particolare alta del Comune. Roseto va d'accordo.
1: Guardie ambientali, ex Piccionai ha già denunciata la presenza dell'amianto. Stadio, 1,7 milioni a Notaresco per la riqualificazione. L'amministrazione ottiene i fondi del bando Sport e Periferie. Saranno rinnovati manto e spogliatoi.
0: Quello che noi abbiamo perso,
1: Sì. Chi è che mo? Aspetta, devi prendere grandi soldi, c'è un'emergenza lavorativa.
0: Dove ti trovi allo stadio? 1,7 milioni per la riqualificazione a Notaresco, l'aveva detto il sindaco, quello là di Vannacci, però fatti, non parole. Andiamo avanti, siamo adesso a Silvi. Sì, Silvi prevale per i posti, ma Pineto ha più strutture. C'è questo confronto tra Silvi e Pineto, il rapporto sulla ricettività. A fronte di 118 edifici, i letti disponibili sono oltre 5.000 sul territorio silvarolo. Nell'area pinetese ci sono 159 attività per 4.811 basi destinate al pernottamento. Vabbè, c'è un paragone. Poi invece ad Atri serve un progetto di accoglienza. Erosione a Pineto, allarmi sui fondi a Villa Ardente. Pineto, i comitati civici a rischio, le risorse della regione se entro la fine dell'anno non partono i lavori. Andiamo adesso a Chieti, indennizzi a Roma. Parla Legnini che chiama Marsiglio, il comune batte cassa sui rifiuti, rivedere i criteri di ripartizione. Per l'indifferenziato dalla capitale al TMB la regione incassa 11 euro su 15 a tonnellata, il sindaco a noi meno di 4 euro, ma l'impatto ambientale e logistico riguarda solo il nostro territorio, questi rifiuti che vengono importati da Roma in Abruzzo come se i nostri non bastassero, però prendono i soldi, però dicono che troppo se ne prende la regione e poco il comune di Chieti. E poi c'è Di Cesare che replica Sicari. Di Cesare fa parte della maggioranza, Sicari è il candidato del centrodestra. La polemica è: centro storico abbandonato? No, risponde, è pieno di giovani che vanno a spasso, cioè come funziona? Perciò è pieno il centro storico, è pieno di giovani. Nuova Pescara, non se ne parte qua però. Sì al rinvio, la palla ora passa alla regione, l'assemblea costitutiva vota la relazione, non ci sono i tempi per la fusione, non lo sapevamo che andava a finire così, adesso si ricomincia da capo e vedremo, perché ci sono comuni che non vogliono far parte della Nuova Pescara, oppure vogliono delle garanzie che non hanno, e sono i comuni di Montesilvano e di Spoltore. Poi possibili candidati a dirigere questo nuovo baraccone, diciamo, questa nuova entità. D'Alfonso si candida e cambia la sfida, la vera vittoria sarà nel 2027. Ricordiamo che D'Alfonso e Masci si erano già sfidati nell'anno in cui vinse appunto D'Alfonso, che è sempre sulla cresta dell'onda, come sapete. Andiamo adesso alla Marsica, la comunità in lutto. La Marsica dice addio a Peppe Cerone, originario di Collelongo, aveva 71 anni, medico e anche lui allenatore di calcio, amatissimo dai giovani. Rocca di cambio, una mandibola sul Monte Cagno e mio padre, non mi arrendo. La caparbietà di una figlia ha portato ieri al ritrovamento di un altro frammento umano in alta quota. Dei primi accertamenti si ritiene che possa appartenere a Benzo, l'ex manager scomparso nel 2024. Allora, si parla adesso di cultura e spettacolo, si parla della RAI. Fagnani, che fa appunto quella trasmissione ricca di interviste verso la rottura. Però per la giornalista di Belve si apre l'ipotesi Mediaset. Alla base del divorzio con la rete la mancata conduzione di chi l'ha visto, cioè sperava che la potessero coinvolgere lì, e invece non l'hanno fatto. I vertici corrono ai ripari e smentiscono le tensioni, dice: siamo ancora al lavoro, attenzione Rai, non pare scappare tutti, perché un po' li uccidi tu e un po' se ne vanno a Mediaset. Ecco qua infatti De Filippi, la De Filippi lancia un altro programma che si chiama Tutto in una notte, la soap del futuro, delle soap del futuro dureranno 3 minuti, vedremo. Comunque la Di Filippi è sempre in agguato, come potete vedere, è sempre lì. Ci siamo persi intanto, sì, ci siamo persi, eccola qua, l'abbiamo ritrovata, era scappato un attimo il centro. Continuiamo. Cultura e spettacoli, eccola qua la notizia, il successo di, quale sarebbe il grande successo di De Martino, che fa riunire i Maneskin, la chiamano Reunion dei Maneskin, a rivelarlo la copertina del nuovo Sorrisi TV Canzoni, che è TV Sorrisi Canzoni, che entra in edicola. E ricordiamo che si erano separati i Maneskin proprio dopo quella vittoria, e aveva cantato molto bene da solo, secondo me lui, il David, però invece adesso tornano insieme, auguri. Intanto Chiara Ferragni, paura in Perù, ma loro in vetta dopo l'escursione, il famoso invito a Stedeva la casa. Se non siete in grado, se avete dei problemi. Intanto la Di Pierantonio a novembre presenterà il nuovo libro. Lei, ricordiamo che è la scrittrice vincitrice del premio Strega. Questo nuovo racconto sarà pubblicato da Einaudi, è ambientato ancora in Abruzzo e anche all'estero. Top secret la trama, ma l'autrice permette, dice, vi stupirà. Queste sono appunto le novità anche dal punto di vista editoriale. Si va avanti, si passa alla pagina sportiva, si comincia con la Serie A. C'erano 2 posticipi ieri, la Roma ha vinto per 4-0 sul campo del Lecce, mentre l'Atalanta ha vinto al 96esimo contro il Bologna, che non meritava la sconfitta, aveva colpito un palo, aveva avuto 2 palle gol, però così è il calcio, gol non fatto, gol subito, è un classico. Poi si parla ancora di mercato, Walter Mada, la Juventus, Fiorentina, idea Torreira. Poi tennis, ritorno vincente per Alcazar agli US Open, oggi Cobolli e Musetti. Questo a livello nazionale, vediamo adesso invece a livello abruzzese. Pescara caccia al colpo dopo i gol presi, si pensa anche a un difensore, piacciono Veseli e Nardin, piacciono a Pescara, capito? 2 giocatori. Perché stavano a pensare a Parigi, che però non arriva.
1: È arrivato?
0: No. E allora, siccome Parigi non arriva, hanno preso 6 gol a Forlì, adesso cercano un difensore. Ah. E ne piacciono 2.
1: Veseli e Nardin.
0: Ecco, a posto. Guccione al gol. E lui il faro del Pescara, però il faro si è schiantato perché ha fatto 3 gol, ma ne ha presi 6.
1: Questo è un problema, perché se ne prendi uno in più. Allora, poi abbiamo l'Aquila, partenza sprint, Gori, ora testa al Termoli. Ma cominciamo questi casi fatti.
0: Proprio del Termoli, dato così, chissà se rifanno la squadra, come la rifanno. L'ha rifatto e in Coppa Italia ha eliminato, anche se i rigori, l'Atletico Ascoli. Quindi attenzione tutti. Notaresco, arrivo, ecco.
1: Guéhé si unisce al gruppo domenica all'Ancona, il Teramo cerca il bis in campionato perché Coppa Italia.
0: Possibilmente mi sono i rigori.
1: Domenico l'esordio a Macerata, Pelosi, l'obiettivo è arrivare in alto. Giulianova, Arras recupera per il Fossombrone, l'attaccante ha smaltito la febbre ed è pronto per il debutto in campionato dopo la delusione in Coppa. Cappellacci, Teramo favorito, ma occhio al fattore sorpresa. Un'intervista a Cappellacci.
0: Il Lanciano archiva la coppa e punta il Foligno.
1: Il tecnico Pier Antoni, dobbiamo sgombrare la mente e pensare al campionato. Ci sentiamo pronti.
0: Ma la mente che è dalla sconfitta, all'eliminazione.
1: Non lo so, chiamalo.
0: Non è vero, era lui che doveva venire l'anno scorso a porci per Golizia, è noto questa vita.
1: Eccellenza, il Chieti
0: un'esperienza, infatti salvato.
1: Il Chieti, un cantiere aperto, la Vezzano vuole stupire. Vabbè, in eccellenza.
0: È questo qua, su.
1: La Serie B del basket dal Baltico, dal Baltico, quindi non è greco, dal Baltico all'Adriatico, la carica di Auxitalnis. Roseto, torniamo in alto. Speriamo.
0: Questo gli va, tu pensi che questo può diventare protagonista?
1: Siamo rovinati. Vabbè, lo chiamiamo Auk. esterno di nuovo ai biancazzurro dopo la promozione di 2 anni fa. Facciamo divertire i tifosi, in questa piazza c'è grande passione, è quello che si dice quando si arriva. E andiamo avanti.
0: È fatta.
1: È fatta, quindi. Che è quel cortina chat che più Luigi Casarena? Hai fatto qualcosa?
0: No.
1: Beh, no. Abruzzo. La famiglia nel bo. Ma come no? Ma che scelte, ma la famiglia? Dove la scelte? Che è successo? Attesa infinita per il bimbo.
0: Mancava un pezzo da fare, c'è attaccato quello, è possibile.
1: Maria uccisa, c'è un arresto, la 22enne di Città Sant'Angelo ammazzata, fucilata alla fine di un rave party in Svizzera, l'ultimo audio alla madre, i genitori chiedono giustizia, il sindaco dice famiglia rom integrata. Martin Sicuro, botte ai genitori per la droga, i vicini lo fanno arrestare. Sindaco, la serata del volo lancia Daniele, chiede. Di chi è Daniele? Mo?
0: Ci deve andare, ma che andiamo sull'Aquila.
1: Ciao, Daniele.
0: Daniele.
1: Chieti. L'allerta per il caldo, vendemmia in calo per il 40%. Pescara rapinata da 2 balordi in auto lungo la circonvallazione. Andiamo sul soppalco, sulle tracce del drago, il fantasy all'Aquila con Cristina D'Avena.
0: Che deve venire giù a 9, non sento.
1: Vabbè, ma no, quando comincia a avere l'età 65-66 viene qua. In allenamento muore 63enne allenatore delle giovanili a Giulianova, poi Serie C, Pescara, mercato si chiude, serve rinforzare la rosa. Uccisa a rave party, i genitori di Maria chiedono giustizia. Pescara, nuova Pescara, passa la linea dei sindaci, si va verso un rinvio.
0: L'abbiamo già letto, sì, l'abbiamo letto, non si fa.
1: Ma perché non volete dirlo? Ditelo, no?
0: Allora, no. Spoltore e Montilvano,
1: non sono d'accordo.
0: D'accordo, ma non gli vuole.
1: Poi c'è la commemorazione del bombardamento su Pescara durante la Seconda Guerra Mondiale, un presidio delegato nelle zone della movida, sicurezza e commercio viaggiano insieme.
0: Quanti?
1: Strade, guerra al TAR per l'appalto antibuche, oltre 8,5 milioni per il restyling di tragitti della provincia, ha nominato un super esperto. Tentò di investire 2 agenti durante una fuga a processo. Poi,
0: ecco.
1: Sindaco, la notte del volo, lancia
0: Raffaele Daniele. E mo? Vediamo, l'attuale vice sindaco sarebbe stato fatto salire da Biondi. Ah, il futuro candidato sindaco.
1: Un'investitura.
0: Sfruttando il volo e la perdonanza. Ha fatto salire sul palco Raffaele Daniele. Si
1: fa solo per bruciare l'agenda.
0: Secondo me si fa così.
1: Per il primo cittadino non ricandidabile si profila il ticket con Lancia nella lista di Fratelli d'Italia.
0: Quindi già ce ne sa un altro, eh? Sì. Allora abbiamo, ricordiamo questi nomi, eh? Raffaele Daniele e Lancia, ti voto, l'altro anno vedremo come.
1: Trovato con oltre 1 chilo di droga, ridotta la pena a uno spacciatore. Al summit sulla libertà dei giovani, il messaggio della Premier Meloni. L'ASL acquista 8 nuovi ecografi, obiettivo abbattere le liste d'attesa all'Aquila. Palazzi comunali e scuole, ecco il piano sicurezza per 112 nuove telecamere.
0: 112 nuove telecamere, sì.
1: Morrone, il vento dà tregua, ma l'emergenza rimane. L'emergenza rimane, però dici qua. Quinto colpo e caccia alla ladra, anziani nel Merino in Valle Peligna. Si trancia un dito al lavoro, operaio finisce in ospedale.
0: Vedi, sul lavoro, più grandi e piccoli.
1: Chieti, i rifiuti romani a Casoni, rivedere gli indennizzi. Legnina ha chiesto di riequilibrare i ristori alla regione, oltre il triplo rispetto
0: al comune. Ti viene quello quando è stato bravo, no. Fa le cose, sono le cose che gli servono, Legnini. Anche qua è stato fatto dopo 2 anni e mezzo un comunicato di replica Arboretti, che poi ha replicato a sua volta, vediamo che succede oggi.
1: Siccità, vendemmia in provincia di Chieti, il calo del raccolto tra il 25 e il 40%. Villaggio del Mediterraneo, asilo nido dalla giunta, 50.000 euro per gli arredi. E ancora, famiglia nel bosco, attesa infinita, pillon in tribunale, il legale di Nathan e Catherine stamane all'Aquila per acquisire informazioni.
0: Tu pensa mo che succederà, mo che i bambini tornano, quante pagine, quante foto, strappalacrime, perché mo ti ridaranno, no? Ma comincia la scuola.
1: Infatti io non mi sono fatto le ferie fino a mo in 5 anni per ben metterle tutte quando esce la famiglia nel bosco.
0: E questo esce, Gabriele.
1: Qui da solo, mi spiace, ma. Fossa Cesi, allarme per i lupi fra le case, il sindaco, necessario un monitoraggio.
0: Poi non possiamo andare là perché poi si agita, scappa pure l'asino.
1: E quella che poi non li trovi, l'asino è
0: non
1: furbo.
0: Non sappiamo che
1: è furbo, quello scappa, si nasconde. Rubinetti chiusi durante la notte, summit tra gli 87 sindaci della Sasi.
0: E la Sasi sarebbe il corrispettivo del Ruzzo, sì. Là, però
1: e
0: non
1: poi ci, noi ci facciamo la società perché...
0: Poi diamo l'acqua nostra, sì.
1: Incubo incendi, dopo oltre 72 ore è bloccato il rogo di Carpineto Sinello.
0: Ma basta.
1: Vandali scatenati al cimitero, rubati i fiori in memoria di Zanella. Qua da noi pure ci sono problemi al cimitero, pure da noi spesso rubavano i fiori.
0: Anche adesso.
1: Giottoni.
0: Abbiamo una lettera,
1: Teramo.
0: E dice maledetti.
1: Maledetti. Teramo, intelligenza artificiale, analisi dei dati, a Teramo manca il 63% dei professionisti. Botte. Botte ai genitori per la droga, i vicini lo fanno arrestare. Follia a Martinsicuro. L'ASL saluta e ringrazia Baiocchi e Di Quinzio, poi lavoratori in nero, stangato, un lido. Allerta incendi, le fiamme in zona Castilenti. Pescara, mercato, stasera si chiude. E poi andiamo a vedere Sparacello, L'Aquila, gran gruppo, l'uomo della partita. Siamo contenti perché abbiamo lavorato sodo nella preparazione e probabilmente abbiamo meritato questo risultato. Teramo e Notaresco, i segnali sono buoni, il diavolo si gode la qualificazione, il rossoblù la prestazione. Giulianova, muore allenatore delle giovanili.
0: Ma blocchiamo il messaggero, fa che non sa.
1: Non lo so. In teoria. Francavilla.
0: Non capire questo.
1: Francavilla su di giri, il cuore dei ragazzi, i giallorossi passano il turno da sfavoriti, l'urlo della Torrese. Serie D, Lanciano, Pierantoni, c'è amarezza ma soddisfatto per l'atteggiamento.
0: Lanciano, Pierantoni.
1: C'è amarezza ma soddisfatto per l'atteggiamento.
0: No, no, perché quello che... Allora, basta, è finito.
1: C'è una prima nazionale. Magico Malen, forza, Roma, forza 4, siete a punteggio pieno. Stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizia. Il biglietto e gli spari, così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma, padre, madre e figlia disabile sul letto, ucciso anche il cane. Gesto studiato a lungo, soli non ce la facciamo, l'aiuto di servizio sociale non ha evitato il dramma. Niente ricovero il giorno prima del delitto, quei deliri del sedicenne matricida. La rivelazione di Franceschini o il Parkinson, di Battista, il fattore umano del palazzo. Soppalco.
0: Lo so, questa è la famiglia del Bosco a livello nazionale.
1: La Vitola e il report, il PM ora indagano.
0: Stanno già indagando.
1: Ma sì. Pallort.
0: La Fagnani si tocca, uno l'ho detto già di là, è un caso.
1: Voci di addio alla Rai, Mediaset è pronta.
0: Perché? Perché voleva guidare chi l'ha vista apposta la Sciarelli. La Rai ha detto di no, ci ha messo gli altri seccando sempre.
1: E questa è
0: un po' arrabbiato.
1: È la compagna di Mentana che sta litigando con la Sette.
0: Per andare a Mediaset, perché ha detto che voleva andare nelle televisioni che non vanno politiche, cioè no, perché ha detto Cairo è troppo schierato. Invece Mediaset no.
1: Quindi fanno un pacchetto in pratica, ho capito. Vabbè.
0: Oh, ma noi ci vuole dirci cose, non abbiamo
1: no, no, non è che siamo intelligentissimi, no, però voglio dire,
0: ma qualcuno ci crede. Salutiamo i nostri amici carissimi.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, a Luigi Anni, buongiorno a Iole del Re, buondì. Loriana Ciccioni, buongiorno. Buongiorno Andrea Serafini, Alfredo Di Federico.
0: Serafini,
1: buongiorno.
0: Serafini ha parlato, carico.
1: Ha detto oggi è uno, forse è sbagliato a mettere, che sono messe? Ho messo 1 settembre.
0: Perché è cominciato malissimo.
1: Sì, è vero, mi si sta bruciando. Che devo fare? Alfredo Di Federico, buongiorno. Valentina Gambetti, buondì. Attilio Torquati, buongiorno. Stella Mattiocci, buongiorno e buona giornata. Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, buongiorno. Ad Anna Maria Ruggeri, a Sandro Magnoni, a Paola Cicconi, a Betty Alm e a Roberto Freni.
0: È nuovo.
1: Ogni tanto esce Roberto Freni, era un po' che non ci salutava, però buongiorno anche a lui. No. Allora.
0: Non ci sta.
1: Che è che non ci sta?
0: La data non si può controllare, no? Non si può controllare.
1: Sì, come non si può controllare? Si può controllare qui. Ma la controlliamo immediatamente. se abbiamo questo dubbio. 1 settembre. Beh,
0: che voleva dire oggi?
1: Oggi è 1, non lo so.
0: No. Ma a meno che non è legato a qualche problema.
1: A meno che quando ho detto buongiorno oggi avrò detto un'altra data, può essere che sto capace, che stavo pensando.
0: Mi sono molto attenti, eh?
1: Fate bene, fate benissimo, fate perché bene, vuol dire che non siete analfabeti funzionali.
0: Fate bene i fratelli.
1: Bravi, bravi.
0: No, noi dobbiamo mandare due servizi almeno.
1: Allora, quindi, che vuoi fare? Facciamo gli stacchi
0: ridicola,
1: e poi servizi.
0: Ridicola e sì. La signora Marilena Andriani, che da ieri è andata in pensione.
1: Bravo Marilena.
0: Bravo Marilena, e allora ti chiude, siamo ancora in piena estate, direi. Sì. Vabbè, ha detto che un sacco di gruppi vanno a chiedere, ma domani va.
1: Specificando gli anziani.
0: E non ci va, non sa che fare. Vabbè, allora. Vediamo se il comune si chiude, chiude per pensione forse. Allora?
1: Che ti puoi fare? Devi decidere tu se la pubblicità.
0: Devi decidere tu se puoi fumare. Non
1: io vado a fumare, ma allora, in ogni caso, perché tanto mica ci devo stare se fai il servizio.
0: Ma mettiamo
1: i servizi.
0: Mettiamo i servizi.
1: Ecco qua.
0: Cominciamo con l'edicola e poi l'Andreano.
1: Ormai sono sceso, ma andiamo all'edicola.
0: La Cristina è passata.
1: Brignano ha mangiato gli arrosticini. Di brace e grani.
0: Però dice dopo il concerto è giorno là. È giorno.
1: Questa è una foto che si sono fatti sul porto, non è giorno, è notte.
0: No, invece... ma molto notte. E tu l'hai visto? Sei andato tu?
1: Dove?
0: A Bracigrano?
1: No, io sì. Manco Brignano ho visto. Allora, ecco qua.
0: È ridicolo. E poi andiamo con l'altra. L'aveva annunciato, l'aveva detto, l'aveva scritto, vendisi questa attività, e aveva dato Maurizio, il titolare di questo chiosco che oggi vede la strada cinesca abbassata, aveva dato un termine entro il 30 agosto, se qualcuno si fosse fatto avanti per l'acquisto questo chiosco sarebbe rimasto in vita. Invece dopo 100 anni, diremmo, dei tempi di della famiglia Montebello, quando il chiosco era poco Montebello. Sul lato della stazione non c'è più un chiosco di giornale, un'edicola nel piazza della stazione. È una sconfitta per la città, è una grave perdita della città, era un punto di riferimento per gli orari che non ci sono dei tram, non vedete che non c'è niente mai, e per tante altre informazioni, per cambiare i soldi del parcheggio, poi per vendere ancora gli ultimi giornali che si possono vendere, e poi sì, in qualche modo con le riviste, con i giochi, ho cercato anche di arrangiarsi, ma non ce l'ha fatta più Maurizio, non aveva nessun altro in famiglia che volesse fare il suo lavoro, e quindi ha dovuto abbassare la sala cinesca, proprio nei tempi previsti, anche perché nessuno ha risposto a questo invito. E quindi, ripetiamo, chiude questo chiosco, c'è una proposta di evoluzione sostenibile, di lasciarlo in qualche modo e recuperarlo, se non come dicono i giornali, come un punto di informazione, di riferimento per la città, perché arriva per i turisti che qua quando arrivano non sanno da nessuna parte andare per avere informazioni, tranne che nel Bar Milano dove li aiuta Gianluca Grimi. Comunque, ripetiamo, è una sconfitta per la città, per l'editoria, per la cultura, per quant'altro. Un'altra edicola che chiude, ripetiamo, è sempre una cosa brutta che non avremmo voluto vedere, ma lo vediamo purtroppo anche a Giulianova. Sono stati molti commenti con i quali aveva annunciato, l'aveva detto, l'aveva scritto, vendisi questa attività, l'aveva dato. Adesso andiamo ad ascoltare Marilena Andreani, che da ieri, da oggi, finalmente ieri ha fatto l'ultimo giorno, è in pensione, però ha comunicato il tutto al comune, sappiamo se lo iatte. Oggi resta chiuso, vediamo se arriva qualcuno a sostituirla, perché c'è qualche altro giorno d'estate ancora c'è. E vedremo come sarà appunto possibile gestire tutto ciò. Intanto ritroviamo la
2: giornata, se non degli addii, delle chiusure, ma anche di un addio importante, ma nel senso di lavoro, che è quello di Marilena Andreani, che lascia lo yacht, ma soprattutto va in pensione?
3: Sì, dopo 42 anni e 5 mesi.
2: 42 anni e 5 mesi, ma te la Fornero te l'ha bloccato oppure non?
3: No, io vado sia per contributi che per anzianità.
2: Perfettamente in regola, tu sei tornato da Martinsicuro dove è noto, hai fatto un ottimo lavoro, però è tornata a Giulianova e non eri venuta subito qua.
3: No, ero stata collocata in un altro servizio e poi successivamente sono stata spostata qui.
2: Noi abbiamo insistito, possiamo dire, ricordare che più volte dovessi venire qua proprio per l'esperienza maturata a Martinsicuro. Come ti sei trovata?
3: Quando sollecitavi il mio arrivo qui allo IAT, qualche collega ha fatto qualche battuta, ma d'altra parte io non rinnego le mie origini.
2: Che essendo peccato, lì,
3: no, ho iniziato a lavorare lì con il turismo che era sì. Aprirono, era l'unico comune che non aveva l'ufficio informazione e accoglienza turistica della
2: era una frazione di Colonnella, ricordiamo,
3: sì,
2: Martin Sicuro.
3: Sì, Martin Sicuro diventa autonomo nel 63.
2: Ma poi noi abbiamo fatto la battaglia per fare una presa con gli orari estivi, perché c'erano ancora quelli invernali. Poi,
3: sì, dopo, sì, dopo
2: ci siamo riusciti.
3: Abbiamo andato il servizio, abbiamo avuto affluenza cittadina, sì, sì, anche stamattina numerose chiamate, perché sul territorio abbiamo numerosi turisti, molti gruppi di anziani stanno qui per 2 settimane e ci chiedono informazioni
2: dove andare, cosa visitare,
3: cosa questo, visitare, sì, pure cosa acquistare, perché siamo il punto di riferimento di chi non è del territorio.
2: Quindi qua dovete stare, poi non solo centrale, aperti possibilmente. Adesso che succede da domattina?
3: Io domani mattina non lo so, io
2: che hai comunicato
3: tu? Io ho trasmesso un'email al dirigente, al sindaco, alla giunta, dove comunicavo che da domani mattina l'ufficio è chiuso. Se era possibile fare una deviazione di chiamata e di email a un ufficio competente per poter rispondere agli utenti che sono sul territorio.
2: T'hanno chiamato, t'hanno risposto?
3: Beh, oggi pomeriggio il comune è chiuso, non so, risponderanno domani, ma io non ci sono.
2: Ma però, quindi se no, se fanno la deviazione è una cosa, ma qua resta chiuso.
3: Beh, questo io non lo so, questo deve chiedere all'assessore di riferimento, che è Marco Di Carlo.
2: Vediamo domani, se sta per.
3: Non so le volontà dell'amministrazione.
2: Ricordiamo che l'estate non è finita, che tranne qualche problema chiude come sempre. Quando è? 14?
3: Sì, il 14, ma io devo dire, per l'esperienza maturata qui a Giulianova, che gli altri anni abbiamo avuto sul territorio fino a metà ottobre abbiamo avuto turisti.
2: E quindi deve stare aperto.
3: E stamattina sono venuti parecchi stranieri, finlandesi e inglesi.
2: Per le lingue tu?
3: Un po' di inglese per la sopravvivenza, sì.
2: Hanno capito.
3: Devo dire che a Martin Sicuro ogni anno, i primi anni, mi facevano fare un corso di inglese solo per me. Poi allargarono ai vigili urbani e ai colleghi che lavoravano.
2: Sono venuti?
3: E stamattina.
2: Di che nazionalità hai detto?
3: Erano inglesi e della Finlandia. Allora, abbiamo avuto numerosi danesi.
2: Noi ci siamo fermati, abbiamo fatto una polemica perché non ci stavano gli opuscoli. Questo è quello nuovo, l'unico che avete?
3: Sì, questo è l'opuscolo attuale.
2: Se di, no, avete quelli dell'Ottocento, com'è? No?
3: No, abbiamo un opuscolo un po' datato. Un po' datato, ma soprattutto non rispecchia Giulianova di oggi. Perché
2: il lungomare è del
3: perché infatti chi arriva prende l'opuscolo subito, ok. Chi lo prende a fine vacanza per metterlo con allegarlo con qualche souvenir che ha acquistato per fare della località, non lo vuole perché dice non è Giulianova attuale.
2: Perché la vede, poi va a vedere l'opuscolo e non corrisponde. Invece questo è l'unico che avete avuto.
3: Questo col QR code andiamo sul sito.
2: QR code, beh, allora
3: visit Giulianova e quindi navighiamo sulla città.
2: Grazie, complimenti, auguri per la
3: grazie. Tante cose.
2: No, pensi che fare ancora lavoro oppure?
3: No, lavoro basso, no, già dato.
2: Tante cose. Viaggi.
3: Ogni età al suo.
2: Quindi, grazie, niente. Bocca al lupo e complimenti. Ciao. Grazie. E la giornata, se non di dire pure anche di un addio importante, so. Nel senso di lavoro. Vabbè, allora volevo ricordare che ha detto che sono gli opuscoli un po' datati, non dell'Ottocento, ma un po' datati. Quelli non li vogliono i turisti, perché sono vecchi e non rispecchiano la Giulianova per la quale sono venuti. E questa è la realtà.
1: Quindi
2: salutiamo gli amici che ci ascoltano per radio. Degli stacchi non abbiamo fatto,
1: prego.
2: Gabriele, dobbiamo procedere, ma Serafine è intervenuto per spiegare l'uno.
1: Sì, perché si riferiva al fatto che ci avevano promesso che entro il 31 agosto avrebbero fatto i lavori
2: a settembre,
1: al bivio, poi l'hanno spostato a 15 settembre.
2: Aspettiamo settembre.
1: Purtroppo così è, se vi piace.
2: Ma anche se non vi piace.
1: Ma vuole, che cambia. Prego.
4: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A, ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
1: Allora, torniamo in studio e sentiamo Pierluigi.

0: Buongiorno. Che ci dici? La notte fa un po' fresco, ma però si sta bene.
1: Meno male.
2: Beh, diciamo, il nostro ancora di salvezza sono le nottate lunghe ormai, e quindi insomma di notte tende a rinfrescare. Diciamo che l'estate vera inizia adesso, insomma, settembre-ottobre possono essere paragonate le estati di 30-40 anni fa, quindi maggio, settembre-ottobre io la considererei estate, quindi quello che faceva 30-40 anni fa. Giugno, luglio-agosto lo cataloghiamo sotto un'altra stagione, che potremmo definire inferno, più che altro, perché ovviamente è invivibile. Quindi adesso entriamo in estate, vediamo che cosa quest'estate ci porterà, nonostante ovviamente la stagione reale sarebbe l'autunno da oggi, anche, soprattutto a livello meteorologico. Non cambia niente, c'è l'alta pressione che durerà ancora per molto, sicuramente per tutta la prima decade del mese. Le temperature saranno 3-4 gradi sopra la media, costantemente sia di notte sia di giorno. Le piogge saranno praticamente inesistenti, se non qualche annuvolamento giovedì ci aspettiamo all'interno con qualche piccola acquazzone, ma nulla di particolare. E la pressione durerà, appunto, abbiamo detto, su un Mediterraneo centro-occidentale, ma anche orientale, per almeno una decina di giorni.
1: Ma che succede? Giorni, perché non viene attaccato questa domanda? Ma è così, l'estate è caldissima, anche molto lunga, perché non viene attaccata l'alta pressione?
2: Non viene attaccato perché ormai più passa il tempo e più con i gas climalteranti abbiamo serbatoi di aria calda infinita nelle basse latitudini, che poi ovviamente devono essere smaltiti andando verso nord, e quindi prediligendo anche il Mediterraneo, che è un hotspot del cambiamento climatico. Quindi è normale che sia così, le stagioni sono sempre più, l'estate è sempre più calda e più duratura, perché fino a quando le si ad accumularsi calore nei bassi strati, nelle basse latitudini, questo calore deve essere smaltito e ci mette del tempo, più ci mette del tempo più occupa spazi che non gli competono. Quindi oltre settembre, ottobre, non mi stupirei che anche a novembre, insomma,
1: anche a novembre San Martino,
2: per quanto visto negli ultimi anni, direi di sì.
0: Più che altro speriamo che piova.
1: La famosa estate di San Martino.
0: Speriamo che piova prima o poi.
2: Secondo me ormai è sempre estate, però San Martino, Natale,
1: sempre estate,
2: Capodanno.
1: Sempre estate. No, perché la leggenda narra che faceva così freddo che San Martino tagliò il suo mandello per darlo la metà ai poveri. Ma no, non credo che va con il mandello San Martino questi giorni.
2: No, San Martino va in costume,
1: con le bermude va.
0: Va bene. Ti aggiorniamo.
2: La tua Roma è devastante, insomma, è partita alla grande.
1: Perché non è che è partito troppo forte,
2: Non lo so. Cioè, a mio modo di vedere, no, anche vedendo il diciamo il salottino di Sky, quello senza Jack, che ti piace tanto a te, la Roma l'hanno messa in seconda posizione, quindi probabilmente, insomma, giocherà per il secondo posto, perché davanti l'Inter è considerato più forte nettamente.
1: E anche la Juve, cioè.
2: No, la Juve non. È l'Inter che è più forte nettamente.
1: Io non l'ho sentito, ma ho visto i due gol presi dalla difesa del Napoli. Sono allegri, due gol terribili ha preso. Errori.
2: Ma c'è giocatori fuori condizioni. Uno di questi è Anguissa. Presentabile a questi livelli in questo momento. Probabilmente doveva essere rinnovato il contratto, non gliel'hanno rinnovato. Sta un po' con la testa dall'altra parte.
1: Grazie di tutto, allora. Comunque, buona giornata.
0: Ci aggiorniamo domattina.
1: Ciao, domattina. Mi è cambiata la formula, capito? Qualcosa di nuovo.
0: Allora. Intanto salutiamo anche Loredana Ciaffoni e Maria Ida Petrella. Buongiorno.
1: E poi dobbiamo assolutamente passare alla pagina degli auguri.
0: Che come sempre.
1: Offerte da Marcaffè.
0: Ebbene.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Bene, la pagina degli auguri si apre con il santo del giorno. La chiesa oggi ricorda San Giosuè. Oggi il Martirologium Romanum, quindi è morto martire, vedi, pone la commemorazione di San Giosuè, figlio di Nun, servo di Dio. Dopo che Mosè gli impose le mani, fu pieno dello spirito di sapienza, e dopo la morte di Mosè introdusse in modo prodigioso il popolo di Israele. Lui fu,
0: sì, perché a Mosè fu detto che non poteva entrare,
1: introdusse lui il popolo di Israele per il Giordano nella terra promessa, non sapendo se sarebbe stata una lunga serie
0: 5.000 passati
1: di guerre, di guai,
0: morti e sangue.
1: Questo grande patriarca è dunque annoverato tra i più insigni personaggi della storia del popolo di Israele. Ovviamente quando si arrabbiano, noi porco qua, loro se la prendono con questo qui, ovviamente, d'accordo. Auguri a chi si chiama Giosuè e può festeggiare l'onomastico. Per quanto riguarda i compleanni, due li abbiamo già anticipati, ma ne ripetiamo, sono i compleanni di Vittorio Ballafanti e di Roberto di Bonaventura. Ranale ha salutato?
0: Pare di no.
1: Sta festeggiando.
0: Allora, vai.
1: Gli auguri di martedì 1 settembre sono per Federica Canulli, per Fabrizio Persiani, per Noemi Massomauro, Alessandro Di Felici, Liliana Stortini, storica della edicola dell'Annunziata, fu la prima.
0: Che poi ha chiuso pure quella adesso.
1: Quella fu la prima, poi. Eccolo qua, Vittorio Barlafante è in elenco. Annunziata di Fabio, Maurizio Cicconi e Roberto Martinelli, detto Bobo. Tanto visto il portiere, non mi piaceva.
0: Tanti auguri, buon compleanno a tutti noi, allora, vi ricordiamo.
1: No, questo portiere, allora, il portiere passò Bobo, Bobo mi fa tema sto portiere, dopodiché passò Bernardo Dandoni e disse, prima che parlassi, non cominciamo con il portiere, quindi ha capito anche lui che il problema stava là. Capita. Buongiorno,
0: perché e vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 833 66.
1: Ma che deve essere da turista? A parte che sei troppo basso, vediamo un po', elevato Flaviano Montebello. Ti messi da turista con le gambe accavallate, te mancava la
0: città. Preciso.
1: Si è fatto pure i capelli, ma per qua te li fatti i capelli ieri?
5: No, sono già 4-5 giorni.
1: Perché è estivo, un taglio estivo, come si diceva una volta. Buongiorno! Puoi rispondere?
5: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito, grazie.
1: Allora, come va?
5: Bene, siamo.
1: Mettilo un po' più centralmente, per favore.
5: Sì. Va bene così.
1: No, aspetta. Allora, buongiorno a Flaviano Montebello, perché parliamo della storica edicola, ma l'ha chiusa Maurizio Poerio. Poi prima di lui c'era Iacovoni, mentre tuo padre, Tullio, il mitico Tullio Montebello, l'aveva ceduto lui a Iacovoni. Quindi suo padre per quanti anni l'ha avuto lui? Ma in realtà noi ricordiamo, che molti non lo sanno, che la famosa edicola stazione era posizionata sull'altro lato,
5: sì,
1: lato della stazione di fronte al Bar Milano, è così?
5: Esatto, proprio lato, diciamo, di fronte al Bar Milano. E poi naturalmente per un problema di ampliamento della piazza, per consentire anche il transito più tranquillo, anche
1: cosa che non è avvenuto, è vero, la piazza non è,
5: non no. è avvenuto, diciamo, a questo punto ci fu questo trasferimento da quest'altra parte del lago.
1: Devo, quindi tu puoi ricordare da quanti anni sta su quest'altra parte del lago?
5: Penso almeno sarà una ventina d'anni questa cosa, perché mi ricordo al tempo era comandante dei vigili di Paolo Costantini,
1: sì, esattamente,
5: sarebbe ascolto, e si prodigò molto il comandante di vigili proprio per farci fare questo trasferimento, per evitare problemi,
1: perché altrimenti scompariva, perché lei non c'era più posto.
5: Sì, c'era un problema, anche perché poi c'è sempre un problema sul demanio ferroviario, se è il caso, se diciamo un po' tutto quello che si fa sul demanio ferroviario, naturalmente parlo di 20 anni fa, 30 anni fa, veniva in qualche modo considerato di proprietà delle ferrovie. Addirittura ricordano che insomma, io ho visto anche qualche foto pubblicata qualche volta, che addirittura inizialmente questa edicola era dentro la stazione ferroviaria, poi fu trasferita fuori.
1: Sì, qualche foto di cambi fotografie, sì. Dentro la stazione.
5: Esatto. E io sono convinto che quello è mio nonno, proprio Flaviano Montebello, che non l'ho potuto dire con certezza, però mi ricordo che si parlava in famiglia di questa cosa, che l'edicola inizialmente era.
1: Inizialmente era dentro la stazione.
5: Dentro la stazione, poi è fu trasferita
1: e venne il primo chiosco
5: e adesso chiosco. In questa terza
1: e citava tua nonna c'era,
5: sì ma la nostra
1: c'era
5: famiglia,
1: tua nonna, c'era tuo zio Tim,
5: sì,
1: e tuo padre zio, naturalmente tuo padre, che aveva anche la distribuzione dei quotidiani, sì, delle riviste,
5: sì, infatti la mattina lui era il più presto ad alzarsi perché faceva
1: questo,
5: arrivavano,
1: si smistava sotto i portici di Crimi, vero? Sì.
5: Esatto, sotto i portici di Crimi arrivavano tutti questi giornali e praticamente papà li selezionava per ogni rivenditore, che al tempo c'erano tanti rivenditori, c'era anche un bel tessuto commerciale dei giornali, insomma, devo dire. Poi questo numero accresceva anche durante il periodo estivo, c'erano anche alcune edicole, alcune sono rimaste.
1: Però voi altre edicole avete aperto come famiglia, sì, e esatto. Anche una cartolibreria?
5: Sì, allora, la cartolibreria mi attonderebbe con mia zia Rachele.
1: Ma pure su Via Zerosauro?
5: Via Zerosauro inizialmente era sempre Montebello, poi fu ceduto a Solipaga.
1: A Solipaga, sì, esattamente. Sì. A Fifi.
5: Sì,
1: la moglie, la moglie,
5: sì, sì, la, figli, la moglie, sì, per, la poi anche loro dopo un po' di tempo però l'hanno ricevuta,
1: mi ricordo, sì, però esatto. Quindi quella è quella che avete aperto e poi sì, quella di via Tondere.

0: Quindi quanti anni la tua famiglia ha gestito l'editoria locale?
1: Beh, io penso, insomma, alla fine sarà una cinquantina d'anni. Ma è proprio, ecco, volevo, quando tu ieri poi mi hai telefonato, colgo l'occasione anche per l'amico Albani, salutarlo per essere qui. Volevo una cosa che mi sono ricordato, che c'era una specie anche di valore sociale per noi che gestivamo l'edicola, insomma, per la famiglia mia, ma anche delle altre famiglie che hanno gestito edicole, perché una volta l'informazione arrivava la mattina col giornale, quindi diciamo c'era che sia una grande attesa.
0: Non ci sarà niente, social, cose inventabili, televisione.
1: E il giornale era, insomma, e quindi l'arrivo del giornale, la distribuzione, le prime copie che si diffondevano, praticamente era anche la fonte di informazione era quella. Poi c'era qualcosa in televisione, ma anche
0: altri. Ma c'era pure un primo canale, ti ricordi?
1: C'era un canale che mi ricordo faceva un
0: telegiornale la sera famoso.
1: Era alle 20 la sera, però a livello anche locale, cosa ancora non c'era niente. E io mi ricordo da quest'altra parte c'era questa sensibilità, proprio uno si sentiva addosso, mi ricordo qualche volta si va a chiudere per qualche giorno, perché magari capitava qualcuno che si ammalava, e dice ma guarda, mi ricordo mia zia, papà, dice, ottimo, ma come facciamo due giorni, no?
0: Sembrava
1: che si sentiva questa cosa.
0: No, ma si chiude.
1: Adesso è cambiato un po', è cambiata la comunicazione, come voi sapete è cambiato. Io qualche volta ripensavo anche quando alle prime nostre esperienze di carattere, diciamo così, politico, no? Noi consegnavamo il giorno le interrogazioni, le cose ai giornalisti locali, poi la mattina sul giornale andavamo a vedere se
0: non c'era.
1: In qualche modo
0: non c'era.
1: E adesso invece è tutto
0: in tempo reale.
1: E poi diciamo anche la verità, oggi anche io ho visto qualche volta in un passaggio, chiamiamo così, generazionale, cioè far diventare titolare di un'attività commerciale un giovane non è facile, devo dire la verità.
0: Tu non l'hai voluto fare?
1: No, io poi abbiamo fatto questo percorso di studi, io che mia sorella abbiamo fatto altre cose. Mia sorella c'ha un'agenzia di viaggio a terra, ma io faccio un altro lavoro.
0: Appunto, perciò dico, non l'avete voluto continuare?
1: Non abbiamo continuato.
0: Ma era anche pesante però svegliarsi tutte le mattine a quell'ora. Cosa che facciamo pure noi almeno da 50 anni, sì.
1: Eppure voi per questo apprezzate. E poi diciamo anche una cosa, avevamo anche la possibilità, molte volte vendevamo anche i giornali nei campeggi, negli alberghi,
0: portavate a domicilio.
1: Sì,
0: Cosa che poi ha continuato fino a qualche anno fa Marcellusi lo faceva.
1: Sì, Marcellusi di
0: mio. Era un altro sacro visto Marcellusi.
1: Sì, ma anche ieri lui ha pubblicato qualcosa sulla questione, però per esempio Marcellusi è stata una persona che non è riuscito, nonostante tutto aveva abbassato il prezzo, la cosa non trovava mai
0: nemmeno il venditore.
1: Sì, a qualche volta mi ha anche raccontato Marcellusi, che salutiamo, che addirittura è andato un giovane che magari gli ha detto Marcellusi guarda io c'è da pagare qualcosa, una roba di no, giustamente qualche piccola residuo di magazzino, qualcosa che ci abbiamo. E alla fine arrivava pure qualche parente, no, di questo gioio, gli diceva vabbè, dicevo al nipote, oh zio, non ti preoccupare, o al figlio, non devo, te li diamo noi qualche cosa, via. Ma quando poi quello sarà il giovane, sentiva che si doveva in qualche modo alzare la mattina presto,
0: questo e tutto quanto,
1: rimanere per tutta la giornata lì, oggi le cose sono un po' diverse.
0: Infatti, però ecco,
1: mi spiace perché dopo ecco si perde un pochino proprio ecco questa, cioè l'edicola era la fonte di informazione climatica, questa era,
0: se non l'unica, esatto. È rimasto un eroe che è Paolo Totaro ancora,
1: sì,
0: perché
1: Paolo,
0: paese c'è solo lui, adesso ce ne sono quattro a Giulianova, sono rimasto addirittura, ma dislocate pure non benissimo.
1: Paolo è anche lui, è uno che è rimasto dentro, spesso si lamenta,
0: si lamenta, però mi piace, sta là fino a quando possa, ha detto che sta in pensione anche lui naturalmente. Cioè poi gli ha detto che non è che lui l'ha messa in vendita perché andava male, va molto bene, c'è un ottimo guadagno, dati alla mano, perché noi non l'abbiamo pubblicato, ma che dice a quelli che vanno ad acquistarlo, lui ha dovuto chiudere per motivi di famiglia, se no sarebbe rimasto lì ancora, anche se la fatica la tengo sempre solo lui, perché poi nessuno l'ha seguito in famiglia, e che si arrabbiamo con la gente che vuole cambiare i soldi
2: per il parcheggio
0: in continuazione, oppure chiede

0: perché non c'è mai, Gaspari non ha messo mai niente nelle colonnine per informare dove, gli orari dei pullman, nessuno lo sa al mondo, in due stanno, la gente va a andare apposta, l'edicola è sua e allo IAT, che non sappiamo se oggi è chiuso oppure no, perché la Marilena prima di andare in pensione ha fisso l'orario dello IAT, quindi la famiglia Montebello ha cominciato, a fare questa attività,
1: esatto,
0: di giornalaio, sì. Giuliano.
1: Poi mio nonno Flaviano, poi Tullio, insomma, poi Vincenzo, anche che hanno quella parrachele, sono tutti quanti.
0: Io ho conosciuto sicuramente tutti. Credo di aver conosciuto tutti.
1: Sì, sì, ma io mi ricordo che tu venivi spesso nella.
0: Sì, veniva a controllare copie.
1: Nei nostri locali.
0: Se si vendevano più copie del Messaggero del Tempo.
1: Sì, a quel tempo dobbiamo ricordare, forse Albani ha ancora ragione, ma c'era una concorrenza spietata. Allora che succedeva? Che se veniva Francesco, che è nato vende, scriveva il Messaggero, e veniva a controllare.
2: Quante copie
1: erano? Vedo che ogni tanto papà, non dando, dice anche me, non andando con Francesco, non aveva un'amicizia fortissima, ma anche con altri che venivano a chiedere, dice, ma io devo lavorare, posso sapere. E quello dice, ma come, ho visto uno che voleva comprare il tempo, il
0: mi faceva il registro, il famoso registro degli arrivi e delle rese.
1: Esatto.
0: E ricordo che il mese di agosto di un anno arrivavamo a vendere, ne arrivarono 1000 copie.
1: Mille copie,
0: sì. con un improvvisato strillone buonanimo, ti ricordi che andava a girare la figura dello strillone, c'era la terra, ma anche giù nel Messaggero ce l'aveva.
1: Mille copie, tu me lo ricordi.
0: Mille copie a Giulianova.
1: L'altro record quando Giulianova vinse il campionato.
0: Poi cambiava, sì, poi.
1: Papà la sera chiamava lo stadio, che era il giornale di Bologna, insomma, che al tempo era.
0: Quello era lo Sport Stadio.
1: Faceva qui Giulianova, edicola Montebello, domani 1000 copie stadio, perché Giulianova aveva vinto. Se poi Giulianova, per fortuna poi insomma quel campionato l'abbiamo anche vinto bene, insomma, te lo ricordiamo.
0: Sì, perché
1: però
0: poi in base alle vendite
1: stadio era anche un numero eccezionale.
0: E in base agli eventi arrivano le copie, ti ricordi?
1: Sì, per tutto il giorno.
0: Non, esatto, c'era altro che un'informazione.
1: Esatto.
0: C'è un delitto famoso, il delitto Montini, ti ricordi? Della donna uccisa, si reggeva solo lì. Tempo e Messaggero, questo era come cronaca locale.
1: Poi un periodo uscì il Mezzogiorno, mi ricordo.
0: Sì, la cosa con il trio di Lucia. Vabbè, non mi ricordo gli altri due. Broccolini pure ci stava. Il terzo dell'Annunziata era, ma non mi ricordo, ma il trio. Le notizie, ti ricordi un po' tutto, poi sono esperienze che non sono sostenute a livello nazionale da imprenditori, come c'è il Messaggero per esempio, anche da altri, non è facile andare avanti, è così, è.
1: Perché non è loro. Anche lo stesso il centro, anche il punto.
0: Perché l'area da sabato dove loro vendono.
1: Un gruppo editoriale,
0: sì, che inizialmente è, stava con Repubblica.
1: Esatto. Che si muove a 360 gradi, lo vedo anche a livello di televisione, altre cose, insomma. Cioè non è solo un giornale locale.
0: Quindi è cambiato tutto praticamente, questa è la realtà rispetto agli inizi, ma anche strada facendo, ma anche negli anni 80, 70, 80, nulla a che fare. E quindi non è facile gestire, perché si spiega a nessuno. Perché i giornali non si vendono più proprio perché c'è tutta questa concorrenza di notizie social che danno le notizie molto prima,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: I giornali sono costretti a inseguire e dare soprattutto più che la notizia degli approfondimenti, sono costretti a dare qualche notizia in più rispetto al lancio del giorno prima dei social, cioè molto più stringato per dare, come fa Lanza per esempio, per dare notizie in tempo reale. E quindi non è sempre facile, perché adesso la televisione fa le stesse cose, fa. E i canali sono tantissimi, quindi l'offerta è quella. Io non so però se questa crisi dei giornali è anche in altri paesi europei, questo non mi sono informato, non sappiamo se.
1: Ma in Italia,
0: in Inghilterra, come siamo messi da altre parti?
1: In Italia è un po' dappertutto.
0: Mi dà buon? Come si pensa? Per curiosità, prende Inghilterra e Francia, per vedere se è una crisi generalizzata, perché qua è legata sicuramente alla concorrenza dei mezzi che ci sono oggi, le televisioni, i telegiornali in tempo reale, il diritto Moro venne dato in tempo reale.
1: Ricordo,
0: sì. Con le immagini della macchina, tutto il ritrovamento, tutte queste cose, e si trova in difficoltà un giornale. Tende a dare qualcosa, era costretto a dare, anche oggi è costretto a dare qualche cosa in più, le foto, gli approfondimenti, le interviste, le persone che lo conoscevano. Abbiamo fatto questa domanda, che dicono?
2: calo costante e strutturale delle copie vendute in Francia, come in Italia sostanzialmente.
1: Invece poi noi avevamo, questo c'è anche lì, vendevamo anche i giornali esteri, cioè ovviamente nel periodo estivo arrivava il famoso Bild Zeitung.
0: Sì, certo, perché venivano molti tedeschi in vacanza a Giulianova.
1: Poi il Bild era il giornale più, che posso dire, tipo
2: Inghilterra, crollo verticale senza sosta.
1: E poi c'avevamo anche i giornali francesi, mi ricordo François, c'erano tanti anche d'estate, c'erano tutti questi.
0: Perché venivano i turisti stranieri.
1: E mi ricordo arrivava qualche volta il treno delle 17 da Milano che portava il giornale tedesco Bild, di quel giorno arrivava alle ore 17.
0: E beh certo,
1: io potevo andare alla stazione.
0: Aspettavano loro, sapevano che arrivava a quell'ora.
1: C'è tutta una cosa. Oggi sembra una specie di telenovela, effetti era così. D'altronde era. E qualche volta noi spesso andavamo a vendere i giornali, poi ecco, dicevo prima, negli alberghi, sulla spiaggia, nei campeggi, anche dentro i campeggi, anche dentro al camping, al tempo Baviera, con
0: Baviera Camping.
1: Esatto, con Peter, molti hanno.
0: Peter Schinning.
1: Esatto.
0: I personaggi che sono passati.
1: Sì, insomma, ma era, insomma, si faceva di tutto.
0: Ma tuo padre rimase male che tu non volevi continuare? Oppure...
1: guarda, poi papà alla fine era molto, tu era molto rispettoso, cioè era molto, cioè, sembrava molto, però alla fine una persona che rispettava molto quello che tu decidevi di fare. Io poi feci questo percorso di studi, insomma, poi di giurisprudenza, poi volevo, in realtà l'idea mia era proprio di fare un pochino l'avvocato. Poi cominciai a vedere questa possibilità di lavorare col
0: pubblico. C'erano anche molti tuoi amici dell'epoca, Guido Baldi, sì. D'Antonio, Berardo, hanno fatto tutto l'avvocato.
1: Sì, l'avvocato, infatti. E qualche volta io li incontro, ecco, per strada, in tribunale, qualche volta qualcuno mi dice, vabbè, forse la vita è meglio così, però sai, col senno del poi.
0: Allora. Senta il microfono. E quindi allora capisci pure questa decisione di protezione motivi familiari di Maurizio.
1: Sì.
0: Allora io però ti chiedo adesso, secondo te si può in qualche modo recuperare quel chiosco per altro tipo di attività?
1: Quello dobbiamo, ecco, attivarci come amministrazione, magari, ecco.
0: C'è una proposta di Grimet avanzata anche per le
1: nostre. Sì, l'ho sentita, l'ho visto, ma
0: sarebbe una proposta molto sensata. Tu sai benissimo che manca, ti ricordi benissimo che c'era fuori dalla stazione un punto di informazione dell'azienda di soggiorno, quell'edificio che stava lì. Manca
1: il mondo,
0: qui
1: il mondo rosso.
0: Quello rosso vicino proprio all'uscita della stazione dei passeggeri.
1: Anche perché devo dire la verità,
0: non c'è più niente, era dell'azienda di soggiorno quello.
1: Spesso le persone mi chiedono che hanno bisogno di dei riferimenti, che c'è ancora quello che, vabbè, c'è quello che guarda tutto su internet, qualunque cosa. Però io per esempio che sono un po' della generazione, diciamo,
0: siamo
1: intermedia, molte volte mi piace andare anche a chiedere.
0: A chiedere direttamente sul
2: esatto. Tempo. Ma anche perché spesso le pagine locali dei servizi non sono aggiornate. Trovare un orario, esatto. Non ci ho provato mai, però ne sono trovare un orario di pullman di Gasperi a Giulianova nella linea, non so, 2, non credo sia semplicissimo.
1: Non è facile, no. Me l'hanno detto pure anche alcuni amici che vivono al paese.
0: Beh, invece in questa piazza vanno quasi sempre a andare da Grimi, questo è noto, sta cosa qua.
1: No, esatto, che fa anche questo lavoro.
0: Quindi mancherebbe, io non andrebbe persa, perché lui lo mette a disposizione perché ci fa con quella struttura, se non vende l'edicola non venderebbe il chiosco, perché il chiosco è di sua proprietà.
1: Sì, lo so, questo era, lo ricordo, era la proprietà nostra, poi fu trasferito a Iacovoni
0: Dell'Ante e poi a lui, esatto. Che è calabrese, che adesso torna in Calabria. Bene, noi ti ringraziamo per questo escursus storico, ma andava fatto perché noi ci ricordiamo addirittura dell'edicola di là. E tua nonna sempre vestita di nero,
1: è vero, sempre vestita di nero.
0: Vabbè, è andata bene, grazie, buona
1: grazie
0: giornata,
1: hai
0: fatto la scelta giusta e naturalmente anche i tuoi figli hanno fatto una scelta diversa, perché mi pare che non parli di Colante, Federico Montebello. Grazie, buona giornata.
1: Grazie ancora.
0: Allora andiamo avanti alcuni stacchi e poi torneremo e parleremo dell'almanacco del giorno, appunto.
2: Prego direttore.
0: Ci vediamo.
1: Grazie di nuovo.
3: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. È ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A, ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
2: Momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Andiamo a vedere cosa ci racconta oggi il nostro buon Vincenzo. Oggi è il primo settembre, dal latino September, è a sua volta derivato da septem, sette, prende il nome dal fatto che era il settimo mese del calendario romano. Che iniziava con marzo. Il nome fu sostituito per brevi periodi con germanico in onore del padre dell'imperatore Caligola. E successivamente
0: c'è un intervento di lui, di Cociniglia, di Conalta. Su, blocca, blocca.
2: Che devo fa?
0: Alza la diretta.
2: Quale diretta? Questo mi è che il telefono della diretta.
0: Non è il telefono della diretta, non ti posso mandare in diretta da qua.
2: No, deve chiamare sull'altro numero, 7010.
0: 7010.
2: 085.
0: 870-10 oppure sul cellulare mio. Scegli tu. Ci dai la notizia, grazie. Che Rodolfo è visto bene. Dai, a settembre, veloce perché settembre. Dici cos'è settembre?
2: Genio onore del padre dell'imperatore Caligola e successivamente per celebrare una vittoria dello stesso Caligola. In seguito fu rinominato anche per commemorare una vittoria dell'imperatore Domiziano e infine chiamato Amazonius per volere
0: l'imperatore Commodo, che era molto comodo.
2: Allora,
0: tre. Pronto, buongiorno. Allora abbiamo il presidente di Conalpa, Cristiano Gentile, che ci vuole dire qualcosa. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno, avevamo questo impegno.
0: Sì, perché abbiamo fatto la segnalazione di alcuni cittadini che ci avevano segnalato che c'era una strana sostanza che scendeva dai pini sul prolungamento di Via Rossini Nord che non era la tradizionale resina e avanzavano il sospetto che potesse essere la conseguenza della cocciniglia. Com'è?
7: Sì, purtroppo noi confermiamo questo perché ieri il fitopatologo ha fatto il sopralluogo e ci ha confermato che sono attaccati dalla cocciniglia tartaruga è in stato avanzato e questo ci preoccupa molto perché il comune nel suo comunicato chilometrico ci ha detto che loro lo sapevano da giugno
0: e che stanno procedendo per gradi
7: e da luglio e non hanno fatto niente. Ad oggi sono gli unici due comuni, Giulianova e Tortoreto, che non stanno intervenendo. Alba Adriatica ha quasi finito tutti gli interventi, Pineto Silvi sono intervenuti, Roseto si è attivata, noi facciamo semplicemente un sacco di parole e non facciamo i fatti. Questo ovviamente crea un'inerzia pericolosissima per il nostro patrimonio arboreo, ma nel momento in cui ci sarà qualche albero che perderemo per questa cocciniglia, chi non è intervenuto per tempo ne dovrà pagare le conseguenze, perché questo è un danno erariale per il patrimonio comunale.
0: Ma che cosa può succedere nella pratica a quei pini?
7: I pini cominciano a seccare.
0: A seccarsi.
7: Cominciano a seccarsi e alla fine muoiono perché la cocciniglia attacca proprio il loro impianto linfatico e quindi non c'è più trasmissione tra le radici e la chioma e quindi la fotosintesi si blocca e quindi non c'è più.
0: La famosa fotosintesi clorofilliana, quella?
7: Proprio lei. Quindi questo ci dispiace molto. Ci dispiace che appunto il comune ci dice che da giugno a luglio avevano le cose, che loro con le competenze, il monitoraggio, ma i fatti.
0: Facta, non verba.
7: No, perché le parole possono essere molto belle, come sempre, tante parole ancora di più, ma sono i fatti che fanno la differenza, i comportamenti. Quindi comportamenti e fatti non se ne vedono.
2: Perché quello è solo il radio.
0: Perché?
2: Perché quello era un gap del microfono.
0: Va bene. A va posto, bene. Grazie.
7: Va bene, un saluto a tutti.
2: Certo. È sempre così è stato.
0: E non va bene per niente. Stavo un bel microfono qua, ma fa sempre le cose moderne.
2: Ma non si sentiva lo stesso.
0: No, si sentiva, quello è il microfono di Facebook. Quello brutto tutti i plastici che cercano garbatini.
2: Primo settembre. Svolta, e dopo fai riassunto, cosa è successo in via...
0: Ha detto che sì, aveva ragione l'ascoltatore, cioè che sono attaccati dalla cocciniglia che rischiano di seccarsi e poi finire, insomma. E attaccava l'amministrazione, che ha detto che lo sapevano da giugno e da luglio, ma non sono intervenuti nel loro documento chilometrico. Quindi questo grido d'allarme. I pini del lungomare del Viale Orsini Nord a rischio seccatura.
2: Primo settembre, svolta nella stagione, l'estate cede il passo, entra l'autunno astronomico con la luce che arretra e le giornate che si accorciano. Cambio d'aria, ritmo diverso, la città si assesta nella nuova fase. Apertura mese con giornate attorno alle 13 ore e 13 minuti, chiusura sotto le 12 ore e 20 minuti. Perdita complessiva di 50 minuti nell'arco del mese. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.58 la temperatura di 25,2 gradi, il clima caldo, il vento a 5 orari, la massima sarà di 30, 47 l'indice, leggermente migliorato rispetto a ieri, considerata buona. Che è il treno, ma che c'è? Il sole è sorto alle 6.28, tramonto 19.41, il culmine alle 13.04, la durata del giorno 13 ore e 13 minuti.
0: Che poco!
2: Lo so. La luna sorge alle 21.19, tramonta alle 12.27 domani, la fase lunare gibbosa, calante, visibile al 68%. Primo settembre 1901, 125 anni fa, nasceva
0: Egidio Brugola,
2: famosissimo inventore della vite a testa incava esagonale, detta Brugola appunto. Il primo settembre 1931, 95 anni fa, Sandra Mondaini, attrice, conduttrice di TV, ha partecipato a tantissime trasmissioni e tanti film, ricordiamo Le motorizzate e Casa Vianello.
0: Motorizzate con Totò.
2: Primo settembre 1946, 80 anni fa, Barry Gibb, autore e cantante dei Bee Gees.
0: Questo è poi anche il brano è molto.
2: Poi bello. Ascolteremo Staying Alive. I fatti della storia. Finito. Primo settembre 1911, 115 anni fa, Anthony Fokker, a bordo del suo aereo The Spider, esegue il celebre volo intorno alla torre della Grootkerk di Harlem, nei Paesi Bassi. Sfiora la struttura, dimostra il controllo del velivolo e segna uno dei momenti simbolici dell'aviazione nascente.
0: Un po' che toccava,
2: Primo settembre 1941, 85 anni fa, gli ebrei residenti in Germania devono indossare una stella di David gialla, segno imposto che marca l'identità, isola la comunità e prepara ulteriori misure di persecuzione.
0: La terra promessa.
2: Non so, poi Giosuè. Primo settembre 1976, 50 anni fa, il vicequestore di Biella, Francesco Cusano, viene ucciso da due colpi di pistola esplosi da uno dei due giovani fermati su un'auto durante un controllo di routine. Le indagini identificarono nei brigatisti Lauro Azzolini e Calogero Diana gli autori dell'azione.
0: Quindi erano loro.
2: Primo settembre 1986, 40 anni fa, Paul McCartney pubblica il suo primo album in studio da solista, Press to Play, e spinge la sua scrittura verso un suono più elettronico, sperimenta arrangiamenti moderni, crea una nuova identità pop nell'era digitale. Dall'album ascolteremo Strangled, brano d'apertura che imposta subito il tono del disco, ritmo deciso in produzione pulita.
0: Hanno detto
2: frasi famose di Sandra Mondaini: siamo una cosa sola anche quando litighiamo, e ovviamente parlava del rapporto col marito. Poi: far ridere è difficile molto più che far piangere. Le frasi sono di Sandra Mondaini,
0: Alessandro del legame con Raimondo.
2: Alessandrina Mondaini, detta Sandra, nata il 1 settembre del 31 a Milano, morta il 21 settembre del 2010 a Milano, sempre stata un'attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana, prevalentemente attrice comica. La sua carriera artistica, lunga 60 anni, è stata strettamente legata a quella del marito, Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana, realizzando dagli anni 60 in poi molti varietà televisive e radiofonici, diversi film e telefilm, tra cui la nota sitcom Casa Vianello, andata in onda dall'88 al 2007.
0: All'88 al 2007, eh? 19, che barba,
2: 19 anni.
0: Buongiorno, vorrei segnalare il degrado in cui verso il cimitero di Giulianova, per escrementi di piccioni dappertutto, nella mattinata dell'11 giugno, è saltata la pavimentazione riguardante la parte chiamata Gabriele. È saltata. Da quel giorno nessuno ha rimosso i detriti, pur avendo segnalato la cosa, e ancora ieri era così, da Gabriele, Cappella Gabriele, era saltata i detriti. Poi ieri hanno portato via la copertura della lampadina nella tomba di mio padre, maledetti. Così conclude la frase. Vabbè, i furti purtroppo abbiamo visto pure a Teramo, Non giro che te me, lo so che per i morti uno magari fa di tutto, ma non ci mettete le cose preziose, perché poi se le vanno a rubare.
2: Anche l'ottone deve essere considerato prezioso, quindi. Allora, quindi salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
0: C'è qualcuno finale?
2: Bruna Ruggeri, buongiorno.
0: Buongiorno Bruna, ciao.
2: Allora, Loredana Ciaffone, abbiamo salutato Maria Di Petrella.
0: Buon di cari, apposta.
2: E adesso in radio ascoltiamo la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che appunto iniziamo, ce ne sono due. No, che c'è, ce ne sono due, cominciamo
0: uno
2: con la prima,
0: una e poi
2: allora cominciamo con Paul McCartney, che secondo me un po' sono rosa, poi vediamo.

0: E questo era Paul McCartney
1: con Strange Gold. Adesso andiamo, Strange Gold, andiamo ad ascoltare
0: Polanca.
1: No, no, i VG's con Stay Alive.

0: erano i Bee Gees.
1: E questi erano i Bee Gees. E noi chiudiamo.
0: Italiano, vediamo.
1: Chiudiamo. Ciao.
0: Voi siete sopravvissuti.
1: Il Radio G Notizie.
0: Vi ringraziamo. Ed è questo qua.
1: Ci risentiamo domattina.
0: Buona giornata. E a risentirci
1: sui soliti
0: edizioni.
1: Canali.
0: Ormuz.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che vuoi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Calabra.

Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: It's so low for me. It's so low for me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sembra di volare. Che bello guannatero che tu sei qua. Sta vita non c'è più, il mondo è un po' più in là. Se senti un botto non ti preoccupare. So io che ho preso in pieno e in faccia al cielo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno.

È inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. L'istante che torna sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da un

l'attimo in cui ho deciso che soffri di ridere ma mai per caso sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

con me e un gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia. Le abbassò gli occhi e disse no. Lì finì una magia. Tornare libero così.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.